0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Radio Company Boutique.

0: Company. Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
6: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Go on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: La mattina presto, anche durante la settimana, non solamente nel weekend, arriva botta da 90, pump up the volume, quindi alzate il volume. C'è Mauro Tonello in questo istante che vi sta parlando, c'è DJ Nick bello garito in console per questa mattinata ed iniziamo con Another Night per Rhea McCoy. C'è lei, Carol Bailey, la voce all'epoca dei Soul to Soul, con Filiti, il remix del nostro caro amico Alex Natale, ovviamente soprannominato in questo caso Alex Parry. Poi troviamo anche Activator, belli carichi con Johnny Vicious.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: un po' di techno trance, questa Activator di Johnny Vicious. C'era anche Carol Bailey con Feel It, e poi Rhea McCoy and Another Night nella prima traccia del nostro Botta da 90. Pochi minuti, pochi. Fermi lì che torniamo.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

Botta da 90, salve a tutti, da Mauro Tonello, il modo giusto per iniziare la vostra mattinata, alzate il volume della radio perché in arrivo anche Typical con la voce di Josh, la bellissima Round Around. Sentiamo anche Ricky Martin con Maria, il suo primo successo, 6G Boland, lo troviamo con Sugar is Sweeter, questo è Harman's Drum and Bass Mix e poi i Run DMC vs Jason Nevins, il suo remix di It's

0: con It's Like That, c'erano noi CJ Boland, Sugar Is Sweeter, Ricky Martin con Maria e poi invece in apertura dalla Sicilia i Typical con la voce di Josh, lui invece irlandese. Questa era Round and Round, grande musica. Spero che abbiate alzato bene il volume della vostra radio, il vostro pump the volume che porta sempre bene al mattino presto. Vi lascio con la Family, Enrico e Carlotta da Mauro Tonello, è tutto.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
3: C come Company, C come C Radio.

0: sempre, hanno sempre avuto la fortuna di farsi il loro giretto con Viviana. Tu lo sapevi, sì, Giovanni?
1: Sì.
0: Non lo sapevi? I Sam Hotel sono venuti a fare un concerto in Italia,
1: sì,
0: e si sono riusciti a portarsi via Viviana quella
2: sera.
0: Vabbè,
2: d'altronde da vera gruppi è giusto, nel senso che...
1: Scusate, ho spento il mio ventilatore.
2: Ah, ecco. Ok, però mi fate di
1: no, perché sentivo un rumore, dicevo, cos'è questo rumore? Era il mio ventilatore. È vero, Viviana ha fatto insomma, si è fatta una serata con i Sam Hotel, poi io non sapevo cosa è successo in quella serata.
2: Comunque, gruppi non è una parola dispregiativa,
0: no,
2: eh? No, no,
0: infatti,
2: no, infatti.
0: Infatti.
2: Io ho letto un libro sulle gruppi, è molto bello.
0: Sì, bisogna vedere cos'è bello per te.
2: No,
0: perché poi...
2: in realtà è una bella, perché è una bella definizione della parola gruppi, persone appassionate di musica.
1: Sì, esatto.
0: Sì.
1: Allora,
0: tutti,
1: il problema, Carlotta,
0: si resa conto che noi diamo sempre molta sfiducia al nostro Giovanni.
1: Tra l'altro, cioè, Giovanni è la persona che legge di più. Adesso, io non lo so, ragazzi, voi quanti libri leggete alla settimana, al mese, all'anno? Io non ho mai visto una persona leggere tanto quanto legge Giovanni. Tu quanti libri leggi all'anno? Te lo ricordi?
2: Sì, io lo scorso anno ne ho letti 24. E in realtà sono anche pochi, perché
0: due al mese.
2: Sì, due al mese, alla fine di media. Ne conosco alcune persone che riescono a leggere anche 30-40 libri all'anno, non so come facciano. Però
1: io ti ho visto leggere, se non sbaglio, ti ho visto leggere anche libri della dimensione di Guerra e Pace.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Guerra e Pace, stiamo parlando,
0: ragazzi,
1: di un mattone enorme.
0: Sì.
1: Quindi devo dire che io ho perso molto l'abitudine di leggere. Ho due libri da leggere sul comodino, però ci provo sempre. Me ne sono portato anche uno in vacanza. Poi, di fatto, effettivamente, stupida, io non sono riuscita mai a leggere.
2: C'è da dire che leggere comunque aiuta sempre, ricordatelo. Leggere, alla fine, parlare di libri è una cosa che, tra l'altro, ti aiuta particolarmente.
1: Sì. Ma sì, dai, vuoi raccontarci?
2: Ma certo, grazie per avermelo chiesto. Allora, io quando devo approcciare, tra l'altro, io proprio utilizzo, sai, no, lo scorso giorno stavo leggendo...
0: Ma non è vero.
2: Sì, stavo leggendo Odissea e nel campo...
0: Ma no.
2: E nel...
1: Stavi leggendo Fatalità, Odissea, dai, dai, dai.
2: Nel canto quinto, no, l'amore di Elena nei confronti di Menelao, che in realtà non c'è, no?
1: Ma
2: è incredibile questo ragazzo, quante cose sa, no? Noi viviamo la nostra vita un po' come Telemaco ricerca il proprio padre.
0: Un quarto di miglio alla volta, poi alla fine vai lì. Ma scusa, allora, scusate ragazzi, facciamo una cosa. Radio Company, la family, la parte dedicata ai sommersi, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: ritorniamo,
1: amici,
0: a parlare di Gio. Allora, il fatto è questo, Gio, che io e Carlotta ti conosciamo molto bene e tu... Ho capito che puoi intortare le ragazze parlando dell'Odissea, ma poi alla fine, se una ti conosce dopo un quarto d'ora, capisce che sei un broglione.
2: Ma io, infatti, ma chi ha detto che mi deve conoscere?
1: Cioè,
2: che
1: sì, infatti, lui, guarda, che ha un unico obiettivo: fine, conoscere. Punto, stop. Tra l'altro, Gio, il nostro Omero, nel frattempo.
0: Loro devono conoscere solo il tuo corpo.
2: Basta che loro si fermino. Ah, questo ragazzo quanto legge.
1: Quanto ne sa.
0: Oh, mamma mia, intelligente, sì. Puoi farmi quello che
1: allora,
0: vuoi.
1: Aspetta, perché questo qui si apre una parentesi in cui possiamo anche coinvolgere gli ascoltatori. Vi è mai capitato di uscire con qualcuno e di pensare: che palle, questo quanto parla, che noioso? Che a me è successo una volta,
0: sì,
1: devo
0: io
1: dire.
0: Ricordo.
1: Ricordi? Poverino, era un ragazzo meraviglioso,
0: sì,
1: molto carino, molto simpatico,
0: sì, però
1: per me era un po' pesante.
0: Ma io posso dire in onda come mandava a quel paese le persone?
1: No, non era quella persona lì.
0: Ah, non era quella persona lì?
1: Non
0: ma
1: era
0: si
1: quella
0: può
1: persona...
0: Ma si può dire? Non si può dire.
1: Povero.
0: Vabbè.
1: No, no, invece la persona di cui parlo io è stato un appuntamento di Tinder. Tra l'altro fatto nelle vicinanze della radio, nello stesso luogo. Ad un certo punto è arrivato sia Stefano Conte che Mauro Tonello.
0: No, ma fa cosa?
1: Ve lo giuro. Io
0: ho avuto un primo
1: appuntamento in cui a un certo punto ho visto Stefano Conte farmi il segno in fondo e poi Mauro Tonello passato, però questo ragazzo che, pur essendo molto simpatico e molto carino, mi aveva attaccato una pezza su una serie di situazioni, così come fa Gio con
2: Odissea. Allora, è diverso.
0: E pensa che Mauro Tonello e Stefano Conte si sono fatti il segno della croce uscendo dal locale.
2: Ma la vera domanda è: ma perché Mauro Tonello e Stefano Conte erano insieme?
1: No, non erano insieme, erano semplicemente nello stesso luogo,
0: nello stesso locale. Va bene, amici, allora, buongiorno, la family, sì, lo so, siamo un po' così diciamo ad cazzo questa mattina, ma questa settimana è un po' così, dai.
1: È anche la settimana di Ferragosto, portate pazienza, non ci sono regole.
0: Però, fateci sapere l'ultimo libro che avete letto. Così, giusto per... Basta, Gio, fare quei gesti!
1: L'ultimo libro che abbiamo letto. Allora, io ce l'ho, tu ce l'hai?
0: Io...

0: 1%, qualcosa del genere, cioè ti segna come.
1: Sì,
2: sono
1: capito.
2: Quei libri che leggi e pensi, sì, da domani sarò una persona diversa, migliore. E poi dopo ti diventi, un secondo ti dimentichi.
0: Allora, no, Carlotta,
2: sì,
0: adesso,
2: mindset, sono no, tutto nuovo.
0: Adesso tu puoi dire, tra tutte le persone che conosci, non puoi veramente dire che io sia una persona che ha molto cambiato se stessa sul mindset?
2: Negli anni, nei decenni sì, nei decenni devo dire di sì.
0: Quante noi persone conosci come me che si sono autoforgiate?
2: Nessuno, Sisma, nessuno.
0: Cioè io mi
2: come
0: sono
2: te,
0: automodellato.
2: Nessuno mai.
0: Che stronza che sei. Dai, facciamo così, mettiamo un disco, ragazzi. Poi parleremo dei libri che ha letto Joe, dei libri che ha letto Carlotta, ma soprattutto dei libri che avete letto voi. Quindi 3332 688 688.

0: Amigos, questo è Superman. Buongiorno amici, la family fino alle 9 insieme. Siamo io, Sisma e Joe. Si sta parlando di libri. La domanda era: qual è l'ultimo libro che avete letto? C'è una carrellata di messaggi da leggere o ascoltare?
1: Assolutamente. Allora Silvia, io amo leggere. Uno dei piaceri della vita, a mio avviso. Ho appena finito la autobiografia di Marina Abramovic. Scusate, il prossimo sarà Le schegge. Non ho idea di cosa stia parlando, ma...
2: Beh, Marina Abramovic.
0: Beh, Marina Abramovic,
1: sì,
0: okay,
1: sì, ma no, Le schegge non mi dice niente, cioè non lo so, magari
0: beh,
1: tu
0: sì,
1: sai.
0: No, no, vabbè, ci sono talmente tanti libri, ragazzi, ecco, che esatto, secondo me la maggior parte dei titoli, cioè a parte quelli super super famosi, ci sa che non li conosci. Poi
1: c'è Simone che scrive: attualmente sto leggendo Il buio oltre la siepe, ciao belli. Poi Riprendersi l'anima di Paolo Crepè, molto bello, leggero ma riflessivo. Circe, qualcun altro, semplicemente meraviglioso, Eli da Verona. E poi sentiamo.
3: L'ultima lettura completa che ho fatto è il libro piccolo che mia nipote lo leggerebbe in un giorno, di Marie Curie. La storia di Marie Curie mi è piaciuta moltissimo.
0: Ah, ma scusate, Marie Curie
1: Allora, se non sbaglio, Marie Curie è lei che inventò il Nobel? No, scusami, per Nobel. Ha preso il Nobel per la chimica. Stai facendo.
0: Allora, Marie Curie.
2: Penicillina, se non sbaglio. Ah.
0: La scoperta più grande di Marie Curie è il fenomeno della radioattività.
1: Ah, no, sì, ok.
0: Termine, tra l'altro. No, sì, vabbè, siamo tutti molto preparati. Insieme alla scoperta, però, di due nuovi elementi chimici che sono il polonio e il radio. Questa ricerca hanno cambiato per sempre la fisica e la chimica
1: moderne.
0: Certo.
1: Cioè, grazie.
0: Però, allora, devo essere sincera, io non amo le biografie, i libri che parlano della vita anche di personaggi così forti come Marie Curie, che comunque hanno fatto la storia. Devo dire, faccio mea culpa, mi annoiano molto le biografie.
1: Perché?
0: Non lo so, forse perché, probabilmente perché a me piacciono i libri o i gialli o i libri un po' più leggeri, faccio fatica a leggerle in generale, non lo so.
1: Odio le autobiografie, però poi
0: le biografie,
1: poi cioè, a vedere Temptation Island, i personaggi di Temptation Island, cosa fanno nella loro vita.
2: Se loro scrivessero un libro, Carlotta comprerebbe quei libri.
1: Sì,
0: sì. Quanto siete cretini. Anche perché, allora, non sarebbe, allora, innanzitutto non sarebbero ovviamente autobiografie, perché non saprebbero scriverli. Allora, questo è il punto numero uno. Il punto numero due, sì, guarda, posso dirti, beh, chi può dirlo, perché magari nascondono delle vite interessanti. Certo, non voglio paragonare Giovanni di Temptation Island a Marie Curie.
1: A Marie Curie,
0: però,
1: scusa, ma
0: invece i libri che ho sul comodino io, che stanno aspettando, allora, uno è di Tracy Hogg, si chiama Il linguaggio segreto dei neonati. Fa molto ridere, perché okay, un libro che io ho letto in gravidanza, pensando, sto prendendo spunti, non mi ricordo niente di quel libro, certo, e non credo neanche. Poi due libri che invece ho in sospeso, non so se Giovanni uno lo conosci, La casa sul mare celeste.
2: No.
0: È uno. E il secondo è Una ragazza d'altri tempi.
1: No. Allora, perché? Allora, no, aspetta, io voglio capire il percorso mentale. Cosa ti ha spinto a scegliere Una ragazza d'altri tempi?
0: Te lo dico subito. Allora, io quando vado a scegliere un libro mi faccio coinvolgere e convincere da due cose. La copertina.
1: Ok, ok.
0: Perché io giudico un libro dalla copertina.
1: Dalla copertina, giustamente. Okay. Non si giudica il libro dalla copertina, ma lei lo fa.
0: Oh, io lo faccio, cioè nel senso, non è che è una legge scritta. Io lo faccio. Diciamo che se la copertina mi attira, io dico, andiamo a vedere. E allora li passo al mio secondo metodo di scelta.
1: Sì.
0: Leggo, ovviamente, la trama. E la trama di questo libro è questa. Praticamente una ragazza, un po', sai, un po' sfigatella, un po' particolare, è molto appassionata di lei è molto appassionata di tradizioni d'altri tempi, ok?
1: Sì.
0: Ok, quindi dei vestiti d'epoca, le feste d'epoca, eccetera, eccetera. Si ritrova durante una festa in maschera catapultata in un altro tempo. E quindi poi si innamora di. Sì, così. Secondo me non avete neanche ascoltato quello che ho detto.
1: Ti ho ascoltato! È una ragazza d'altri tempi che adora vestiti, tutte quelle le mode del passato, giusto? Giusto?
0: Poi.
1: Si ritrova.
0: Non tanto le mode del passato, ma proprio lei apprezza le piace molto
1: il vecchio stile. potrebbe
0: ma
1: essere.
0: Ma no, il vecchio stile, cioè lei si sente una donna d'altri tempi, sì, cioè vorrebbe vivere, ok.
1: No, ho capito, ma guarda che io ti ho ascoltato, è quello scemo lì che non ti ha ascoltato,
2: no,
1: casomai.
2: Ma che c'entro io? Se è il vostro programma, io sto ascoltando quello che dite voi,
1: Ma non è vero. Comunque guarda, io ti dico no, ma sai perché t'ho capito? Perché la mia fidanzata è uguale, nel senso
0: anche
1: che
0: lei sceglie i libri così?
1: No, la mia fidanzata non sceglie i libri così. Mia fidanzata ama le cose proprio da altri tempi.
0: Tipo, non so, gli abiti dell'Ottocento?
1: Sì, guarda, allora, la mia fidanzata va in cerca di ceramica. L'altro giorno ha visto il barometro di mio padre, di quelli su legno con tutte le lancette, eccetera. Fa, questo è bellissimo. Lei vive...
0: Beh, cioè, una bellissima passione, sì, comunque. La dovresti portare ad un mercatino dell'antiquariato, secondo me.
1: Al mercatino dell'antiquariato, anche secondo me. Comunque, è interessante la domanda che... Cioè, quello che hai detto... In base a cosa scegli tu un libro? Scusa tu Joe, in base a cosa scegli un libro?
2: Ma allora io vado nei siti.
1: Cioè di recensioni?
2: No, in genere no. Io vado sui classici, tipo che ne so, cito la Feltrinelli, mi faccio proprio una carrellata di ciò che mi propone e compro. Io proprio compro, ma anche 60-70 euro di libri al colpo proprio.
1: Perché sei ovviamente ricco.
2: No, beh, non è per quello, no. Però io
0: lui, tanti... ci sono due cose per cui spende tanto, i libri e i Lego. Dai, 333-2688-688, quindi... Così pur parlare, chiacchiere di prima mattina, da cosa quali sono i vostri criteri che vi fanno poi alla fine acquistare un libro? Perché comunque l'acquisto di un libro che possa costare 10, che possa costare 30 euro, cioè tu sai che lo stai comprando perché lo devi leggere, perché devi finirlo, certo. Non è che compri una cosa così che ti fa da soprammobile. Quindi che cos'è che vi fa spingere, che vi spinge a scegliere un libro? Dai, 333-2688-688.

0: One of Us, lei è Eva Max qui su Radio Company, torniamo tra poco. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: C come Company. C come C Radio.

0: Swedish House Mafia, lì che lì, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, c'è l'ora esatta.
1: Molto sul pezzo oggi il nostro regista, rispetto a ieri.
0: Dobbiamo dargli il tempo, è uno stagista, ha bisogno di imparare con calma. Tirocinio. E basta.
1: Sono le 7 e 5 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Buongiorno, anche l'11 di agosto siamo in diretta. Come facciamo a dimostrare che siamo in diretta, Carlotta?
1: Così.
0: Ma lo avremmo fatto anche da registrati questa cosa, quindi come facciamo a dimostrare che siamo in diretta? Sono le 7 e
1: 5 6 minuti.
0: Sei in questo momento. Mi stressa.
1: Questa vita mi spezza. Ma non sono le 12
0: no, 22. No, no. Con la faccia funesta.
1: Il caffè non mi basta. Ma non è il 28 luglio?

0: hanno una sigla?
1: Sono Mauro.
2: Un attimo.
3: Buongiorno! Non potremo essere registrati, siamo in diretta, come faremo se no ad avere Joe?
0: Beh, guarda, sarebbe facilissimo anche avere da registrati, ma se noi conducessimo questa puntata, tutta la puntata facendo credere agli ascoltatori che siamo registrati, perché in realtà il problema, sai qual è? Che nei programmi registrati molto spesso si fa finta di essere in diretta, ma nessuno che è in diretta fa mai finta di essere registrato.
3: Ci sta, è vero, sono d'accordo.
0: Come facciamo noi a fare finta di essere registrati?
4: Ah, rifacciamola questa.
3: Comunque ti annoiamo, Gio? No,
0: sì,
3: diccelo se vuoi,
0: da sempre.
4: Mai detto, mai pensato.
3: Stai sbadigliando.
4: Sto sbadigliando. Ieri, tra l'altro, ho parlato con i brutti ma simpatici. Mi fanno: com'è andata con la family?
3: Palle, vero? Va bene.
0: Allora, amici, strano che ti annoi. Sì. Questo è il programma più bello della radio.
3: Sì, infatti, anche dopo, no, attenta, perché dopo ci prendiamo dei fenomeni. Che non,
0: dai, ma, ma posso dire, ma lo dicessero.
3: Ma sì, perché ce lo, perché lo siamo. Lo siamo, cioè, lo siamo, no?
0: Ragazzi,
3: no!
0: Lo siamo, noi lo siamo. Io, guarda, non dico niente, però. Buongiorno, dai, questa è la Family. Sì, scherzo, ovviamente, stiamo un po' cazzeggiando. È l'11 di agosto e quindi di conseguenza noi siamo un po' rilassati. Siamo molto rilassati, sì, tra l'altro, sì, non abbiamo De Biasi che ci fa fretta.
3: No.
0: E tra l'altro, non so se avete notato, De Biasi ieri ha festeggiato il suo compleanno e non ci ha invitati. Detto questo,
3: no,
0: andiamo
3: certo
0: avanti.
3: Hai ragione, Carlotta, lo sa, parleremo microfoni spenti di questa cosa. Senti,
0: allora, bravo, esatto,
3: allora
0: bravo,
3: dalle 6:30 alle 7 abbiamo parlato di libri, molto interessante, devo dire la verità, perché sono arrivati tanti messaggi di persone che leggono. Oh ragazzi, gli ascoltatori di Company acculturati veramente molto, state leggendo molto. Tra l'altro abbiamo chiesto anche in base a cosa scegliete un libro, dalla copertina, come fa Carlotta, che è una vittima del marketing.
0: Sì, bravo, esatto, più sono colorati più mi piacciono.
3: Esatto, oppure c'è qualcun altro che per esempio
5: Ciao a tutti.
3: Ciao.
5: Io le ultime letture le ho scelte tramite l'AI, ho dato le mie preferenze, ho chiesto che tipo di genere mi piacerebbe leggere e mi ha fatto delle proposte di alcuni titoli, li ho letti e mi sono trovato benissimo.
0: È un ottimo metodo, ma sai che io veramente a volte che limiti ho io in alcune situazioni? È una cosa molto intelligente farsi consigliare, perché tante volte capita che magari leggi un libro che ti piace da matti,
3: sì,
0: che dici caspita, questo è proprio il mio genere,
3: sì,
0: poi magari prendi lo stesso autore, ti vai a leggere un altro libro che sembra simile, invece è completamente diverso e non riesci più a trovare quelle vibes che ti ha dato il libro precedente.
3: Sono d'accordo, infatti io faccio la stessa cosa con le serie TV, nel senso che con le serie TV ti è piaciuto un genere, per esempio io adoro molto il genere tipo Suits, quindi quello da avvocati, tutta una serie di cose, e se chiedi alla AI ti suggerisce delle serie TV analoghe. Poi salutiamo chi ci scrive: Non chiedermi mai perché, è un libro che ha letto, l'ho letto per curiosità e non riesco a dimenticarlo. Poi: ciao ragazzi, sono Mattia dalla provincia di Verona, i miei libri preferiti riguardano la storia, soprattutto le due guerre mondiali. Comunque volevo chiedere a Carlotta, nel caso uscissero i libri dei protagonisti di Temptation Island, comprerebbe la versione in lingua originale oppure la versione tradotta in italiano?
0: Allora guarda, grazie per la domanda, io comprerei di Giovanni sicuramente quella in versione originale, perché essendo catanese lo capisco, perché è la mia lingua madre, come sai. E gli altri mi toccherebbe comprare la versione tradotta, però lo sapete che tutte le versioni, diciamo le versioni in lingua originale, sono sempre più belle delle versioni tradotte e doppiate. Ho un sondaggione, Sisma, se me lo lanci, grazie.
3: Allora, aspetta che devo spiegare a Joe. Quando io dico sondaggione, tu devi mettere un drone. Ok? No, perché dovremmo prepararci fuori onda, ma invece sondaggione! Bravissimo, sei sul pezzissimo, vai, prego.
0: Ragazzi, voi se avete la possibilità di scegliere tra leggervi un buon libro o guardarvi una bella serie TV, che cosa scegliete?
3: Se lo chiedi a me,
0: serie TV, se lo chiedo a Joe, un buon libro.
3: Ma non lo so. Guarda che Joe,
4: in realtà dipende molto da
3: certo,
4: dal mood davvero, cioè
3: anche se confermi che praticamente è sempre meglio il libro, eventualmente poi quando riprendono magari una serie TV da un libro,
0: Sì, io non parlo della,
3: no, no, no, no, so che non parli, ah, non okay. parli di quello. No, ok, parli del se scegliere una serie TV proprio, guardare quindi la TV oppure leggere un libro, quindi scegliere proprio di leggere un libro. Sì. Non lo so, sono due cose completamente diverse. Cioè, secondo me la serie TV ti dà l'opportunità di non poter immaginare e di guardare quello che ti propongono. Cioè, quindi le immagini sono scelte dal regista, da chi ha fatto la serie TV.
4: Ed è più facile essere intrattenuti, secondo
3: sì,
4: me.
3: Sì, esatto. Il libro devi immaginare, quella è secondo me la figata del libro.
0: Però il problema della serie TV è che è facilmente fruibile, capito? Il libro invece deve anche un po' esserci le condizioni, quindi devi essere inconcentrato, devi essere nel mood giusto, devi essere in silenzio, deve esserci la luce giusta.
3: Sì, sono d'accordo.
0: Serie TV te la puoi guardare al cellulare mentre sei sul water. Volevo salutare il tuo omonimo Enrico, devo dire complimenti per l'eleganza, messere. Messere, mi inchino a lei, messere.
3: È un poeta contemporaneo.
0: Poeta d'altri tempi, posso dire? E qui ci fermiamo, dai.
1: Radio Company, estate.
6: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. Sai, se ti guardassi con i miei

0: Days qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family e come sempre a quest'ora decidiamo un disco da cantare ad alta voce. Vero, Carlotta?
1: Sì, è vero.
0: Mi fa sempre morire il tuo sgabello che...
1: Scusate. No, quello ti fa capire comunque che ho un peso no, specifico importante.
0: No, ma non è quello, è che tu prima di parlare è un po' come l'annuncio in aereo, cioè tu invece c'hai il movimento sgabello e poi parli. Brava, esatto. Allora, si sceglie un disco da cantare ad alta voce, 3332 688 688, vi basta scrivere uno o due. La canzone numero uno è questa.

0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
0: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Vattene amore, che bella questa canzone scelta da voi da cantare ad alta voce qui all'interno della Family. Siete su Radio Company, amici, buongiorno. Perché?
1: Era per non disturbare, no? Era bello tutto questo pathos.
0: Ah, ok,
1: no?
0: Tu volevi mantenere il flow.
1: Certo, certo.
0: Il flow. 11 agosto 2026, amici, come va? Tutto bene? Stiamo parlando di libri. Libri che state leggendo, anche libri che avete da consigliare a qualcun altro. Perché come lo facciamo con le serie TV? Sai, uno ha visto una serie TV bella, la consiglia. Magari uno ha letto un libro bello e lo consiglia. Ci può stare?
2: Ah, beh, cioè, oh sì, certo. Il problema del... così come della serie TV, è che ovviamente va molto a gusti. Sì. Tra l'altro, la domanda che avevo fatto io era se avete la possibilità di prendervi del tempo per voi, cosa scegliete di fare? Guardarvi una serie TV facile e veloce oppure leggervi un libro? Perché poi tra l'altro io noto che ho un bassissimo livello di attenzione, sia nella lettura che nel guardare film, allora, e serie TV.
1: Allora, io un libro da consigliare ce l'ho comunque.
0: Okay,
1: sì, che tra l'altro si viva, è un libro molto molto corto, cioè piccolo. E
0: cioè
1: tra
0: più corto, quantifica quante pagine?
1: Partiamo un centinaio di pagine.
0: Poco. Sì, ok, poco.
1: In realtà è un grande classico degli anni 70 scritto da Stefano Benni e si chiama Bar Sport. Tra l'altro è stato tratto anche un film con Claudio Bisio, eccetera, eccetera. E Bar Sport è una serie di racconti con gli stereotipi e aneddoti tipici dei bar.
0: Ok.
1: Eppure
0: sì,
1: essendo ambientato negli anni 70, molti luoghi comuni
0: li
1: ritornano,
0: li trovi
1: anche
0: oggi.
1: Adesso, okay. È molto molto carino, okay. Fa molto ridere.
0: Molto utile.
2: Vedi come poi ti fai condizionare. Io mi faccio condizionare le copertine. Una volta ho letto il libro, solo che poi quando lo cominci devi finirlo, perché non è che puoi lasciarlo lì a metà. No,
0: no? Esatto.
2: Un libro ambientato in un bar in Irlanda, dove per tutto il libro c'erano solo conversazioni tra questi due che erano al bar a bersi una birra. Che tu dici? Figo.
0: Ma era bello?
2: Sì.
0: Ma bene, allora, potevi anche dire un semplice no, cioè,
2: no, perché non voglio dire che non è che era brutto, però cioè è un libro che è ambientato in un tavolo.
0: Sì, allora dicendo se le conversazioni sono interessanti fra i due, bene.
2: Beh, la conversazione sì, cioè nel senso era bene o male interessante, perché tutti e due andavano a scavare un po' nel passato. Erano due vecchi, vecchissimi amici che andavano un po' a chiudere dei cerchi nelle loro vite. Questa cosa dei libri è sempre molto interessante. Mi piace molto, una cosa che mi piace molto fare è guardare quando sono in spiaggia sotto l'ombrellone cosa leggono gli altri.
0: Ok. E ritorniamo al gossip e alla portinaia. Allora, no, io devo dire una cosa: il libro, a differenza della serie TV, appunto, come dicevamo prima, viene intrattenuto da una serie TV oppure da un film. E siccome io comunque le serie TV, per la stragrande maggioranza dei casi, le uso per rilassarmi,
2: sì,
0: invece il libro ti richiede un certo tipo di attenzione, soprattutto anche di immaginazione, e comunque un certo tipo anche di impegno proprio, perché come dici tu, adesso che abbiamo la soglia di attenzione molto molto bassa, il rischio è sempre di interrompersi, prendere il telefono in mano, fermare. Io non so, tu Gio, per esempio, quando leggi un libro lo leggi abbastanza, cioè vai avanti per del tempo oppure...
1: Beh, io ho avuto quel periodo della mia vita nel quale ero senza macchina, vi ricordate? Venivo,
2: sì,
1: in treno,
2: sì,
1: in radio.
2: Come dimenticarlo?
1: Come dimenticarlo? In treno, per esempio, io andavo avanti a 60-70 pagine lette a tratta.
0: Wow.
1: Quindi in un giorno mi leggevo anche 150 pagine.
0: Però vedi, questa è un'occasione in cui eri in treno, giustamente.
1: Certo.
0: Era quasi imposto il fatto di dover stare in un...
1: Sì, cioè, nel vagone, insomma.
0: Nel vagone del treno, certo. E quindi automaticamente andavi a leggere il libro.
2: In effetti i tempi in cui facevo la pendolare all'università erano tempi in cui leggevo moltissimo. E devo dire, io ho fatto un tipo di università che mi ha permesso di leggere moltissimo, perché ho fatto letteratura, quindi inglese, quindi...
0: Ho fatto letteratura!
2: Senti, ma a proposito di questo argomento, visto che si sta parlando di letture, visto che si sta parlando anche di cose che... se vogliamo si sono un po' perse, perché la lettura, essendoci il film, la serie TV, anzi peggio, perché il film magari avevi un'ora di intrattenimento, la serie TV in 20 minuti te la sei anche tolta. Tutto quello che non sappiamo più fare o quasi.
0: Ah, mi piace. Drone.
2: Abbiamo il tempo?
0: No.
2: Allora, scusate, ma dopo questo intervento cosa c'è? Pubblicità?
0: No,
1: no, no.
0: C'è musica. C'è musica e
2: tra... Cosa, che punto della puntata siamo?
0: Scusa, però ragazzi, allora mettiamo un po' di ordine in questa, in questo caos.
1: Allora no,
0: Joe, devi dare tu i tempi.
1: Allora ragazzi, malissimo.
2: Ma e allora vi piace il vostro interesse? Dice di più, ma non abbiamo tempo. Allora ve lo dico dopo.
0: Ce lo dici dopo, grazie.

Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
1: La radio rende famosi. Occhio!

0: Summer Funk, lui è Francesco Gabbani e adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, approfittate di queste positive vibes, queste vibes tutte positive, di questo entusiasmo quasi anche fastidioso per fare però delle scelte coraggiose. Sfigometro meno 18, rotometro 94%. Oh. Toro, il periodo è top per la vita affettiva, vi sentite seducenti, interessanti, il partner pende dalle vostre labbra, non può fare a meno di voi. Sfigometro meno 20, rotometro 100%. Gemelli, piccoli momenti di confusione in questi giorni, ma non vi preoccupate perché sono passeggeri e destinati a risolversi da soli. Sfigometro meno 15, rotometro 48%. Cancro, Venere vi protegge, aumenta le vostre energie vitali, siete partiti con il piede giusto, ma comunque è tutto in discesa. Sfigometro meno 11, rotometro 10%. Leone, inizio di settimana stimolante per la coppia. Se vi sentite a tratti insofferenti, niente paura perché è colpa di Venere contraria, nulla comunque di irrisolvibile. Sfigometro meno 8, rotometro 5%. E poi Vergine, amici ragazzi, amici miei, è arrivato il momento di smetterla, di pensare troppo, di farvi mille paranoie, di seguire l'istinto. Decidete voi come, quando, come, con chi, tutto quanto lo dovete decidere voi. Seguite il vostro istinto e buttatevi. Sfigometro meno 18, rotometro 86%.
3: No, no, no.

0: Bilancia, è il vostro turno, sembra andare tutto più che bene, peccato che Marte ci tenga a mettervi i bastoni tra le ruote, no problem, siete solamente un po' nervosi. Spigometro meno 5, rotometro 2%. Scorpione, situazione professionale un po' incerta, quello che vi mette in crisi però sono i rapporti coi colleghi, aiuto spigometro meno 8, rotometro 6%. Sagittario, voi siete sempre molto sicuri di voi, questa settimana però vi trovate un po' in difficoltà, un po' confusi, ogni tanto può anche farvi bene mettervi un po' in discussione, spigometro meno 13, rotometro 41%. Che suono era? Capricorno, per fortuna Mercurio e Venere sono dalla vostra parte, avete voglia di stare in mezzo alla gente, di socializzare, spigometro meno 18, rotometro 89%. Ah, sei tu Sisma. Acquario, qualche momento di difficoltà, di incomprensioni col partner, avete voglia di un po' di libertà, attenti però a quello che desiderate, spigometro meno 12, rotometro 38%. Oh. E poi pesci, novità interessanti a volte. Giovanni, non è che siccome tu sei dei pesci allora si fa così. Dicevo novità interessanti, a volte veri e propri colpi di fortuna sul lavoro, in amore, in famiglia. Quindi teneteci aggiornati. Spigometro meno 20, rotometro 96%.
1: Vai, vi aggiornerò.
2: Mi rendo conto che ci siamo presi delle libertà comunque io e te Carlotta, che forse non dovevamo prenderci, nel senso, ma siamo sicuri che a Gio vada bene essere chiamato Giovanni in onda? Perché il suo nome d'arte è Gio.
1: Però si cresce, si cambia, cioè a me, sì, a me non dispiace.
2: Giovanni non ti dispiace?
1: No,
2: anche
1: no,
2: perché
1: me,
2: il tuo nome di battesimo.
0: Beh, il tuo nome di battesimo.
1: Cioè Giovanni Emanuele III, tra l'altro.
2: Cosa stai dicendo? Ma che sei un imperatore. Senti, allora, Giovanni, come sempre...
0: Di Savoia, peraltro, Giovanni Emanuele. Senti...
2: Ragionamento, con la base quella vai, magari anche inquietante che avevi messo le altre volte perché...
1: Qua l'avevo messa. Ah, ce l'ho. Devi darmi soltanto il tempo di trovarla, sì, perché è tutto... Allora, oh, chi ragiona oggi?
2: E tu?
1: Ah, io devo ragionare.
2: Sì, è fatica, ragionare. Però.
1: Allora, ragazzi, che giorno è oggi? L'11?
2: Sì.
0: 11, sì, martedì.
2: Quindi tra... uno più uno.
1: No, vabbè, no, lasciamo
2: andiamo
1: stare.
2: Andiamo sulla numerologia.
0: Lascialo fare!
2: Ok, scusa.
1: Allora, l'altro giorno leggevo appunto l'Odissea.
2: Ma sto ventilatore, scusate!
0: È il mio computer. Okay. Dai, andiamo!
1: L'altro giorno leggevo l'Odissea e mi sono reso conto che ad un certo punto c'è un passo molto molto bello dove Menelao racconta a Telemaco.
0: No, che palle però Giovanni, è la quinta volta che citi l'Odissea. Dici, oggi abbiamo capito che hai letto l'Odissea.
2: Poi si fa il figo perché adesso vai in
0: aereo. Allora, no, perché allora, siccome è al cinema ma lui la legge perché lui è sì, sì, sì,
1: ti direi il mio pesci.
0: No, Toro, ti è.
2: Ah, che è quello di Carlotta, tra l'altro.
0: Peraltro.
2: Sì, strano, comunque, che sia proprio il tuo.
1: Proprio
2: il
1: strano,
0: no, perché siccome io ho letto l'Odissea, cioè, perché praticamente strano, io sono meglio di Nolan
1: Carlotta
0: che ha fatto
1: Caterina
0: l'Odissea.
1: Quarta.
2: Ragazzi, facciamo così, tagliamo la testa al Toro. O prendiamo il Toro per le corna.
0: Corna.
2: Ok, e mettiamo il discalzavolume di oggi.
3: Ora, alza il volume!

0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: to you su Radio Company, sono le 8 e 4 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news.
3: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto. Sentiamo Jerry De Vivo.
4: È di oltre 130 morti il bilancio provvisorio del terremoto che ha colpito ieri la Colombia. La scossa di magnitudo 7,4 ha avuto come epicentro il nord-ovest, a circa 100 km di profondità. Ha provocato anche oltre 570 feriti, ma si scava ancora tra le macerie. Tra i centri più colpiti dal sisma, che è stato avvertito da Panama all'Ecuador, Pereira, dove si è registrato il maggior numero di vittime. Situazione difficile anche a Cali, terza città della Colombia, dove gli ospedali hanno dichiarato l'allerta rossa.
3: Pioggia di missili russi in Ucraina nella notte, colpita la città di Zaporizhia, dove si sono registrati 5 morti e 20 feriti. In stato d'allerta anche Kiev, dove una persona è rimasta ferita. Prima notte in carcere per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere mandante dell'attentato al giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato. Straordinaria doppietta italiana nel getto del peso agli europei di atletica a Birmingham. Leonardo Fabbri, bissa l'oro conquistato 2 anni fa a Roma, argento per Zane Weir. E nella prima giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, Alberto Razzetti vince l'argento nei 400 misti. Da Cristina Scarpa, buona giornata.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Com.
6: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Lawrence, Bebe Rexha con David Guetta qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Allora, visto che prima hai parlato di luoghi nel mondo che non possono essere visitati dall'essere umano in quanto o pericolosi o comunque protetti, mi ha colpito molto le Svalbard, perché le Svalbard hanno questa riserva praticamente di piante, di semi, giusto, di semenze, nel caso in cui dovesse finire il mondo.
1: Esatto, esatto, okay. Corretto.
0: Secondo domandone.
1: A meno 18 gradi. Ho detto meno 18 gradi.
0: Sì,
1: se non
0: probabilmente
1: sbaglio.
0: Sono conservate proprio per essere. Cioè, tipo quasi un'ibernazione, no?
1: Sì.
0: Ok, ma perché ti metti le mani sul viso? Ma siamo così noiosi, Giovanni? Ma guarda, ma
1: io neanche lo vedo, ma Giovanni. Guarda, io vedo la finestra. Cioè, grazie, molto utile la videochiamata, Gio.
0: Ma secondo voi dovesse finire il mondo per un motivo, quale sarebbe il motivo tra, attenzione, A, B, C, D, e poi ne aggiungiamo quello che volete. La prima, invasione degli alieni.
1: Ah.
0: La seconda, invasione zombie.
1: Che è quella che
0: dei Joe. Esatto. La terza, surriscaldamento globale con scioglimento di ghiacciai e siamo sommersi dall'acqua.
1: Ok, un po' okay. Tipo The Day After Tomorrow.
0: Bravissima. La quarta, proprio noi che esseri umani che abbiamo distrutto questo pianeta, non abbiamo più risorse per vivere, quindi
1: argomento divertente per gli ultimi 20 minuti
0: da
1: passare.
0: Mamma mia, sono domande per dove scatenare la fantasia.
1: Allora, io le dico questa. Per me finirà il mondo in questo modo. Allora, inaspettatamente ci sarà una sorta di invasione aliena. Dopodiché, okay, cosa succederà? L'America ci fornirà i loro supereroi, quindi arriveranno, sai, certo, i classici Capitan America, che fanno più danni che altro, perché loro combattono e distruggono città. E distruggi, non rimarrà più niente. Rimarrà solo quella tribù famosa.
0: Ma voi vi siete mai resi conto che sui classici film americanata, proprio come, perché tu adesso hai descritto un classico film americanata.
1: Certo, Avengers, certo.
0: Sì, esatto. Vi siete mai resi conto che a loro non gliene frega niente di tutto il resto del mondo, tranne che degli Stati Uniti?
2: Ma se avete guardato Avengers, poi in Age of Ultron, anzi in Civil War, firmeranno i trattati di Sokovia. I trattati di Sokovia, dove gli Avengers non avranno più libertà, ma appunto saranno amministrati dal governo americano.
0: Vabbè, sempre, comunque, sempre.
1: Ma sì, proprio per... A me quello che stupisce sempre di questi film super americanate è che è colpita sempre New York. Cioè, dico, New York, buttata giù, ricostruita, buttata giù, ricostruita, buttata giù.
0: Anche Washington.
1: Sì, però bene o male, insomma, sono quelle zone lì. Cioè, io mi immagino, noi che guardiamo la TV e vediamo questa povera città di New York che proprio non riesce ad avere pace tra un supereroe e l'altro.
0: E comunque, ragazzi, chi risolve sempre sono gli Stati Uniti. Cioè, gli altri sono tutti dementi. Non riusciamo a... Cioè, tutti gli altri del mondo non riescono a risolvere i problemi tranne gli Stati Uniti.
1: Beh, perché come se mai? Tu chiedi agli Stati Uniti gli altri cosa fanno, cioè noi italiani cosa facciamo? Ci mangiamo la pizza,
0: certo, spaghetti,
1: pizza mandolino, spaghetti, facciamo la siesta.
0: Invasione aliena? Una pizza, chiaramente, per risolvere. Radio Company. The summer is magic.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: Tommaso Paradiso su Radio Company. Allora, amici, fino alle 9 c'è la Family e Carlotta.
1: Sì.
0: Prego.
1: Vabbè, avevo ovviamente una notizia in sospeso, quindi eccoci qua pronti. Giovanni, mettimi la base, quella che ritieni più opportuna per tutto quello che non sappiamo più fare o quasi. Perfetto. Non sappiamo più scrivere in corsivo. Anni di elementari passati a fare le asole perfette per poi finire a scrivere tutti con la chiarezza di un medico di base. Chiedici di legare due lettere con una penna vera oggi e in realtà non ne saremo capaci. Leggere l'orologio analogico. Diciamo che la lancetta corta è quella, sapete? Quella lunga invece è quella che
0: sì,
1: sapete.
0: Ma non è tanto quello. Sai proprio a colpo d'occhio dire l'ora? Guardando le lancette?
1: Beh, a colpo d'occhio, cioè ci devi riflettere un secondo, secondo me.
0: Vero?
1: Vero, un pochino ci devi riflettere.
0: Un po' a quella cosa lì.
1: Dai.
0: Sì.
1: Beh, leggere una mappa cartacea io non ne sarei capace, lo dico sempre, perché insomma, quella roba lì che aveva le dimensioni di un lenzuolo che si teneva in macchina, è presente.
0: Bellissimo.
1: Bravissimi tutti quelli che sono negli anni passati, prima dell'avvento di Google Maps, bravi quelli che si sono,
0: eccolo qui,
1: mossi, ecco, tipo sisma, grazie alla mappa. Oggi se tu mi dai una mappa io mi perdo, cioè io Google Maps oppure il telefono spento vago a vuoto. Memorizzare i numeri di telefono, anche questa è una cosa che, perché sì, una volta c'era il fisso di casa, quello della nonna, quello del nonno, quello dello zio, quello del fidanzatino, quello dei cellulari, sei dei genitori, eccetera. Oggi non lo so, voi che numeri sapete? Io so il numero di mia mamma e di mia sorella e il mio e quello delle radio varie, perché sono gli unici numeri, quelli di mia mamma e mia sorella, che sono rimasti invariati negli anni.
0: Adesso io mi ricordo di più i numeri delle altre radio, addirittura sì, delle concorrenti.
1: Sì,
0: che
1: certo.
0: Allora, il mio sicuramente, quello di mia mamma, mio papà, miei parenti, mia fidanzata, zero, assolutamente.
1: Sì.
0: Ma ricordo i numeri di telefono delle case dei miei compagni delle elementari.
1: Ah.
0: Ragazzi,
1: okay.
0: Cioè, me li ricordo ancora, sì, perché quelli li avevo memorizzati a memoria. Poi
1: anche cucire o rammendare è una cosa che ultimamente si fa molto poco.
0: Non è vero, io ho visto Joe rammendare.
1: Veramente Joe?
2: Sono un grande rammendatore io.
1: Sì, rammento. Scrivere lettere, anche questa è una cosa che si fa molto poco.
0: Po'
1: carta, penna, busta, magari il francobollo. Anche scrivere cartoline è una cosa che non si fa più. Vabbè, orientarsi senza GPS, chiaramente che si lega alla questione delle cartine geografiche. Anche scattare in analogico le fotografie. Adesso è una di quelle. Non lo so, adesso forse avremo un po' l'ansia da prestazione, perché adesso tu ti metti in posa, poi guardi com'è venuta, se è venuta bene, sì, se no, no, bla bla bla. Accendere un fuoco senza strumenti moderni.
0: Questo.
1: Cioè,
0: questo voi lo sapete fare?
1: No.
0: Ma Gio, cosa stai dicendo?
2: Io sì.
1: Senza diavolina, Gio, senza diavolina.
2: Allora, ragazzi, è davvero molto semplice.
0: Prego.
2: Allora, tu prendi dei pali.
0: Dei rametti.
2: Ok. Poi inizi a fare
1: dei rametti.
2: Dei rametti, poi inizi a strofinare e a soffiare.
0: Ma tu ti rendi conto di quanto devi strofinare perché si accenda un fuoco?
2: Ma perché non è importante quanto strofini, ma come strofini.
1: Beh, questa è una grande lezione.
0: È vero, sì, certo.
1: Giovanni e l'isola dei famosi sicuramente sopravviverebbe.
0: Piccolo.
1: I lavoretti di casa, un po' alla Giovanni Mucciacci, anche questa è una cosa che abbiamo un pochino perso. Scrivere senza l'autocorrettore. Quante volte noi ci facciamo aiutare dal correttore?
0: Ci sarebbero di quei strafalcioni se le persone inviassero i messaggi in originale senza correttore.
1: Aggiungo alle cose che non sappiamo più fare è fidarci dei professionisti. Perché
0: perché ci hanno deluso.
1: Sì, però nel senso che secondo me a volte mi è capitato di vedere gente in farmacia contesta il farmacista dicendo sì, ma c'ha GPT, mi ha detto. Ma non puoi dire una cosa del genere.
0: Io mi vergognerei ad andare al farmacista a dirgli ho letto su ChatGPT.
1: No, anch'io tutta la vita, ma sei scherzo. Guarda, sono stata a farmi fare il progetto, adesso tu mi prenderai in giro, per completare.

0: progettare il mobile del salotto.
1: Che
0: e mi sono
1: imbarazzata.
0: Sì, perché è una cosa. Vabbè, una. E mi sono, siccome io mi sono fatta dare una mano per avere un'idea da ChatGPT, sono andata da un professionista e mi imbarazzava a dirgli: guarda, ho chiesto, poi gliel'ho detto, però dicendo anche: no, ma sei tu il professionista, io solo per avere un'idea.
1: T'ha guardato,
0: ecco,
1: male?
0: No, lui ha detto: no, vabbè, è una cosa che ogni tanto si fa, cioè ci sta perché ti dà degli spunti.
1: Ma la domanda che tutti si fanno è: quanti soldi avrà speso Carlotta per il nuovo mobile
0: ma
1: del salotto?
0: Ma guarda, pochissimi, nel senso. Radio Company, the summer is magic.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
2: Sì!
1: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende
4: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Company, amici, noi vi dobbiamo salutare perché è già pronto dall'altra parte Igor Pezzi. Grazie Carlotta.
1: Grazie Sisma, grazie Gio, ma soprattutto amici, grazie a voi. Radio

0: Sono le 9:01. Ciao Radio Company Time.
1: Ciao, a domani.
2: Breaking news. Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città, bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni, Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso, è ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
10: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80 Italiano.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Purple Disco Machine, Hypnotized su Radio Company. Buongiorno ancora a tutti. Stiamo parlando delle vacanze, delle amate vacanze, ma da divisi, la possibilità di fare ognuno per suo conto, con i propri amici, ma anche da soli proprio, ma non con il partner, una cosa accordata prima che si può fare, che molti già la fanno. Io vi ho già detto di dire la vostra al 3332 688 688, magari semplicemente che vorreste farla ma non riuscite. Ditecelo a noi, vi diamo noi consigli. Stessi consigli però li dovete ascoltare anche per chi va un po' in sofferenza, chi va un pochettino in gelosia, chi va un po' in ansia, perché dice il partner è là, ma che fa, con chi è, cosa fa, mi devo fidare al 100% oppure no? E lì cominciano le ansie, cominciamo a diventare degli investigatori dell'FBI per capire che cosa si fa o non si fa. Però attenzione, anche voi siete in vacanza, di conseguenza non rovinatevele, quindi ci sono quattro regole universali sia per lui che per lei. Numero uno, allora, il fuso orario da stories. Cosa vuol dire? Che se non pubblica nulla è per 6 ore. Cioè non significa che sono yacht privato con delle modelle o lei con un surfista australiano, capito? Ma semplicemente magari gli si è scaricato il telefono, la rete non prende, che ne so, sta dormendo tranquillamente, si sta riposando, non andate in ansia. Regola numero 2, la trappola dello sfondo. Quando vedete le foto, smettetela di fare lo zoom millimetrico sui riflessi degli occhiali da sole o nei vetri dei locali per vedere chi c'è seduto vicino al tavolo, ok? Mi raccomando, state rilassati. Non fatelo, perché alla fine vi rovinate la vostra vacanza. Poi, attenzione, regola numero 3. Il visualizzato o ignorato delle 4 del mattino. Cioè, mandare un messaggio della buonanotte e vedere la doppia spunta blu senza risposta può creare diciamo dei mostri mitologici nella vostra mente. Regola d'oro: le notti i telefoni si dimenticano in tasca, non è un affronto personale, cioè può anche essere che sia addormentato, non andate in para perché ha letto ma non vi ha risposto, non necessariamente vi sta tradendo, questo è il concetto. Ed infine, la vendetta dei contenuti: evita la gara a chi pubblica le foto, la foto più divertente o più sexy, per fare ingelosire l'altro. Ecco, non serve a nulla, mi raccomando. Quindi 4 regole ben chiare per non andare in ansia da separati. Ma la mia domanda è: quante volte siete andati in vacanza da separati, da divisi? L'avete fatto in passato? Come è andata? Raccontatecelo al 3332 688 688.

0: Gaga su Company. Ci fermiamo un attimo, ma continueremo a parlare di questo vademecum infinito, perché questo argomento veramente si sviscera in ogni dove, eh. Quindi ci sono i consigli per lei per disinnescare la sindrome da FBI, poi c'è anche insomma i consigli per lui, tutto quanto. Cioè è veramente un mondo, stiamo parlando delle vacanze da separati, ma attenzione di mantenere quella che è la privacy, non andare in ansia da gelosia. Ne parleremo tra poco qui su Company.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. È ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Kiss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company. Drop it.

Bobby Brown, un po' di anni 90 qui su Company. Gli anni 90 fanno estate, non so perché, che poi d'inverno fanno club, non so, sono io un pochettino, eh. Gli anni 80 mi fanno sempre estate e Natale, vacanze di Natale, un po' sono legata a queste cose qua, vabbè.

0: se ha aggiunto qualcuna, la cubista del locale di ieri sera per dire, o che ne so, l'accompagno in uno sport estremo, perché ecco, questo è altamente nocivo, non fatelo, non serve, tanto se ha fatto nuove amicizie ve lo racconta lui. La geolocalizzazione dinamica, se avete la condivisione della posizione attiva della mappa, ovviamente magari per motivi di sicurezza, spegnete l'app, che è un po' un controsenso. Se ce l'hai poi la spegni, però voglio dire, se ti fa star male spegnila, lascia stare. Infine, l'esegesi del testo, cioè un messaggio secco come vado a dormire a domani, punto, non nasconde un dramma cosmico o un senso di colpa. Ecco, non prendetela sempre, diciamo, non leggetela sempre male. Mentre passiamo ai consigli per lui. Attenzione ai passi falsi, cari maschietti, tipo il ghosting involontario. Se sparisci per 12 ore, perché sei andato in barca a fare un'escursione, avvisa prima di farlo, avvisa, fatelo. Errore che io commetto sempre. Fatelo. Il like tattico alle vecchie fiamme non fa, questa è una cosa che veramente questa accende non fuochi, vulcani accende. Mentre sei in modalità relax, evita di fare il cleaning, cioè il nostalgico sui social, lasciando cuori, like alle ex fidanzate, lasciate perdere questa cosa. Ed infine la dimenticanza di coppia. Va benissimo postare le foto dei tuoi aperitivi con gli amici, ma far sparire ogni traccia del fatto che sei fidanzato, cioè di che sei fidanzato, in qualche modo, così tutto si tranquillizza. Quindi 3 e 3, giusto per dare, cioè 3 consigli per lei, 3 consigli per lui, giusto per fare le vacanze da separati in pieno relax. C'è un audio, caro DJM, sentiamo.
1: Buongiorno Igor. Buongiorno. Secondo me per fare le vacanze separate devi avere veramente tanta fiducia nel partner, oppure essere una coppia aperta.
0: Certo, è la base, non la coppia aperta, intendo la fiducia. Poi insomma fa la coppia aperta, questo va a fare loro, perché no. Intanto c'è Lady Gaga con Runaway.

0: Baby K, tu Macarena su Radio Company. Ci fermiamo un attimo e andiamo direttamente a bersi un caffè, caro DJM. Cosa dici? Anche sì, a tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento, in Piazza Santa Maria, dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Company? Cosa fai stasera DJM? Hai qualche programma? Qualcosa da fare?
1: Lavoro.
0: Dove? A casa. Vai, dimmi dove. Ma come a casa? Che fai a casa? Che lavori a casa?
2: Sai che esistono i computer, i programmi.
0: Sì, sì, sì, sì. Ah, stai preparando il Ferragosto, sì, con la radio. Ah, e ne parleremo più tardi, Ne parleremo. Parleremo anche di non è mai troppo tardi per fare qualche cosa, Tra pochissimo, quindi, ovviamente, qui su Company. Intanto, che ora si è fatta? Sono quasi le 10 del mattino.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Vede qual è il viaggio? Il viaggio è l'evento clou di Ferragosto di Radio Company. Saremo a Prato della Valle, che è casa nostra dopo tantissimi anni. Ci sarà questo evento comunque nuovo che si intitola Il Viaggio, presentato, condotto da Mauro Tonello. Avremo ospiti Cappella dagli anni 90, Valeria Rossi, ricordate quelli all'inizio anni 2000, Dammi tre parole, e poi ci sarà Tracy Spencer per gli anni 80. Insomma, un trentennio di musica raccontato, condotto, suonato dal DJ Nick e da Harry Morri e presentato da Mauro Tonello in Prato della Valle, naturalmente dalle ore 23:30, non ne voglio sbagliare, DJM, dimmi se è vero, ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Sì, a che ora è? Vedi che allora è giusto, 23:30, spettacolo pirotecnico, famosissimo lo spettacolo pirotecnico di Prato della Valle a Padova il 15 di agosto con Radio Company, mi raccomando. Dietro le quinte, ma per noi è come fosse sul palco, chi è che manda i visual, le basi, tutto quanto? Il direttore di palco, chi è? Il DJM. Quindi sarà una serata meravigliosa e vi invitiamo veramente numerosi come ogni anno. Ricordiamo ancora Prato della Valle a Padova per Il Viaggio, 30 anni di musica, condotti e presentati da Mauro Tonello. Non mancati, mi raccomando. È il momento invece di Enrico Iglesias.

0: Duello al Corazon su Company. È arrivato un messaggio ambiguo. Cioè, no, noi non l'abbiamo capito tanto.
1: Come che ora si è fatta, Igor? Se ci sei tu in radio, era andare a casa, appunto.
0: Ah, ok. Posso dedurre che tu sei un'ascoltatrice della sera e quindi quando parto io vuol dire che tu finisci il turno di lavoro, tipo, no? Ok. Per fortuna la radio.
2: Oppure sente te alla radio e vuole andare a casa.
0: Però vedi, stavo per dire una cosa molto bella, che la radio è un mezzo fruibile, quindi tu puoi ascoltare la radio anche andando a casa, dai device, dalla radio dell'auto, ovunque puoi ascoltare la radio, anche perché attualmente, visti anche i nuovi articoli usciti ultimamente, non conosce crisi il mezzo radiofonico, cari miei. A tra poco.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
7: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Janine con Moonlight su Company, le 10:20 del mattino di questo matinè con il DJM, con Igor Pezzi. Allora, c'è Morgan Freeman, che conosciamo tutti come essere uno delle star, ovviamente, del cinema di tutti i tempi ormai, ed è arrivato il suo momento di pubblicare il suo primo album blues. È uscito il 7 di agosto. Morgan Freeman ha 89 anni, signori. Avete sentito bene? Dopo una carriera stellare, dopo milioni di dollari, dopo una popolarità incredibile, infinita, a 89 anni dice: ma perché no? Io ho avuto sempre questa passione per la musica, mi sono avvicinato più volte, specialmente al mondo del blues, grazie alle collaborazioni cinematografiche, non soltanto, anche all'esperienza di vita. Voglio cimentarmi e provare a creare un album, a realizzare, a produrre un album blues, anche se ho 89 anni. E la famosa frase "non è mai troppo tardi", credo che Morgan Freeman l'abbia interpretata al 100%. Questo è uno slogan che ha fatto veramente la fortuna anche della televisione italiana, ma insomma, nella vita non è mai troppo tardi. Prendiamo un po' esempio da Morgan Freeman, che a 89 anni, ripeto, ha prodotto questo album blues. Non è mai troppo tardi nella vita per fare che cosa? Perché molte volte ognuno di noi si guarda allo specchio la mattina, a un certo punto compie i 40, i 50, i 60 anni e fa un po' un bilancio, dice: ma mo che cosa ho fatto? È andato tutto bene? Potevo fare meglio quella cosa? Potevo fare meglio l'altra? E che cosa voglio fare? Ma un sogno nel cassetto, è tanto tempo, ma ormai sono troppo vecchio, ho tanti impegni. Ma non è vero, non è vero, ci vuole la forza di volontà. La domanda di questa mattina sarà: non è mai troppo tardi per fare che cosa? 3332 688 688.

0: The Bowser Magnetic su Company. Un messaggio è arrivato al 3332688688. Cioè, Company, non è mai troppo tardi per litigare con il proprio compagno o compagna. No, ma che mettetemi gli applausi della regia, no? Che vuol dire? Non bisogna litigare. Non serve litigare. Si può litigare, fare una chiacchierata, ma poi fare la pace subito, mi raccomando. È una regola questa, eh. Per la coppia si può litigare, perché poi è anche normale. Però un secondo dopo, chiaritevi, ma fate la pace. Bevete un caffè anche, non serve fare per forza sesso, che purtroppo si fa sempre meno. Ma voglio dire, mi raccomando. No, la domanda a parte, non è mai troppo tardi per fare che cosa nella vita? Perché ho preso spunto da Morgan Freeman, noto attore hollywoodiano, che tra l'altro ha trovato la fama tardi. Quindi proprio lui, diciamo, è un mantra, no? Cioè un santone di questa, di questo slogan, non è mai troppo tardi per. Insieme a lui c'è anche Donald Glover, piuttosto che Tom Waits, piuttosto che Matt Damon, oh, forse mi sto sbagliando. Sì, Matt Damon, nel senso artisti, o meglio attori, che poi hanno scoperto la passione per la musica e hanno prodotto. Lui all'età di 89 anni ormai, Morgan Freeman, ha prodotto questo album Blues, e quindi vi ho fatto la domanda classica nella vita. Non è mai troppo tardi per fare che cosa? Ancora una mezz'oretta assieme, quindi lasciate andare i vostri messaggi al 3332688688. A tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: con Fabri Fibra e adesso è il momento di Joel Corry come new track qui su Company Whisper.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia. I can hear you.

Joel Corey, Wishbone su Company. Io dico sempre che tutto torna, prima o poi tutto torna, tutto. Avete presente quelle immagini ovviamente sfocate in bianco e nero degli anni, che ne so, dell'Ottocento? Le signore con gli abitoni, quelli lunghi e l'ombrellino per ripararsi dal sole. Avete presente quelle immagini lì, quelle foto così da quasi da cartolina? Eccolo qua, boom, caldo record, gli ombrelli da sole. È un trend estivo, funzionano davvero, stanno ritornando sempre di più per proteggersi dai raggi UV soprattutto, stanno diciamo così imperversando in ogni dove, in ogni mercato, in qualsiasi tipo di mercato, questi ombrellini proteggi sole. Ovviamente come sono? Sono scuri tendenzialmente, no? Perché devono proteggerci, quindi per forza di cosa sono tendenzialmente scuri, un po' più piccoli rispetto al classico ombrello da pioggia. In Giappone si chiamano Higasa. Gli Higasa, questi ombrelli che poi possono essere anche scelti anche un po' in pandan, se tu ti vesti scuro puoi anche abbinarti qualcosa con, voglio dire, quindi vanno bene per le ondate di calore, perché sembra di no, però il passaggio al sole in certe ore è devastante anche per il corpo, no? Perché chiaramente la temperatura, ricordo, il corpo dopo i 33-35 gradi comincia a soffrire, comincia a innervosirsi, causa calore, produce cortisolo, ed ecco perché siamo così diciamo nervosi anche per il caldo. Quindi c'è questa moda che sta arrivando sempre di più. Infatti io mi ero chiesto l'altro giorno, stavo passeggiando e vedo in centro ad Udine, quindi non a Milano, non a Roma, a Udine, ci sono questi ragazzi turisti con l'ombrello, e si stanno proteggendo dal sole. È questa moda che sta arrivando, non so se vi è mai capitato, però tutto bisogna pensare per proteggersi dal sole in quest'estate maledettamente torride. Viva l'inverno. Arriva Katy Perry, Woman's World.

0: Sorry Papi. Avete perfettamente ragione, mi scrivono al 3332688688 riguardo agli ombrelloni o agli ombrellini parasole. Abbiamo parlato di questo nuovo trend che sta arrivando, prima utilizzati prevalentemente da turisti, ora se ne vedono parecchi anche in città. Ne ho acquistato uno anch'io la settimana scorsa. Ciao Fabiana, buona estate anche a te. Noi ci fermiamo un attimo e torneremo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Piani tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento su Company. Siamo arrivati alla fine, grazie DJM. Domani un'altra puntata del matinè. Ed ora vi lasciamo con le news di Vittorio Ferro. Ciao. Sono quasi le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il bilancio delle vittime del violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri la Colombia continua ad aggravarsi. Sono 132 i morti accertati, 570 i feriti, ma le autorità temono che il numero possa salire drasticamente. Si stimano infatti circa 2.700 persone disperse, probabilmente intrappolate sotto le macerie. Il governo ha dichiarato lo stato di disastro nazionale e dispiegato l'esercito per agevolare i soccorsi e anche prevenire saccheggi, imponendo il coprifuoco. Walter La Vitola è stato arrestato. Secondo gli inquirenti sarebbe il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, giornalista di Report. L'obiettivo, si ipotizza, era quello di accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Il legale di Ranucci ha chiesto di chiarire il movente, ribadendo che la vittima è suo assistito. È stato emesso un mandato di cattura anche per Gomez Clesio Tavares, che si troverebbe in Africa. Un grave incidente è avvenuto stamattina verso le 8:30 all'ingresso dell'area di servizio Bazzera Nord a Mestre. Una vettura che procedeva verso Venezia ha imboccato improvvisamente l'accesso all'area di servizio, scontrandosi violentemente contro la barriera di sicurezza. Purtroppo il conducente del veicolo ha perso la vita. Dopo il grave incidente a Lanzo, dove un automobilista ha travolto alcuni ciclisti, sui social network è esplosa la polemica. Molti utenti accusano le vittime di aver provocato l'aggressore, mentre altri difendono i ciclisti condannando la reazione sproporzionata dell'uomo al volante, che avrebbe anche agito in retromarcia. L'automobilista a cui è stato contestato il tentato omicidio sarà interrogato oggi. Le operazioni di volo in arrivo all'aeroporto di Catania sono sospese ancora fino alle 19 a causa della nube vulcanica emessa dall'Etna, lo comunica la società che gestisce lo scalo. Le partenze sono invece consentite dalla pista 8, si raccomanda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Lo sport agli europei di atletica, doppietta azzurra del peso a Birmingham, oro per Fabbri, argento per Bayer. Europei di nuoto, in vasca, fuori dal podio le due staffette azzurre. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato streamo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Danceteria qui su Radio Company ad aprire ufficialmente le danze.
1: Sì.
0: Amigos.
1: Sì, amigas.
0: Di Company Snack. Buongiorno. Yeah.

0: infatti sapete che la tassidermia, questa pratica comunque,
1: sì, è un'arte,
0: questa arte viene spesso cominciata dagli esperti grazie a Martino.
1: Loro si
0: allenano incominciando a impagliare lui e poi vanno ai tassi, ai roditori, al
1: sì, infatti
0: tutti gli animali.
1: Lui dopo il quarto dito e un avambraccio è diventato coach, e adesso anche talent scout, quindi riesce a trovare i migliori nel mondo.
0: Dalle spalle in giù ormai è andato, però la testa funziona.
1: Sai che
0: è impagliato,
1: gli animali impagliati hanno comunque un fascino, non c'è niente da fare.
0: Apriamo questo
1: certi
0: argomento.
1: Certi sono bellissimi, è un'arte meravigliosa.
0: Sono più belli vivi.
1: No, capito, comunque, ma nel momento in cui sono morti cosa
0: dici
1: fai?
0: A sto punto impagliamolo.
1: Non è che li vai ad ammazzare per farlo.
0: Te lo tieni lì in ingresso.
1: Sì,
0: buongiorno.
1: Ma una beccacina così che ti dice buongiorno.
0: Non invitarmi, ricordami di non venire mai a casa tua. Radio Company. The summer is magic.

0: Rema con Calm Down.
1: Cosa
0: volevo ridi? volevo fare una scena, non ce l'ho fatta. Allora,
1: no,
0: buongiorno.
1: Più che altro è un inside joke nostro, la capiamo solo noi.
0: È per quello, infatti. Comunque, almeno certo, sapete di chi era la canzone, ve lo ricorderete ancora di più.
1: Era
0: Rema.
1: Di Rema
0: con Calm Down. Allora, in tutto questo, mentre oggi siamo un po' criticoni tra sì, di noi, si parlava di difetti di una persona, dell'altro, dest'altro, o di una categoria, o di una situazione. Sì. Quindi, beh, è inutile che tutti quanti si lamentino, perché ognuno ha il proprio difetto,
1: ragazzi,
0: propria magagna.
1: Inutile scappare, inutile lamentarsi troppo degli altri, perché ognuno di noi veramente ne ha, certo, almeno uno sì, grosso ce l'ha.
0: Perché di base
1: difetto,
0: si parte da un difetto, poi si sì, costruisce il lato positivo, bravo, della persona.
1: Bravo. Il fatto è che molto molto spesso ci rendiamo conto che i nostri difetti, che uno creda o meno all'astrologia, molto spesso i difettucci delle persone che hanno il tuo stesso segno zodiacale sembrano essere gli stessi.
0: Infatti, ma uno dice non ci credo, aspettate un po' e poi magari cambierete idea.
1: A tra poco.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: nostri Nick Wines, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. Qui su Radio Company.
1: Era solo un power outro.
0: Bravissimo.
1: Filtro.
0: Mamma, che difficoltà. Alle 11:21 cerchiamo di sfangarla anche oggi fino alle 13. Giuri Pego, Leo e Martino al lato tecnico. Allora, abbiamo cominciato, vi abbiamo detto poco fa, vi abbiamo anticipato che saremmo andati oggi ad approfondire un pochino l'astrologia.
1: Sì, sì, perché siamo dei criticoni. Stamattina è nata tutta così.
0: Tu sei, parla
1: no,
0: per
1: no,
0: te.
1: No,
0: tu sei un criticone.
1: No, nel senso che ho delle opinioni e mi piace esprimerle.
0: Hai delle opinioni negative, critiche.
1: No, perché si parlava del segno del leone.
0: Sì, perché adesso è arrivato agosto, che è il segno di tutti voi leoncini all'ascolto, e quindi noi siamo circondati da voi che, se tutto il resto dell'anno volete essere al centro dell'attenzione sempre per forza, tutto, ogni momento,
1: sembra
0: ad
1: quasi,
0: agosto peggio.
1: Sembra quasi che tu ne abbia uno in casa.
0: Non è il suo compleanno oggi,
1: non è il suo compleanno, tanti auguri.
0: Allora,
1: in tutto questo potremmo cominciare leggendo quello del leone, cosa dici?
0: Allora, non specifichiamo, non andremo a parlare oggi di oroscopi normali e oroscopi del mese, perché chi se ne importa, ma siccome ognuno di noi deve farsi un pochino un esamino di coscienza e andare ad analizzare i propri difetti e accettarli, noi abbiamo le 12 verità più scomode da digerire per ogni segno zodiacale.
1: Certo. Allora, cominciamo dal leone, vai.
0: Cominciamo dal leone. Il tuo immenso orgoglio è proporzionale alla tua insicurezza, leone. Hai un disperato bisogno di essere costantemente ammirato, lodato e messo al centro dell'attenzione. Altrimenti ti spegni, diventi acido. Non sopporti che qualcun altro possa rubarti la scena nemmeno per un momento. La tua generosità, per quanto reale, ha sempre un prezzo.
1: Eccolo.
0: Pretendi devozione assoluta e vuoi ricevere gratitudine. È vero.
1: È verissimo, assolutamente vero. Però sono talmente bravi che te la mascherano, dicendo ma guarda che io ti regalo forza.
0: Ma
1: ti
0: non mascherano
1: un punto
0: un bel
1: di
0: niente.
1: Riferimento per te.
0: Posso dire che non mascherano un bel niente, perché questa verità scomoda in realtà era sotto gli occhi di tutti da sempre.
1: Ma siccome tutti starete pensando della serie, sì certo, voi criticate tanto, ma voi come siete messi?
0: Noi siamo bellissimi. Noi dello Scorpione siamo bellissimi, siamo fantastici,
1: certo.
0: Siamo misteriosi il giusto, siamo
1: guarda,
0: buoni,
1: guarda,
0: docili.
1: Te lo leggo subito come siamo messi con lo Scorpione dopo. Dopo che te lo leggo subito dopo.
0: Non lo voglio proprio leggere.

0: Mary Mary con Shakeless qui su Radio Aiuto. Company. Allora sì, siamo pronti per andare avanti perché sono arrivati già dei vostri messaggi. Per esempio Beppe che dice: sono un leone, confermo tutto, con sì, quattro punti esclamativi.
1: Sì, sì, sì, non è... è vero, ne ho tre in casa del segno del leone, è così per tutti e tre, una tortura. E poi c'è lei. Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Company, che buongiorno. Dire? Sì, anch'io sono il segno del leone, ovviamente, li compio il 19. So di avere un carattere di merda, so che mi piace essere al centro dell'attenzione, so sì, che mi irrito facilmente, so che posso essere arrogante, ma fiera di avere ecco, questo carattere e comunque onesto nel dire le cose in faccia e sì, tante altre cose.
1: Vedi, ti confermi sì, proprio leone.
0: Cioè, i peggiori difetti diventano punti di forza e orgoglio per
1: allora io so di avere dei difetti, so di essere un pochino arrogante, ma fiera di esserlo.
0: Perché è giusto, perché così, è giusto perché così, lo sono io.
1: E poi c'è una richiesta, nel senso che noi del Toro ci scrivono: siamo testardi, io esplodo ogni tanto, ma il giusto per non farci mancare mai niente.
0: Ecco, c'è già la scusa sotto nel sottotesto.
1: Toro!
0: Eccolo là! Tu spacci per coerenza quella che in realtà è solo pigrizia mentale e testardaggine ecco, assoluta. Quando ti fissi su un'idea o su una determinata abitudine, preferisci affondare insieme alla nave piuttosto che ammettere che è ora di cambiare rotta.
1: Ti dichiari stabile e affidabile. In realtà no. Il solo pensiero di uscire dalla tua zona di comfort ti terrorizza e pur di non farlo diventi un muro di pietra.
0: Ecco, adesso vogliamo bello, sentire le scusanti anche per questo.
3: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stato stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
14: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dalle 11:41 stiamo insieme oggi esplorando e andando a scavare un pochino il lato nascosto dell'astrologia, cioè, il lato oscuro dell'astrologia.
1: Sì, ma la cosa bella è che tutti quanti hanno una concezione di se stessi in cui il difetto diventa pregio. Cioè sì, io sarò anche così, però...
0: Ci scriveva Alessandro Leone, per fortuna che ci siamo noi, altrimenti chi comanda al mondo? Orgoglioso, maschietto e leale. E hai confermato di essere quello che sei.
1: Qualcuno invece ironizza sul toro che abbiamo letto prima, vero toro? Sono dolce come il miele, certo.
0: Ti ricordo, dice, non è vero quello che avete letto. Ti ricordo che abbiamo letto, ti dichiari toro una persona stabile, affidabile, dolce.

0: nostra lista.
1: Che poi è il mio ascendente, mi sto preoccupando.
0: E io invece no, confermo. Confermo tutto quanto. Oddio. Perché i gemelli siete cattivi, cattivi dentro. La vostra tanto decantata flessibilità spesso nasconde una totale mancanza di profondità e di lealtà emotiva. Siete delle merde.
1: Mamma mia.
0: Sei bravissimo a parole e riesci a incantare chiunque, come ci diceva anche Mattia, ma cambi opinione e alleanze con una facilità che spaventa chi ti sta vicino. Sei tipo l'Italia in guerra. Dipende dove va bene. Il rischio è che le persone ti percepiscano come superficiale o capace di voltare le spalle non appena una situazione o una relazione smette di essere stimolante.
1: Capisci?
0: Siete le più merde dello zodiaco.
1: Il tuo sentirti bravo, tollerante e paziente a quanto pare è affondato. Cioè proprio neanche la battaglia navale, così?
0: Sì, un disastro. E più andiamo avanti a leggere questi oroscopi, più ci rendiamo conto che, crederci o no, a prescindere da questa cosa, un fondino, un pochino, un pizzico di cosa vera, secondo me c'è.
1: Sì, beh, c'è. No, ma più che altro c'è il fatto di la cosa che incuriosisce è che dici, ok, leggo, se fosse il mio oroscopo personalizzato, uno trova le affinità.
0: Sì,
1: però il fatto di far parte di un gruppo di persone che tu dici, ma allora sono tutti così quelli di sto segno.
0: Tipo il Martino. Tipo il segno del DJM.
1: Hola, caro Martino Pesci.
0: Pesci, usi il tuo essere costantemente distratto e con la testa tra le nuvole per fuggire alle tue responsabilità.
1: Capito?
0: Martino. Ti piace fare la parte della creatura pura e indifesa che non appartiene a questo mondo cinico.
1: Sì.
0: Ma la verità è che ti trovi molto comodo e trovi anche comodo che siano gli altri a dover risolvere i problemi al posto tuo. Martino, ti crogioli nel ruolo di martire incompreso pur di non ammettere le tue scelte sbagliate.
1: Eccolo, capisci?
0: Guarda che faccia da gnorri.
1: In realtà sai cos'è? Che lui non si sente di appartenere a questo mondo cinico, perché lui è più cinico del mondo cinico.
0: Non me la sento di appartenere a questo mondo, sono tutti così cattivi.
1: Sì.
0: Io invece sono perfido.
1: Lui non ha emozioni, ha le sue emozioni.

0: Ragazzi, a questo punto mi avete creato un casino mentale che a metà basta. Cioè, io penso a questo punto di far parte di qualsiasi segno, perché i difetti li ho presi da tutti. Quindi, boh, non lo so, io credevo di essere un capricorno, ma a questo punto mi sa che sono un po' di tutti.
1: La grande, grande verità è che molto probabilmente gli oroscopi, che abbiano qualcosa di vero o meno, questo noi nel nostro piccolo da profani non lo possiamo sapere. L'unica grande verità è comunque che sono fatti probabilmente un pochino apposta di modo che tutti si possano rivedere in qualsiasi segno.
2: Ma infatti gli oroscopi moderni, magari a differenza di quelli antichi che avevano delle pratiche particolari, sono nascono proprio da osservazioni psicologiche di determinate categorie e usano l'effetto Forer, che praticamente è una scrittura particolare, quindi frasi vaghe, comuni, in cui insomma chiunque si può sentire rispecchiato, e credono che si parli della loro vita specifica.
1: Dio, parla di me, pazzesco, magari era un altro segno, però tu ti ci rivedi.
2: Stai facendo un viaggio, certo, dal salotto al bagno, però essere. Tu sei in movimento.
1: Dipende con tutto come lo interpreti. Certo è che c'è anche un'altra provocazione che vi vorremmo lanciare, ovvero: è davvero così? È davvero vero il fatto che il segno zodiacale racchiuda una serie di caratteristiche, ce la faccio?
2: Sì.
1: Oppure magari noi, conoscendo il nostro segno zodiacale fin da piccoli, ci comportiamo di conseguenza?
2: È vero, della serie, lo scorpione viene sempre definito vendicativo, ma siamo vendicativi veramente o ci autoconvinciamo di esserlo?
1: Lo sei veramente.
2: Vabbè, ma sono coerentissimo.
3: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
3: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
7: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: C come Company, C come C Radio.

0: think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you...
1: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: presente a chiudere la prima ora di Snack per il passato, Picnic at the White House con We Need Protection, e per il presente Yugel, Email Angel e Ultranate con Moving to the Sun.
1: Allora ci ha scritto Checco: ciao Snackini, fate la bilancia.
0: Sicuro,
1: caro Checco, sei sicuro di volerla sentire? Perché prima abbiamo detto che il Gemelli era peggio di tutti, ma non avevamo ancora letto bilancia.
0: No, ed era meglio se non la leggevamo. Comunque adesso la sentirai, caro Checco, ed è giusto che tu abbia questi 10 minuti di terrore. Allora, attenzione, bilancia. La tua ossessione per la pace e la diplomazia ti rende spesso falso e privo di spina dorsale.
1: Eccala.
0: Pur di evitare i conflitti diretti e non scontentare nessuno, sei capace di dare ragione a due persone che dicono l'esatto contrario, cambiando maschera a seconda di chi hai davanti.
1: Falso!
0: Questo tuo terrore di prendere una posizione netta ti porta a fare promesse che sai già di non poter mantenere in principio.
1: Falso!
0: Mamma mia!
1: E tu, Leo, a microfoni spenti mi hai detto: ma io conosco persone bilancia, non
0: sì,
1: sono
0: infatti
1: così.
0: Infatti non sono così.
1: E forse invece indossano proprio la maschera giusta.
0: Mamma,
1: caro Leo,
0: mia, che
1: mai
0: bravo.
1: Fidarsi della bilancia.
0: Prestatemela.
1: Sì, infatti ne avremo tutti bisogno. Sono le 12 da 2 minuti, amici. A tra pochissimo.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. 5.000 abitazioni crollate, almeno 180 dispersi nella sola città di Cali, in Colombia, dove è ancora notte. Mentre si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, si tracciano i primi provvisori bilanci del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito ieri il paese. 132 le vittime accertate finora, oltre 500 i feriti. L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Due maestre d'asilo sono state arrestate per maltrattamenti ed esercizio abusivo della professione, altre due denunciate in provincia di Monza Brianza. Tra le accuse anche il ricorso a punizioni degradanti nei confronti dei bambini. Atletica leggera, la doppietta oro-argento nel getto del peso, ha aperto ieri la spedizione azzurra agli europei di Birmingham. Stasera Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000 metri. Nei 100 metri caliamo l'asso Marcel Jacobs.
4: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo. So di star bene, so che è stata un'ottima stagione, una stagione in crescendo, e quindi sono contento di essere qui. Non vedo l'ora di scendere in pista.
3: Da Cristina Scarpa, buona giornata.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Di pensare all'estate.
8: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Top Car Service.
14: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
15: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
16: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
17: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
13: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: I Maroon 5 dal 2010 con Give a Little More. Allora,
1: abbiamo aggiornamenti dalla nostra Loredana.
2: Sì, grazie, in effetti me ne... Sì, grazie, in effetti me ne intendo abbastanza di segni e sono una fautrice ascoltatrice di Fox, solo che adesso è in vacanza anche lui, ovviamente. Comunque, intendersene un pochino di astrologia è molto molto importante per riconoscere i caratteri delle persone, le loro tendenze e come saperci approcciare a loro.
1: Vedi?
2: Grazie, buona giornata.
1: Ma grazie a te,
0: ma
1: Loredana.
0: Quindi, la famosa domanda di che segno sei non è stupida, cioè,
2: sì,
0: voglio dire.
2: No, lo è.
0: No, nel lo senso è. Che uno dice, vabbè, prevenire è meglio che curare, quindi dimmi subito che,
1: no,
0: come
1: più che
0: sei.
1: Altro, no, una persona che subito in fase di conoscenza ti giudica in base al tuo segno zodiacale o comunque vuole conoscerlo e da lì parte subito col pregiudizio. Ah, quindi sei così ah, colà. Quello magari secondo me no. Però effettivamente, come dice la nostra Loredana, ci sta a conoscere magari comunque quella che è tutta l'astrologia per sapere un pochino come orientarti. Alla fine viviamo in un mondo, siamo comunque influenzati da tante cose che esulano anche dal, esclusivamente dalla società, da dove vivi,
0: okay,
1: da come
0: allora
1: sei cresciuto.
0: Allora continuerò a fare la classica domanda: scusa, sai che ore sono?
1: Esatto. Che è meglio, che è meglio. E comunque a tanta, c'è stata molta richiesta,
0: sì?
1: Il segno dello scorpione.
0: Ola, che è il nostro segno,
1: che
0: ambo
1: è il nostro
0: proprio
1: segno. Dobbiamo fare come tutti voi, dobbiamo affrontare questa cosa.
0: È giusto che sia così.
1: Avevamo le 12 verità più scomode da digerire sul proprio conto per ogni segno zodiacale, siamo arrivati anche allo scorpione.
0: Vai, lo allora, prendiamoci le nostre responsabilità.
1: Scorpione, le stelle confermano ciò che già sapevate. Siete praticamente impeccabili, intelligenti, affascinanti, intuitivi, ironici, capaci di capire le persone al volo.
0: Sì.
1: Ogni tanto sembrate freddi, misteriosi, leggermente inquietanti, ma è solo perché avete standard molto alti, non potete perdere tempo con tutti. Difetti? Nessuno rilevante. Gli altri segni dovrebbero semplicemente prendere appunti. Scorpione, non abbiamo trovato nessuna verità scomoda. Ci abbiamo provato, ma eravate perfetti.
0: Ma mi sembra un attimo fatto apposta, a parte il lievemente inquietanti.
1: Vabbè, ma
0: giuro, un attimo mi preoccupa.
1: Ma avevo focalizzati su tutto il resto, amico mio.
0: Va bene, io non so se fidarmi, però
1: tu
0: mi
1: fidati,
0: piace,
1: tu
0: mi piace.
2: Grazie, buona giornata.
1: Anche a te, Lori.

0: Signore e signori, le 12:30, siccome sono arrivati un sacco di messaggi sullo Scorpione, fieri di esserlo, evviva lo Scorpione, regniamo su tutto. Sì,
1: sì,
0: amici nostri.
1: Era una palla clamorosa.
0: Non è vero. Non è vero.
1: No, no, sono
0: vero.
1: Cose vere, però in realtà abbiamo anche delle ombre per lo Scorpione.
0: Ma non è
1: vogliamo
0: vero.
1: Dire sì,
0: ma no.
1: Tipo la tua leggendaria intensità è spesso solo
0: intensi.
1: Una scusa per giustificare il tuo bisogno ossessivo di controllo.
0: Vabbè, siamo attenti.
1: Vedi tradimenti, complotti ovunque, anche dove c'è solo totale buona fede.
0: Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, caro mio.
1: Pretendi che le persone si aprano al 100%
0: certo.
1: con te, ma tu rimani un mistero impenetrabile.
0: Ovvio.
1: Inoltre non dimentichi nulla e
0: certo.
1: ti piace covare vendetta e usare i punti deboli degli altri quando decidi di colpire.
0: Non vedo nessun difetto in questo nella cosa che hai letto.
1: C'è solo un sano modo di controllare le cose, di viverle e di farle andare a modo giusto.
0: Io non vedo
1: il
0: difetti. Non vedo difetti.
2: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Si scava tra le macerie in Colombia, colpita ieri da un violento terremoto di magnitudo 7.4, oltre 130 le vittime accertate, più di 570 i feriti. Situazione critica a Cali, terza città del paese, dove sono stati evacuati diversi ospedali e ci sarebbero circa 200 dispersi. Ucciso a Bengasi, il capo dell'intelligence dell'esercito nazionale libico, il generale di brigata Fawzi Mansouri, esponente di spicco della formazione del generale Haftar, che controlla la Libia orientale e meridionale, è rimasto vittima di un attentato. Non accenna a diminuire l'ondata di calore sul nostro paese, 19 oggi le città bollino rosso ed è allerta gialla per temporali in 6 regioni: Abruzzo, Molise, Umbria, Calabria, Lazio e Sicilia. Si è costituito in provincia di Lecce il 22enne che domenica ha travolto e ucciso un ciclista senza fermarsi a prestare soccorso. È ora indagato per omicidio stradale. Atletica leggera, dopo la doppietta nel getto del peso, l'Italia cala due assi nella seconda giornata degli europei di Birmingham. Marcel Jacobs va a caccia del terzo oro continentale consecutivo sui 100 metri, mentre Nadia Battocletti difende il titolo dei 5.000. E da Cristina Scarpa, buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
5: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, Mai Oh Mai.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: 50 euro.
1: Snackpot, che buono!
2: Un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in tutti i supermercati amici di Radio Company, ovvero i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Nei siti di riferimento vi invitiamo ogni giorno ad andare a cercare quella che è la sede più vicina a casa vostra.
0: Qualità e convenienza, ma anche attenzione al territorio, perché promuovono questo progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove nel sito proprio, ma anche nei punti vendita, trovate i brand, i marchi e i prodotti legati alla tradizione e all'eccellenza del nostro territorio.
2: Le istruzioni per portarsi a casa il buono spesa di 50 euro sono molto semplici, basta mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta a questa domanda, prego Leo.
0: Suspense.
2: Grazie. Considerando 100 grammi di prodotto.
0: Cos'è, una cosa matematica?
2: Sì, tipo un problema, quelli delle elementari.
0: Ok, sì.
2: Considerando 100 grammi di prodotto, quale di questi alimenti può contenere più calorie da crudo rispetto che da cotto?
0: Ok.
2: A, pasta, B, riso o C, entrambi?

0: Boys con Bongo Cha Cha Cha, e su queste note ritmate, su questa allegria, siamo qui per dare una buona notizia a uno di voi.
1: Sì, però prima facciamo la verifica.
0: Sì?
1: Perché la domanda era molto particolare, sembrava un problema delle elementari.
0: Su 100 grammi di prodotto, quale alimento può contenere più calorie da crudo rispetto che da cotto? Tra la pasta e il riso ed entrambi, la risposta, andando per logica, è la C, entrambi, perché ovviamente aumentando il loro peso cuocendo, la quantità, la proporzione cambia.
1: Infatti,
0: capito?
1: Perché da crudo 100 grammi di pasta hanno, che ne so, tot calorie. Nel momento in cui tu vai a considerare il fatto che entra l'acqua, tutto il resto è pesa di più, ovviamente le calorie sono meno.
0: Sì, in linea di massima sì, poi non entriamo nello specifico. Comunque, dare la risposta corretta, quindi a portarsi a casa il buono spesa è...
1: Elisabetta di Treviso. Ovviamente ti arriverà il messaggio adesso, sarà richiamata dal centralone.
0: Tutti gli altri no problem, riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
1: Allora, Vittorio Ferro, il momento dei titoli principali di Company News, ma tra tutti l'importanza è data dalla Colombia.
4: E infatti tra poco si riparte da lì col terremoto, dove si aggrava il bilancio. Sono 132 le vittime, 2700 i dispersi, poi i migranti. Giovedì il ministro Piantedosi in audizione al comitato Schengen. La Vitola in cella, domani l'interrogatorio. Incendi, vigili del fuoco al lavoro.

0: Nel Triestino, ma anche ad Alessandria. Eclissi e stelle cadenti, domani doppio spettacolo, faremo un focus su questo. Cronaca poi sport, tra poco su Company News.
1: Radio Company. Sport.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
6: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore, successo del presente per il passato. With you is in the news con The Power of Love.
1: Ah, che persona felice questa. With you is. Va bene, amici e amiche, grazie per la compagnia come sempre. Grazie Leo, grazie Martino.
0: Grazie Giulipego.
1: Ci risentiamo domani, puntuali, puntuali, precisi, precisi, dalle 11 fino alle 13 in Company Snack.
0: Adesso la parola va a Vittorio Ferro, al momento dell'edizione delle 13 di Company News. A domani.
1: Fate i bravi, ciccini!
2: Snack con Leo e Giulipego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Dai che si sono fatte le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il bilancio del forte terremoto che ha colpito la Colombia si aggrava. Le scosse hanno causato danni ingenti, mettendo a dura prova la capacità degli ospedali locali. Le strutture sanitarie sono al collasso, incapaci di gestire l'afflusso dei feriti. Le autorità stanno lavorando per fornire soccorso e assistenza, ma la situazione rimane critica. Si teme un ulteriore aumento delle vittime e dei danni nelle prossime ore. La comunità internazionale è stata allertata per coordinare gli aiuti necessari. Il presidente ucraino Zelensky denuncia un attacco feroce calcolato su Zaporizhia effettuato con missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. L'attacco ha causato 6 vittime e 19 feriti. Zelensky ha dichiarato: ogni passo che la Russia compie, l'aumento della produzione di missili balistici, l'importazione di equipaggiamenti nordcoreani, la preparazione alla mobilitazione, dimostra che Mosca non si sta preparando alla pace ma all'escalation. Il leader ucraino chiede una reazione internazionale. Israele avrebbe comunicato alla Casa Bianca la disponibilità a negoziare un accordo per interrompere le uccisioni mirate di terroristi palestinesi a Gaza. L'accordo, secondo quanto riportato dall'emittente israeliana Channel 13, escluderebbe tuttavia i terroristi coinvolti negli attacchi del 7 ottobre del 23. La proposta sarebbe stata avanzata a Washington nel quadro delle discussioni sulla futura gestione di Gaza, con Tel Aviv che insiste sul completo disarmo di Hamas prima di ogni altra intesa. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà audito giovedì 13 agosto alle 14.30 nell'aula di Palazzo San Macuto presso il Comitato Schengen. L'audizione vertirà sul ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna. La misura è stata decisa dal governo precauzionalmente per arginare la crisi scaturita dall'arrivo di migliaia di cittadini marocchini a Ceuta via mare. Le opposizioni hanno già espresso forte dissenso nei confronti della decisione dell'esecutivo, sollevando dubbi sulla sua efficacia e sulle implicazioni per i diritti fondamentali. Domani mattina nel carcere di Rebibbia si terrà l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato lunedì scorso. Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto vicino a Roma il 16 ottobre dell'anno scorso. I pubblici ministeri della DDA contestano all'indagato l'aggravante del metodo mafioso. Nel frattempo resta latitante Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense, considerato il factotum di Lavitola e l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno. Si presume che Tavares si trovi in Africa. I PM sono pronti a chiederne l'estradizione. Proseguono le operazioni di bonifica nell'area tra Monfalcone e San Giovanni di Duino, interessata da un incendio. Vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale monitorano la situazione, in particolare l'andamento del vento, fattore critico assieme alle alte temperature che ha favorito il rogo. Le fiamme hanno devastato oltre 10 ettari di vegetazione. Intanto squadre potenziate di vigili del fuoco, volontari AIB e protezione civile continuano a lavorare per spegnere l'incendio a Mornese, in provincia di Alessandria, dove sono impegnati circa 30 uomini. Le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania restano sospese anche oggi fino alle 19 a causa dell'emissione di una nube vulcanica dall'Etna. Le partenze sono invece consentite dalla pista 8. Lo rende noto la società di gestione dello scalo, che ha disposto la chiusura di uno spazio aereo. Si invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo. L'Italia intanto continua ad affrontare temperature estive eccezionali. Questa settimana le massime supereranno diffusamente i 37 gradi con picchi attesi di 39-40 nelle zone interne, valori che si attestano tra i 7 e gli 8 gradi sopra la media di agosto. Secondo le previsioni, questa quarta ondata di calore potrebbe concludersi tra lunedì 17 e martedì 18 con un atteso abbassamento delle temperature. Oggi l'allerta riguarda 19 città. E la notte fra il 12 e il 13 agosto, domani, il cielo si prepara a offrire uno spettacolo unico. Attese fino a 100 meteore all'ora, le Perseidi, le stelle cadenti più famose dell'anno. Prima del tramonto del 12 agosto, inoltre, sarà possibile osservare un'eclissi solare totale. Purtroppo l'evento sarà visibile solo come eclissi parziale da gran parte dell'Italia. Ma sentiamo Claudio Lopresti dell'UAI, Unione Italiana Astrofili, un doppio evento, occasione rara.
6: È proprio unica, nel senso che tutti gli anni c'è la manifestazione delle stelle cadenti il 12 agosto, perché è il massimo, diciamo, delle attività delle Perseidi. Combinazione, quest'anno c'è anche l'eclisse di sole, che in Spagna, in quelle zone, diciamo, dell'Europa, sarà totale, mentre nelle zone dell'Italia sarà parziale, ma comunque con una copertura molto elevata, tipo nel senso di dal 90 al 95%. Si vedrà uno spicchio di sole, ma comunque basterà per non far venire proprio completamente notte.
5: Dove vedere meglio questa eclissi di sole e anche che cosa usare per guardarla?
6: Liguria, Piemonte, Emilia, Toscana. Mentre invece nelle regioni meridionali, che sono più a est, quindi diciamo Puglia, Calabria, Sicilia, lì non sarà più visibile perché il sole sarà già sotto l'orizzonte.
5: Occorre guardare questo evento con occhiali particolari?
6: Sono degli occhiali particolari certificati, che sono quelli che non arrecheranno danni alla vista. Cerchiamo di fare anche chiarezza sul fatto che molti vogliono usare le vetrine affumicate, ecco, queste qui sono da evitare.
5: Voi come Unione Astrofili Italiani avete organizzato diversi appuntamenti in tutta Italia.
6: Si svolge a Rio Maggiore, curato dal gruppo Astronomia Digitale. Poi ce ne sono altri, per esempio a Cremona, e ci sarà anche un collegamento con la Spagna, perché lì l'eclisse sarà proprio totale. www.y.it.
5: Lo sport agli europei di nuoto: Alberto Razzetti conquista l'argento nei 400 misti, mentre l'Italia sale 23 medaglie complessive tra tuffi, nuoto artistico e acque libere. Thomas Ceccon centra la semifinale dei 200 dorso con il 13° tempo, mentre Pilato e Angiolini avanzano nei 100 rana. In semifinale anche Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Silvia Di Pietro ed Elena Capretta nei 50 farfalla. Fuori invece la staffetta 4x100 mista mixed squalificata dopo aver chiuso le batterie col miglior tempo. Meteo nel pomeriggio: sera, previsto un aumento dell'instabilità atmosferica con sviluppo di temporali diffusi sull'arco alpino e sulle prealpi. Fenomeni temporaleschi, seppure più isolati, interesseranno anche l'Appennino centro-settentrionale. Possibili brevi occasionali rovesci anche in pianura padana, nelle zone interne della Toscana, del Lazio e della Campania. Temperature massime stazionarie o un ulteriore lieve aumento. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: che giornata caliente, ragazzi, oggi. Dai, mettiamo la sigla subito, che così ci rinfreschiamo. La sigla fresca. Io aspetto, non ti preoccupare. Buongiorno a tutti, amici, amiche.
1: Company, Company, Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
2: Permettimi di salutare solamente in apertura del programma tutti quelli che ieri sera sono stati a fare festa con noi al mixatone che si è tenuto a Porto Santa Margherita.
0: Che bello,
2: dove c'eravamo
0: che
2: io e Victor. Ci siamo divertiti molto. Devo dire la verità, abbiamo fatto due orette in musica dove abbiamo proposto un po' i successi del presente, del passato, del futuro.
0: Del futuro.
2: Del fu e insomma.
0: Del fu-undibi.
2: Dove abbiamo ballato, abbiamo cantato, ci siamo divertiti. Fino ai fuochi d'artificio.
0: Che poi dopo, ovviamente, loro hanno fatto. Perché adesso c'è questo trend che si fa. Come fanno i fuochi? Dimmi, come fanno i fuochi d'artificio? Fammi i fuochi d'artificio. Toglimi la base proprio, va. Una volta non facevano.
2: Ma così è l'effetto che senti non sul facevano. Telefonino.
0: Psh,
2: psh, psh, psh. Sì, ma sul telefonino li senti così piccoli. Vabbè, giriamo la ruota, dai.
0: Meglio se giriamo la ruota. Scusa, DJ Megalo, come fanno i fuochi d'artificio?
3: Così.
0: Lui non gioca mai, è sempre uno a giocoso.
1: Primo.
0: Ce le hai tu le buste?
2: Ecco qua, aspetta che te
0: lo... amico, ce le hai tu le buste?
2: Ecco, ce le ha trovate.
0: Sta facendo i fuochi d'artificio.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Beh, pure mi piace la mia imitazione dei fuochi d'artificio.
2: Bravo,
0: anche
2: sei bravissimo.
0: Cioè, io faccio il mimo dei fuochi e lui li fa con la bocca.
2: Sei veramente
0: potremmo fare un momento di intrattenimento. Ma veniamo a noi, oggi parliamo di musica.
2: Sì.
0: E vi chiediamo una cosa banale d'estate, poi è una cosa che si fa perché magari sei in giro per qualche mercatino, qualche negozietto, qualcosa. Qual è stato l'ultimo? Magari sono passati anche anni, però in realtà è passato poco.
2: Sì.
0: L'ultimo album, cioè supporto fisico musicale che avete comprato. Cioè avete comprato il CD di. Avete comprato il vinile di.
2: Avete comprato la musicassetta.
0: La musicassetta di, effettivamente. E se ci penso, devo dire che ci sono anche delle cose contemporanee, cioè molte cose contemporanee che escono.
2: Io
0: casa mia è comparso un album dei Queen recentemente e un album di Sara Toscano. Sì, lo so, vanno uno da una parte e uno dall'altra.
2: Io credo che Sara Toscano non l'ascolti lui, o come la sensazione.
0: No, io sì, sempre, tutte le mattine.
2: O come la sensazione che Sara Toscano sia la figlia. Che
0: esatto, ma anche i Queen, questa è la cosa divertente.
2: Cioè, anche i Queen ascolta tua figlia?
0: Sì.
2: Beh, dai.
0: Ascolto io, le ascolta anche lei, però quel vinile là è suo.
2: Ah, ok.
0: Quindi, l'ultimo album musicale su supporto fisico che avete comprato, vi hanno regalato o magari avete regalato.
2: Valgono anche i mix, quelli 12 inch.
0: Valgono anche se siete dei DJ, valgono anche i mix 12 inch. Com'è che fa l'inch? C'è un inch così.
2: C'è 12 pollici.
0: Così. 333-2688-688, l'ultimo album, quindi musica su supporto fisico, cassetta, vinile, CD o quello che volete voi, che avete acquistato. Vai!

0: Atmosfera molto elegante, molto chic in questo momento, in questo programma che di elegante e chic, ve lo dico, non ha proprio nulla. Una precisazione: quando ci mandate i titoli, metteteci anche l'anno dell'acquisto. Magari avete comprato, che ne so, l'album degli come il nostro DJ Megalo.
1: Sì,
0: ok.
1: Però non l'avete preso.
0: Però l'avete comprato magari vent'anni fa quando è uscito ed è stato l'ultimo, oppure l'avete ricomprato adesso perché certo, magari vi si era rovinato.
1: Tu quanto tempo fa l'hai ripreso? Un anno fa.
0: Un anno fa l'hai ricomprato gli Ti piacciono gli Hai comprato l'album degli A?
1: No, io andiamo via.
0: 333-2688-688. Sai cos'è questo? È il numero di Radio Company.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0.
0: Ho sentito. Siamo anche il jingle
2: del bagno 13.
0: Come fa?
2: Spot.
3: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage, Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento, in Piazza Santa Maria, dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: colpa mia.
1: Ma non è neanche colpa sua, effettivamente, eh. Non è colpa mai di nessuno.
2: Andiamo a scoprire quali sono gli ultimi album, CD, musicassette che avete acquistato. Vi abbiamo chiesto anche di darci l'anno di acquisto. Sì. Perché faccio un esempio: il primo messaggio che ci è arrivato è da parte di qualcuno che dice Simple Minds, Don't You Vinile.
1: Bellissimo, ma l'hai comprato nell'89 quando è uscito oppure la settimana scorsa?
2: Perché là è il problema.
1: Esatto.
2: Se hai comprato per riaverlo di nuovo in vinile è un discorso, se hai quello originale, mm-hmm, che dovrei avere anch'io messo da qualche parte come al solito.
1: Beh, ma scusa. Che strano. Però preso, cosa fai però, di mestiere tu?
2: Però preso nel lontano.
1: Avevi comprato quando è uscito, probabilmente.
2: Live Los Angeles degli Eagles. Anche qua, Stefano. Sappiamo l'anno in cui
1: l'hai comprati nel 60
2: nel 70
1: e rotti oppure di recente, ecco. Sì, quindi siate un pochettino più precisi sull'anno di uscita. Comunque poi vedo ce ne sono altri, ma li leggiamo dopo. Sì. Che ci danno effettivamente gli anni. Sentiamo chi c'è al citofono, attenzione, pronti? Chi è? Chi c'è?
3: Sono il vostro DJ Matthew.
1: Arrabbiatissimo.
3: Pronto? Anche oggi a tenervi compagnia. Grazie. Sui 97 megacicli.
1: Dove?
3: Pronti per tenervi compagnia su Radio Company dalle 10 di sera fino alle 4 del mattino.
1: Ieri sera grande direttona, immagino.
3: Non ce l'ho fatta.
1: Ah, non ce l'ho fatta.
3: Sono come arrivato, mai? Ho mollato prima.
1: Mi dispiace però. Per la gente l'aspetta.
3: Un'anticipazione di stasera le faccio sentire.
1: Ah sì?
3: Un'ascoltatrice della notte che mi ha mandato un messaggio.
1: Cioè mi sta dicendo che lei ha una specie di linea.
3: Assolutamente sì.
1: Dove scrivono le ciccine?
3: Una super ciccina che ci ha mandato il messaggio.
1: Sentiamo sta
4: ciccina. Ciao belli Conte, io l'ultimo CD che ho comprato è stato quello di Neck con la canzone Unici. Ciao belli Conte.
3: Unici perché solo una volta e poi

0: apatia oggi, ragazzi. Voi dovreste sentire le nostre conversazioni. Secondo me è il caldo che ci porta a questa.
1: Recentemente ho ricomprato Bad di Michael Jackson.
0: Ah, interessante. Bello.
1: Perché sta ritornando in auge.
0: Beh, col fatto che c'è stato il

0: è comprata di recente, deve essere una roba un po' vintage.
1: Poi per ultimo per ultimo, ma non per ultimo, ultimo autografato.
2: Ho capito che sto bene,
0: bene,
2: solo quando io sto male.
0: Aia.
2: E che pure quando è agosto penso spesso già al Natale.
1: Questa è Acquario.
3: Questo è Acquario di ultimo. Sicuramente avrete ascoltato quando siete andati al concertone Oneone.
1: All'ultimo concerto di
3: all'ultimo.
1: Ultimo.
3: Siete stati all'ultimo concerto di ultimo?
1: Penso che questa battuta dell'ultimo di ultimo, l'ultimo concerto, l'ultimo sia una roba che.
3: Vabbè.
1: Come la sensazione che.
3: Prima di mettere il disco vorrei essere l'ultimo a parlare. Qui tu non devi dire. Qui tu non devi dire niente.
1: Ok.
3: E io dico mettiamo il disco. Così sono l'ultimo.

0: bella frate, senti. Vai, bro. Come me, siamo molto rappeggianti oggi. Kelis, Caught Out There su Radio Company nel Belli Conte 4.0. Parliamo di acquisti musicali. L'ultima volta, ricordatevi la data, che avete acquistato un vinile, una cassetta.
1: Che non serve la data precisa all'incirca.
0: Anno, qualche anno fa, insomma.
1: Anni 80,
0: sì, esatto. Ma anche valgono anche i CD. Quindi 333-2688-688, vinile, cassette, CD, l'ultima volta che avete comprato musica su supporto fisico.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.
4: It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting.

0: Allora, volevo farti sentire questo. Senti.
1: Sono ufficialmente entrato nel club degli ignoranti.
2: Ah, bene.
0: Oh, questo è il nostro ascoltatore che ha ricevuto ufficialmente la tessera e ha fatto l'unboxing. Quindi se volete fare l'unboxing come l'ha fatto lui, quindi ha fatto il video e in più ha anche raccontato questa cosa, fatelo, ce lo mandate al 3332688688. Ma prima di fare questo, giochiamo, come si gioca.
2: Anche oggi stiamo per darvi una parola, di questa parola non voglio la definizione esatta, ma bensì una definizione inventata da voi in maniera tale da poter entrare oggi nel club, come poi ogni giorno. Ma c'è anche la possibilità di portarsi a casa la tessera se non l'avete ancora vinta, quindi entrare ufficialmente come membro.
0: Come membro, no, la parola non è stata scelta a caso, ve lo diciamo. Quindi, come vi faccio un esempio pratico per capire come giocare, se la parola fosse vinile. Cos'è lo vinile, la vinile, le vinile, li vinili, il vinili?
2: Vinile?
0: Vinile. Vale. No, non plurale, singolare. Vinile? Ok.
2: Vinile.
0: Le vinile, le vinile. Ok. 3332688688. Reinventate, ricreate da zero il significato della parola di oggi, che è per l'appunto vinile. Radio Company. The summer is magic.

0: eccoci qua, sentiamo che c'è subito al citofono.
1: È quel posto dove metti tutto il vino che c'hai in casa, perché lì è dove c'è tutto, come metti il fieno nel vinile e il vino nel vinile.
2: Giusto, attenzione, no? Perché siete in molti in questo momento, per quello ho fatto subito mettere questo messaggio qua, perché siete in molti che state usando questa definizione. Sapete che quando diventano troppi, poi io ad un certo punto blocco l'entrata, perché fienile, dove metti il vino, vinile. Faccio un'altra definizione: vinile, fienile di vimini. Vabbè, qua già varia un pochettino.
0: Già più carino, sì.
2: Allora, nelle persone comuni, questa è Daniele, ovviamente.
0: Il nostro cintura nera.
2: Nelle persone comuni c'è il matrimonio civile, per i cantanti, il matrimonio vinile. Da Daniele non è male.
0: Complimenti,
2: vinile, cisterna usata dai viticoltori per lo stoccaggio del vino.
0: Ok.
2: È diverso un po' dal fienile.
0: È un po' diverso.
2: Ciao company, vinile era una nave pirata operante nel 1600 al largo di Cuba, nota per la sua ciurma spietata e per il suo capitano, che era Capitan CD. Conosci?
0: Capitan CD, comandante. Si provano un po' in antitesi, no? Nel senso che la nave è vinile. So. Però anche Capitan Vinile mi suonava bene.
2: Poi c'è un altro che dice vinile, l'enoteca che si trova nel fienile. Attenzione, perché state diventando tantini.
0: Questa cosa del vino vi piace molto. Però dai, cercate un po' di variare. 3332688688 per partecipare al Club degli Ignoranti e portarvi a casa la tessera. Se ci riuscite, la parola di cui dovete ricreare il significato è vinile.

0: Allora, lo sapevi che secondo qualcuno è il tipo di vino prodotto nelle acque del Nilo, il vinile?
1: Ah.
0: Poi c'è qualcuno
1: il
0: che...
1: vinile, quindi sarebbe. Sì.
0: Il vinile è la pelle che ti trovi dopo 3 giorni di abbronzatura.
1: È carino questo, non effettivamente.
0: Non male.
1: Ti sono testimone io.
0: Sì?
1: Guarda. Guardami. Cioè,
0: senso. Sì. Buongiorno, vinile è l'enoteca che si trova nel fienile, qua siamo un altro. Il vinile è un nuovo tipo di vigneto, fa un vino straordinario, il vigneto vinile. Semplicemente è una vena che hanno soltanto le donne, chiamata anche vena femminile, abbreviata appunto vinile.
1: Ah.
0: Che parte dal mignolo della mano sinistra e arriva al mignolo della mano destra.
1: Mi fa un po' rabbrividire sta roba. Però, cioè, così, vabbè.
0: Anatomia
1: dai.
0: Umana.
1: Allora, ci fermiamo, sì. Piccola pausa, tra poco torniamo, scopriremo chi è il vincitore di oggi.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Spot.
3: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: finito appunto, ma non è così brutta come fine, perché premiamo. Premiamo chi premiamo?
1: Premiamo William, che ha scritto vinile la pelle che ti trovi dopo tre giorni di abbronzatura.
0: Oh, quindi complimenti a William, a cui arriverà la nostra fantastica tessera del Club degli Ignoranti, da Daniele Bellis, Francotti e DJ Megalomane. Appuntamento ovviamente a domani qua sempre su Radio Company. Ah, le due e due minuti.
2: Radio Company Time.
3: A domani, amico.
4: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
4: ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Bob Sinclair, I Can Wait, buon pomeriggio,
1: ciao.
0: Buon martedì. Sì, dai che siamo sopravvissuti a
1: sì,
0: ieri.
1: Oh, okay. Sì, che grande soddisfazione che percepisco nella tua voce, ma
0: fortuna,
1: soprattutto
0: eh?
1: Che voglia di vivere, mi fa piacere.
0: Ma dai, è martedì che è un
1: lunedì martedì
0: travestito.
1: Che vabbè, dai, non importa amici. Sì, buon pomeriggio, si incomincia nuova puntata dei Pischelli a Mollo.

0: Pischelli a mollo.
1: Esatto, avete capito bene, Pischelli a mollo. Buon pomeriggio amici, si incomincia puntata del martedì di questo 11 di agosto alle 14:06. Ma ciao Chicuzzo.
2: Ciao Gio, buongiorno.
1: Salutiamo anche DJM che si
2: le
1: sta
2: mucche
1: divertendo a suonare. Beh, d'altronde lui è un
2: c'è
1: po' baccalo, comunque.
2: Hai dato della vacca a DJM?
1: No, scusami, è un torero. È un torero, vabbè. Lui, esatto, scusami, torero.
2: Come farci odiare
1: DJM, che adesso DJM sicuramente non mi lascerà stare per le prossime due ore, quindi scusa, è mezza pure, addirittura ti prendi quelle mezze in più, dai. Va bene, siamo i Pischelli, Pischelli a mollo, due ore da passare insieme fino alle 16, ovviamente il nostro numero sempre lo stesso, 333-2688-688.
2: Se tutto va bene, come
1: se
2: ti ho detto prima, sono tutto sotto sopra, perché non avendo vissuto qua per 15 giorni,
1: Stranger Things, ok.
2: No, ho perso la routine.
1: Hai perso il tatto,
2: cioè, mi
1: vero?
2: Mi sono accorto un quarto d'ora fa che stamattina ho fatto colazione, ma non ho bevuto il caffè.
1: E con cosa hai fatto colazione?
2: Ho fatto
1: yogurt?
2: Yogurt e muesli.
1: Muesli.
2: Sopra, basta.
1: O muesli e basta.
2: Basta.
1: Strano, anche perché tu hai un legame viscerale con il caffè. Quindi,
2: ma anche perché su da me, ma prima facevo colazione.
1: Su
2: magari,
1: da me è su da me o su da me?
2: Su da me. In Friuli, no. Prima prendevo lo yogurt,
1: sì,
2: e poi bevevo il caffè dopo 2-3 ore. Quindi oggi mi sono dimenticato tra una cosa e l'altra. Quindi non garantisco nemmeno.
1: Bene, amici, se volete aiutare Chicco a ritrovare la sua routine, potete farlo tranquillamente.
2: Ci vorranno adesso 20 giorni per capire dove sono.
1: Vabbè, domani, dai, si incomincia. Primo disco c'è Louis Tomlinson con Lemonade.

0: salutiamo Mattia, che non l'abbiamo chiesto, ma dice: no, ciao, certo, Chicco e Gio, ciao. Io faccio colazione con cappuccino.
1: Ah, molto va bene, bene, dai, mi fa piacere.
0: Tu cosa
1: ottimo
0: mangi per colazione? Niente.
1: Vogliamo davvero parlare di colazione?
0: No, era
1: cioè,
0: giusto
1: vogliamo
0: per chiudere.
1: Davvero fare.
0: Era giusto per chiudere.
1: In realtà, io sono una persona no, tremendamente dinamica. Io cambio. Ah. Io potrei mangiare anche un panino con la mortadella a colazione. Mi piace la mortadella.
0: Sperando che ti alzi per esempio, tutti i giorni alle 11.
1: No, non è che mi alza quell'ora. Però, per esempio, mio nonno proprio si fa il panino.
0: Anche
1: il panino, beve il caffè, poi aspetta qualche ora e si fa proprio il panino con i pomodori fatti in casa, si taglia
0: tutto.
1: Se
0: capiti da mio nonno dopo le 10 è lì che mangia salame col formaggio.
1: Ecco, vedi, queste sono delle belle abitudini. Fatto sta che cosa mi ha fatto capire questo, che io vivo la mia vita a tre quarti di miglia alla volta.
0: No, tre quarti di pancetta alla volta.
1: Esatto, quindi è bello, no, fare la vita dei nonni, se ci pensi, rallentare, mangiarsi il panino con la mortadella alle 11, poi pranzare, poi sonnellino.
0: Ah, quanto mi manca il sonnellino.
1: Ragazzi, sì. Va bene, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco, va? Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!
2: Spot! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Serena Brancale dei Colors con Partenope su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli in questa versione estiva, Pischelli a mollo. Allora, accaldati. Parliamo di ferie, parliamo di vacanza, perché alla fine sicuramente
1: la
0: siamo nella...
1: La testa già si sta proiettando
0: mia...
1: in avanti?
0: Praticamente è da sei mesi che la mia testa è proiettata in avanti. È
1: 15
0: da sei
1: giorni
0: mesi.
1: Di calvario e poi vai
0: 15
1: in ferie,
0: giorni
1: dai.
0: Di calvario. In ogni caso, parliamo di vacanze, parliamo di mete, ma parliamo ovviamente di UNESCO, perché ha aggiunto 25 nuovi siti alla lista del patrimonio dell'umanità.
1: E c'è anche casa mia!
0: Non c'è casa tua, però ad esempio hanno aggiunto un'area estesa del Monte Olimpo, Grecia, quindi molto molto bello. Vi invito proprio a cercare le foto perché sono dei luoghi incredibili, o almeno quello che mostrano qui è molto molto bello.
1: E poi, c'è GPT l'immagine.
0: No, un antico sito buddista di Sarnath in India, poi siti della produzione artigianale della porcellana di Jingdezhen in Cina, castello di Alamut, fortificazioni collegate, siamo in Iran, qui purtroppo un po' più difficile da raggiungere per ovvi motivi, antiche capitali di Asuka e Fujiwara in Giappone, spiagge dello sbarco in Normandia nel 1944 sono diventate proprio patrimonio dell'UNESCO, sistema dei teatri condominiali all'italiana del 18esimo e 19esimo secolo dell'Italia centrale, quindi classici teatri. E poi aggiungiamo per ultimo Sebastia, credo si pronunci così, purtroppo insomma siamo in Palestina e di conseguenza forse non è così semplice da raggiungere.
1: Di tutti questi possiamo permetterci solo quello dell'Italia centrale in autostop, tra
0: è molto probabile.
1: Vai tu sul Monte Olimpo adesso.
0: No vabbè, in Grecia ho capito, non è così difficile da raggiungere oggi, ti posso dire. La Grecia
1: costa tutto ormai.
0: Ma no, andare in Grecia ancora è fattibile,
1: mi
0: amico
1: porti
0: mio.
1: Tu?
0: Ti porto io.
1: Grazie.
0: Sai che io per te farei qualsiasi cosa.
1: Circa.
0: A parte determinate cose.
1: Te l'ho chiesto? No. Quindi a posto.
0: Però l'hai pensato.
1: Non l'ho pensato, me l'hai fatto pensare tu. Millennium Mix anche oggi, tre dischi scelti da Mauro Tonello. Si inizia subito con LP e la sua Lost on You.
2: Millennium Mix, i successi del

0: Tom Holland in un famoso video. Lui, tra l'altro, esperto ballerino, dove balla proprio Umbrella di Rihanna con Jay-Z.
1: Beh, ma ha guadagnato il ruolo di Spider-Man facendo una piroetta all'indietro.
0: Infatti, lui era perfetto per Spider-Man e lo è tuttora. Tre dischi per il Millennium Mix, appunto, l'ultimo Umbrella, poco prima invece, e lo dico, un amore avrai che non sentivo da molto tempo. E all'inizio, proprio come hai detto tu, LP con Lost on You.
1: È arrivato il momento del comp'anniversario e oggi abbiamo bisogno di voi al 50%.
0: Bravo.
1: Perché una chiamata è bella e piazzata, l'altra potete richiederla al 333-2688-688. Ma che cosa devono richiedere? Per cosa?
0: Devono richiedere dei soldi. No, ho sbagliato,
1: soldi.
0: Scusami. No, soldi, quelli li richiediamo noi.
1: Devolvere.
0: Hai ragione. Devolvere soldi nei confronti della Onlus, Onlus Pischelli.
1: Ah no, è Pischelli, SRL, SPA
0: o SAS.
1: Onlus,
0: esatto. Va bene, dai, a parte gli scherzi, 333-2688-688, se c'è un compleanno di un vostro parente, di un vostro amico, una ricorrenza da festeggiare, come per esempio, che cavolo ne so, anche deficiente. Oppure che cavolo ne so, anche un anniversario di matrimonio, questo è il momento giusto per mandarci un messaggio.
1: Mi sono fregato da solo con la stessa moto. Va bene,
0: oppure
1: per
0: sul sito di Company,
1: radiocompany.com,
0: oppure
1: sezione comp'anniversario, oppure la nostra applicazione, cerchi il Radio Company,
0: esatto,
1: nello store del tuo telefono.
0: Esatto, dai, ci risentiamo tra poco, sicuramente con la prima telefonata.
2: Your summer, your experience. Pischelli a Molo on Radio Company.
3: Pischelli a Molo. Spot.
4: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
6: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli.
1: Ciao.
0: A mollo le 14.34, prima chiamata del companiversario. Dall'altra parte abbiamo Sebastiano.
1: Ciao Sebastiano. Ciao. Benvenuto.
2: Ciao Pischelli.
0: Ciao. Oh. Come va? Come stai?
2: Tutto bene, dai. Bene,
1: tutto
2: bene.
1: Intero?
2: Sì, tutto bene.
1: Anche perché non si sa mai.
0: Perché
1: no?
0: Doveva essere squartato?
2: No, a parte il caldo, dai, a parte il caldo.
0: Ok, in quel
1: sai,
0: senso.
1: Alla mezzanotte, quando scatta il livello successivo, è un attimo che. Ah,
0: ah gamba. Infatti, perché tra l'altro, cosa succede oggi, Sebastiano?
1: Dillo tu, dai.
2: Faccio 27 anni.
1: Auguri!
0: Il nostro coetaneo alla fine. Auguri, Seba.
2: Grazie mille. Grazie
0: mille. Ho capito, di un anno di differenza con te. Però
1: sei stato immatricolato nel 99, vero?
0: Sì, amico mio, sì.
2: Esatto, sì.
1: Molto bene. Allora, c'è un messaggio per te. Dammi una base romantica, secondo me.
0: Romantica,
1: dovrò,
0: dici?
1: Dovrò spostare degli accenti su delle parole.
0: Va bene, ok, dai.
1: Su una nello specifico. Grazie. Il messaggio dice così. Tantissimi auguri, Barba Gianni. Vabbè, stasera paghi da bere. E poi da parte di Ivan, due punti. Viva la gnagna.
0: La gnagna.
1: Sì, ma... scusa, l'ho censurata.
0: Ah, l'avevi censurata.
1: Ho detto gnagna.
0: Pensavo
1: apposta.
0: Non sapessi leggerlo.
1: Auguri dal tuo super patrigno Lorenzo e la mamma. Il messaggio arriva da Camilla.
0: Pensavo arrivasse dalla mamma il messaggio. Oh, e comunque, viva la.
1: La gnagna. Bene, cosa vuoi dire, Sebastiano?
0: Seba. Sebastiano?
1: Hai riagganciato davvero?
0: Ma aspetta un attimo, aspetta.
1: Non può essere. Non può essere che ogni volta che abbiamo un bel messaggio deve esplodere mezza radio. È solo perché abbiamo detto gnagna.
0: Mentre leggevi non ho sentito che lui rispondeva, quindi ho pensato
1: magari
0: l'emozione. O è troppo emozionato o fatalità, è andata via la linea.
1: Oppure qualcuno oggi che sta facendo esperimenti tipo bloccare i cancelli oggi alla radio, non sono riuscito ad entrare, stanno giocando con i telefoni. Potrebbe essere. Dai Sebastiano, per favore. Sebastiano rispondi. Dai Sebastiano, stiamo aspettando soltanto te, solo per dire, per farti dire grazie. Non è che niente.
0: Sebastiano.
1: Bene, sta salendo la base comunque. Grazie. Ok, bene. Vabbè, Sebastiano l'abbiamo perso e spero che dal podcast
0: allora,
1: tu possa ascoltare.
0: Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Lo richiamiamo tra un attimo perché vogliamo approfondire la cosa, perché secondo me Sebastiano è lì con l'ansia che dice che cosa volevano dirmi per il mio compleanno.
1: È rimasto lì senza campo.
0: Dai, lo richiamiamo tra un attimo e vediamo un po' che cosa è veramente. Che palle però, peccato.

0: più su Radio Company, l'abbiamo recuperato, allora, è tornato con noi Sebastiano.
1: Sebastiano, non abbiamo fatto a tempo a leggerti praticamente il messaggio.
2: No, infatti era caduta, la linea.
0: Vai a entrare la base.
1: Certo,
0: vai,
1: amico mio, molto velocemente, dai.
0: Il messaggio dice così: tantissimi auguri Barba Gianni, stasera paghi da bere da parte di Ivan, due punti, viva la gnagna.
1: La gnagna.
0: Immagina cos'è la gnagna, ok? E auguri okay, dal tuo super patrigno Lorenzo e la mamma. E il messaggio arriva da Camilla. È caduta la linea di nuovo.
1: Sebastiano?
0: Sebastiano?
2: Eccoci. Eccomi.
1: Sebastiano, allora questo messaggio.
0: Sebastiano vuoi rispondere?
2: Aspetta, mi sento colpi.
0: Ma che cos'è?
1: Allora facciamo una roba. Il nostro è il messaggio, lo abbiamo recapitato.
0: Sì. Ascoltati il podcast.
1: Ascoltati il podcast, uscirà tra qualche ora.
0: Prendi il telefonino e buttalo via.
1: Infatti, comunque dai, tanti auguri di buon compleanno da tutti, tutti noi di Company.
2: Grazie mille.
1: Adesso ci sente, è incredibile.
0: Adesso si sente.
1: Ciao, basta, Sebastiano, mi hai rotto. Ciao bello, ciao.

0: Brunone nazionale con On My Soul su Company, 14:50. Amici, ancora buon pomeriggio. Dai, che praticamente siamo arrivati alla prima, alla fine della prima ora.
1: Il primo gradino
0: è stato mollo, quindi dai, adesso è solo discesa. È solo discesa.
1: Non è detto.
0: È detto, fidati.
1: Calcolando che non abbiamo mezza idea per l'argomento di dopo, è una grande salita e molto ripida.
0: Ma io sono fiducioso. Tra poco riusciremo a trovare la soluzione anche in quel caso, e quindi vedrai che sarà solo che discesa.
1: E allora, caffè. Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company. Pischelia Mollo!
2: Spot! Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna alla Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra, con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiasso. Sui social Casa Reale Ricevimenti.

0: Tim Impala e Jenny con Dracula, la versione remix. Forse abbiamo l'argomento per questa ora, anche perché hai detto sì, no, ma boh, non si è capito.
1: No, quindi, mi va bene, sì, va benissimo, chiaro, devo soltanto pensarci un attimo, non è che posso subito risponderti al volo.
0: Io voglio le risposte subito.
1: Lo so, devi avere pazienza. Va comunque bene. Amici, tra poco avremo bisogno di voi, dai che controlliamo l'ora.
0: Guarda che anticipo incredibile.
1: Un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

0: disco di Peggy Gou. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, si incomincia con l'ultima ora, ma adesso abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi 333-2688-688, e oggi parliamo di mondo distopico.
1: Sì, vabbè, dai. Allora, raccontiamola. Mi hai lasciato andare a prendere il caffè da solo come un cane abbandonato.
0: Non avevo voglia, amico mio, non avevo voglia.
1: Va bene, mentre fissavo la macchinetta che stava producendo il caffè, mi è venuta in mente questa cosa che ho fallito. Lo diciamo. Ho fallito la mia coltivazione di avocado. Con oggi è
0: finalmente
1: fallita.
0: Dai, finalmente.
1: Era arrivata a un metro di altezza la
0: pianta. Ma poi cosa è successo?
1: Poi l'ho spostata dal bicchiere. L'ho messa nel vaso, solo che è un vaso non drenante, quindi non ha i buchetti sotto, e mi dimentico di bagnarlo e sono cadute tutte le foglioline e adesso
0: peccato.
1: È rimasto solo lo stelo in mezzo.
0: Vabbè, ma forse è ancora vivo, cioè forse ce la puoi ancora fare, cioè recupera.
1: L'ho toccato, l'ho lasciato 15 giorni
0: senza. L'hai toccato così?
1: L'ho toccato, ho fatto un po' su e giù con la radice e è un po' tutto troppo duro. Non lo so, Rick.
0: Vabbè, se c'è qualcuno col pollice verde che può aiutare il nostro Chicco con la coltivazione
1: di
0: avocado.
1: Il mondo distopico è questo, cioè immaginiamo che da domani non c'è più cibo su tutta la terra.
0: Va bene,
1: scompare tutto il
0: ottimo,
1: cibo.
0: Mi piace.
1: E voi potete mangiare soltanto una di quelle cose che siete riusciti a coltivare
0: o che avete provato in passato a coltivare, ok? Perché
1: non dovete proprio, cioè, che ne so, io la piantina di pomodoro sono uscite le prime piantine, poi è morto tutto, ma ci ho provato, quindi
0: potrei
1: mangiare.
0: Ma come mai sono morte tutte?
1: Credo sia sempre il problema del bagnare.
0: Ma perché, amico mio? È così semplice, devi bagnare le cose. Cioè.
1: E poi l'ho abbandonata fuori casa, quindi le intemperie.
0: La pioggia, il vento, i sassi, quelle robe là. Vabbè.
1: Quindi puoi mangiare l'unica cosa che hai provato a coltivare in modo indipendente dal essere riuscito davvero a far crescere la piantina o no.
0: Allora, comincio io che, diciamo, sono un po' l'avvocato del diavolo.
1: Morto di fame.
0: Morto di fame perché io non ho mai provato nella mia vita a coltivare
1: ma è
0: nulla.
1: Bello.
0: No, non lo metto in dubbio. Io non ho mai, cioè io veramente, ragazzi, non mi sono mai approcciato al mondo dei terreni o comunque degli orti,
1: piantine,
0: cioè,
1: da appartamento.
0: Ho sempre apprezzato quelle persone che magari con il piccolo orticello a casa facevano crescere qualcosa, ma dall'altra parte io dicevo: ma che me ne fotte, figurati, io mai mi sporcherò le mani.
1: Però so che qualcuno là fuori tipo ha un pezzettino di orticello, riesce a far crescere le patate, e ci sono quegli ascoltatori che dicono: porca miseria, riesco a farmi le patate.
0: No, sicuramente è una roba che poi ti rende anche orgoglioso, no? una volta che arrivi all'obiettivo. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e messaggi vocali. Il mondo va letteralmente a farsi fottere,
1: a rotoli,
0: cade tutto e non c'è più cibo nella terra, ma l'unica cosa che potete mangiare sono le uniche cose che o coltivate o che in passato avete provato a coltivare.
1: E siete sicuri di almeno sapere come funziona, cioè, perché ci avete provato,
0: ecco,
1: e impegnandovi magari
0: sì, effettivamente riuscireste a mangiare qualcosa direttamente dal vostro orto. 333-2688-688, vai con le risposte che siamo curiosi.

0: Mika e Pharrell Williams con Celebrate. Molto happy, ci sta in questo martedì, ci tira sul morale, dai.
1: Assolutamente sì, amici, ancora buon pomeriggio dai Piscelli a Mollo. Quindi abbiamo parlato oggi, anzi lo stiamo affrontando in realtà per un attimo. Sì, io ho detto, già chiuso, messo una croce sopra. No, dai, allora, mondo distrutto, non c'è più nulla da mangiare, il cibo è praticamente esaurito. Però l'unica cosa che in un certo senso può soddisfare il vostro stomaco, la vostra fame, è ciò che siete riusciti a coltivare. Quindi in che cosa siete, cioè che cosa siete riusciti a coltivare nella vostra vita?
0: Magari cose... quelli della campagna sono un po' più agevolati.
1: Assolutamente sì.
0: Chi è in appartamento, ci sono comunque delle piantine d'appartamento,
1: no, no, beh,
0: che
1: certo,
0: possono nutrirti.
1: Per esempio, io non mi sono mai approcciato, però dall'altra parte qualcuno,
0: meglio così,
1: meglio così da un lato, però qualcun altro molto probabilmente è dotato del cosiddetto pollice verde.
0: Tipo Stefania, ecco. Ciao Piscelli, penso che morirei di fame dopo 10 minuti.
1: Ottimo,
0: l'unica
1: Stefania.
0: Cosa che ho provato a piantare è stato il basilico, ma dimenticandomi di bagnarlo. E io tra l'altro con i pomodorini ho speso 8 euro per un'applicazione,
1: certo,
0: dove tutti i giorni dovevo fare la foto alla pianta e l'intelligenza artificiale mi diceva varie cose e in più mi arrivavano le notifiche ricordati di bagnare.
1: Beh, quindi scusami, sei proprio deficiente tu.
0: A
1: allora
0: mi arrivava la notifica e ho detto che okay, tra poco
1: rimanda. Poi c'è Jesse Kwan che scrive ciao Piscelli, finalmente al completo. Io quest'anno e l'anno scorso sono riuscita a coltivare i pomodori datterini. Devo dire che quest'anno mi hanno dato sicuramente molta molta soddisfazione. I peperoni anche, sia la qualità grossa che quella fina. E che dire, ragazzi, sono veramente molto molto contenta. E tra l'altro sono anche in appartamento. A proposito di peperoni e peperoncini, anche i miei nonni, vabbè, in questo caso super esperti di peperoncini, perché tra l'altro loro lo accompagnano praticamente con qualsiasi tipo di piatto. Cioè io ricordi
0: caffè e peperoncino,
1: no vabbè, caffè e peperoncino no, però tipo pasta asciutta
0: peperoncino
1: classica, e poi il peperoncino a fianco, morso al peperoncino, e intanto poi mangiavi la pasta asciutta.
0: E poi corri in bagno, che è uno spettacolo.
1: Fidati, no, no, io proprio non sono così amante del piccante, però conosco una persona, per esempio, che a parte la mia famiglia, che deve mettere il peperoncino in qualsiasi cosa. E io ho detto, a te non brucia mai il culo.
0: Sì, è tipo mettere...
1: A te non brucia mai, no? No, a te c'è sempre tutto a posto.
0: È tipo mettere il ketchup nella minestra di verdure.
1: L'hai fatto?
0: Io da piccolo mettevo il ketchup ovunque, anche la maionese, dappertutto. Poi ho smesso perché dai.
1: Ah, per fortuna ti sei reso conto che forse stavi facendo una cagata.
0: Questa cosa distruggerà. Polenta, fricco e maionese è una roba incredibile.
1: Davvero?
0: Però non ditelo in giro.
1: No, l'hai appena detto perché in radio, figurati.
0: Fa schifo.
1: 333-2688-688.
0: Allora, domani non c'è più cibo sulla terra.
1: Ecco.
0: Potete nutrirvi soltanto con qualcosa che in qualche modo avete provato a coltivare.
1: Piccola postilla.
0: La marijuana non vale.
1: Non vale rispondere
0: anche
1: Maria Maria.
0: Mangi.
1: Come fai? Esatto. Però vedi, anzi, la
0: biscotti, però
1: anzi, con la marijuana sai che fame dopo.
0: Quello è il problema. Your summer, your experience. Piscelli a Mollo on Radio Company. Piscelli a Mollo.
2: Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati.
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
5: Globo svuota tutto.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va?
8: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome. Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della digital radio.
12: Hey, stats on deck at the time, Soulja Boy A-Rail, we got some new for y'all. Man, when somebody be in your face on your nerves, they're talking and talking and you don't wanna hear, they'll be like, y'all,

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, 15-19 amici, Pischelli a mollo, quindi domani il cibo del mondo è esaurito.
1: Catapunf.
0: Non c'è più, Catapunf è scomparso, però l'unica cosa con la quale potete in un certo senso vivere e spamarvi è quello che siete riusciti a coltivare. Quindi siete bravi, avete il pollice verde, avete mai provato a fare delle piccole cultivation a casa vostra? Com'è andata? Ecco, ci interessa.
1: Dennis è cintura verde di cultivation e dice patate, pomodori, zucchine, cetrioli, radicchio e secondo anche l'allevamento uova.
0: Ah, beh, ci sta.
1: Adesso
0: poi
1: voglio una gallina.
0: C'è anche un'altra persona che dice: ciao Pischelli a mollo, ci sono tanti video su YouTube di tutto però alla prima volta. Alla prima prova, scusami, basta poco. E se non funziona qualcosa, magari devi fare qualche prova in più, soprattutto magari per chi ha tempo. Io ho provato, per esempio, una volta con un vaso i semi di anguria, purtroppo non è uscito nulla. Sì. Però e poi non capisco questo.
1: Con fagioli e cotone non è riuscito neanche lì. Tiziano da Sottomarina.
0: Tiziano da Sottomarina. Mannaggia la miseria. Manda un messaggio vocale. Facciamo prima.
1: No,
0: fidati.
1: No, meglio scritto.
0: Fidati.
1: Poi Marzia. Ciao ragazzi. Mio marito veniva dalla città e non gli è mai passato per la mente di cimentarsi a fare l'orto. In difficoltà economiche, io che vengo dalla campagna, ho fatto tanta verdura che ho conservato in freezer e in vasetti, oltre a mangiarla appena raccolta. Consiglio vivamente di provare il sapore totalmente diverso da quelle che si acquistano nei negozi. Ed
0: è
1: per quello che io
0: sì,
1: questa settimana
0: certo.
1: No, che ero tardi, ma di solito arrivo con una schiscetta grandissima con il radicchio del nonno.
0: Beh, certo, assolutamente. Assolutamente.
1: Che
0: comunque,
1: ha un altro sapore rispetto a
0: come dicevamo poco fa, non solo un altro sapore, perché poi arriva prodotti della mia terra.
1: Concimato esatto. Col concime di mio nonno.
0: Esatto, concimato con i concimi nostri. Cioè, voglio dire, comunque c'è anche un piccolo fattore di soddisfazione di quello che sei riuscito a creare.
1: È quasi come un
0: bambino.
1: No? Esatto, quando vedi il pomodoro che nasce dalla pianta, io non l'ho visto.
0: E il pomodoro dice: papà, papà.
2: Il contadino dice che con la marijuana. La maniera più stupida per usarla è fumarla,
0: Sì,
2: ci puoi fare
0: certo.
2: La farina, ci puoi fare i dolcetti,
0: sì, vero,
2: ci puoi fare. Che ci puoi fare? Tutto ci puoi fare! Ci puoi fare andare una macchina
0: non
2: con
0: lo
2: la
0: so,
2: marijuana.
0: Rick.
2: Oh ragazzi! È solo perché le multinazionali
0: vada. Qui tocchiamo chiaramente altri discorsi, apriamo parentesi che insomma sarebbe impossibile poter spiegare in così poco tempo, però effettivamente con la marijuana si possono fare tantissime cose, ma noi non vogliamo toccare di più l'argomento.
1: Nel senso che
0: cosa vuoi fare con la marijuana? Allora, elenchiamo le cose che puoi fare con la marijuana.
1: Ho appena cercato i semi di marijuana,
0: canapa.
1: 8 euro, li ordiniamo, se vuoi la coltiviamo qua. Quella col papapanf, l'altra.
0: Quella senza THC, quella mi pare. Come faccio a sapere queste cose?
1: Quella un po' da fighetti, dai.
0: Quella è papapanf.
1: Ma fai
0: esatto.
1: Quello, i biscotti.
0: Oh, ti immagini, adesso arrivano delle foto con ciao, questa è la mia vasca da bagno. Ah, queste lampade a luce UV. Guarda quante. Sì.
1: Sai, arriva il nostro editore e fa, come mai nell'ufficio di Gianluca Vaccini hanno installato delle lampade che fanno una luce strana?
0: Ad un certo punto vedi che il nostro gruppo radiofonico, raga, 8 milioni in più di fatturata, incredibile. Non sappiamo come sia successo.

0: Wiz Khalifa con Girl Next Door su Radio Company. Stiamo parlando un po' di apocalisse. Da domani finisce tutto il cibo, puoi mangiare soltanto, diciamo, ciò che sei riuscito a coltivare. E volevamo fare un saluto a un Vicenza Store.
1: Mi fa molto ridere che Cannabis Store ci ascolti, no, comunque.
0: Oh, infatti ha detto: eccomi presente, avete bisogno?
1: No.
0: Dopo ci sentiamo.
2: Ciao Pischelli.
1: Ciao Domenico.
2: Allora,
1: ciao.
2: Io quando ero in quel di Aviano, sì, Massur precisamente,
0: mie parti.
2: Ho provato per diversi anni a fare l'orto con la mia ex compagna.
1: Oh, e com'è andata?
2: E mi è riuscito abbastanza bene.
1: Bene.
2: Abbiamo coltivato pomodori, cetrioli.
1: Oh, bello.
2: Insalata. Dove invece abbiamo peccato è l'anguria.
1: L'anguria?
2: Abbiamo provato a coltivare l'anguria. Ed è praticamente, quando era diventata matura, uscita praticamente rosa, anzi era più bianca.
1: Ah.
2: Faceva letteralmente cacare, anche come gusto.
0: Che non sia una tipologia di anguria, perché il melone.
1: Dai,
0: che
1: il melone bianco, c'è anche il melone, c'è tipo il melone bianco, il melone giallo, classico, poi un po' quello un pochino più arancione.
0: Mm.
1: Ma scusami, ma quali sono le condizioni per coltivare un'anguria? Cioè, io credo che coltivarla al nord Italia rispetto che al sud Italia ci sia una differenza.
0: Allora, io ho mangiato nei giorni scorsi un'anguria coltivata a Pordenone,
1: certo,
0: grandissima così,
1: sì,
0: buonissima.
1: Buonissima.
0: Sì.
1: Ah.
0: Però non so quali siano le caratteristiche.
1: Ma sei sicuro che fosse prodotta?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. La fanno i miei zii. Allora, dicono.
1: Vabbè, magari importata dal sud Italia e
0: no,
1: spacciata.
0: No,
1: per...
0: no, no, è piantata lì e cresciuta lì in
1: magari
0: territorio
1: però,
0: friulano.
1: No, magari è stata impiantata in un terreno pugliese, per esempio. E poi è stata presa la zolla di terreno.
0: C'è una
1: e
0: regola:
1: portata...
0: non avere a che fare con i pugliesi.
1: A Pordenone, non lo sapevo.
0: Allora,
1: okay.
0: Per coltivare l'anguria,
1: sì,
0: zio Google dice:
1: sì,
0: clima caldo, quindi tra i 24 e i 30 gradi. E nell'ultimo periodo
1: e ci siamo.
0: Esposizione in pieno sole per almeno 8 ore al giorno e un terreno fertile, soffice, ben drenato e ricco di sostanza organica.
1: Che significa concimato per bene, sì, ok, concime del nonno, va bene, ottimo, abbiamo risolto l'arcano. Poi
0: sì,
1: qualcuno in realtà va un pochino fuori tema e dice: io mi mangio le uova delle mie galline,
0: ci
1: per quanto, per esempio. Però poi per quanto riguarda invece le verdure non saprei, andrei sulle piante selvatiche, che come per esempio le foglie di malva, quando ci sono, la portulaca e il tarassaco. Ciao da Emanuele.
0: Mm. Che poi il discorso galline e uova è ancora più complesso, perché la piantina va bene, la gallina devi comunque darle da mangiare e poi lei di conseguenza deve fare l'ovetto.
1: Eh beh, certo, sì sì, infatti è vero, quindi dai, ci può stare. Fermi tutti, perché Jessica Kwan scrive: ragazzi, c'è anche l'anguria gialla.
0: Ah,
1: ah, mai assaggiata, sono curioso.
0: Però comunque Domenico ha sbagliato qualcosa, perché la sua era bianca.
1: Vabbè, dai, magari ne ha inventato un tipo di
0: anguria. Ma un po' di colorante dentro con...
1: Forse a lui non piaceva. Se l'avesse fatta assaggiare a qualcun altro, forse quella persona diceva: cavolo,
0: ci ha detto
1: figo,
0: che fa cacare.
1: Dai, 3332688688. Mettiamo caso che domani il cibo del mondo, in un certo senso, fa let's go, finisce improvvisamente.
0: Fata,
1: ok?
0: Pum.
1: Potete mangiare soltanto quello che coltivate a casa o quello che avete provato magari a coltivare
0: tentativi,
1: in passato.
0: Dai.
1: Quei tentativi lì. 3332688688.

0: Compagni amici, ancora buon pomeriggio. Allora, abbiamo aperto in realtà un vaso di Pandora per quanto riguarda la questione angurie.
1: Sì.
0: E sono arrivati un sacco di consigli.
1: Ci
0: per
1: viene
0: esempio,
1: voglia di coltivarle.
0: No, ci viene anche voglia di mangiarle le angurie.
2: Per il tema dell'anguria, semplicemente perché la raccolta troppo presto.
0: Ecco, vedi.
2: L'anguria va raccolta quando il picciolo, insomma, la pianta si secca e quasi si stacca dall'anguria. Allora è pronta da mangiare.
0: Beh, per esempio c'è anche Manuela che scrive: ragazzi, il problema delle angurie è capire quando sono mature, perché anche se sono grandi, magari a te sembrano che effettivamente lo siano mature, se suonano a vuoto, a volte sono crude, verdi e aspre.
1: Tipo le nostre teste,
0: tipo stessa roba, esatto. Uguale. Quando voi bussate sentite proprio il rimbombo, eco, riverbero per mille.
1: E senti, aiuto!
0: Esatto, questo è il nostro, quello è il nostro piccolo cervello. Va bene amici, dai, facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco. Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia Mollo!
3: Spot! Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32

0: piante di meloni.
1: Com'è andata?
0: Sono venuti fuori buonissimi.
1: Ma dai, incredibile, un pezzetto.
0: Non abbiamo dato neanche un po' di acqua. Però sono venuti fuori squisiti.
1: Beh, vedi, comunque secondo
2: prosciutto
1: me
2: prosciutto e melone, la
1: prosciutto
2: morte
1: e melone
2: sua.
1: Raga, l'estate, cioè dovremmo mangiare praticamente quello ogni giorno ad ogni fascia oraria, perché veramente è buono, dissetante, fresco.
2: E
1: tutto
2: poi c'è
1: che
2: un
1: volete.
2: Video che ho visto su Instagram che se tu ghiacci il melone con non mi ricordo delle cose puoi farti il gelato.
1: E non solo nel melone, cioè voglio dire, puoi
2: no,
1: fare
2: no,
1: un sacco
2: no,
1: di
2: no, ma
1: cose.
2: Tu prendi proprio il melone tagliato a metà.
1: Vabbè, ma...
2: togli i semi in mezzo, ci metti del latte, lo fai leggermente. No, non serve ghiacciarlo in teoria, deve essere solo fresco, lo inizi a muovere. Dopo un po' verrà tipo una crema simil gelato.
1: Dai, quasi quasi proviamo. Compra un melone e per il resto poi facciamo qui
2: non
1: nella
2: tengo
1: cucina.
2: Di nero.
1: Facciamo tutto nella cucina della radio. Così al massimo poi se dovesse essere cattivo andiamo dai nostri colleghi e diciamo: ragazzi, abbiamo pensato ad una cosa per voi. Volete provare questo strano gelato al melone?
2: Già qualcuno ha bypassato quelle che erano le disposizioni degli
1: del
2: oggetti
1: nostro direttore,
2: nel frigo.
1: Vero, sì. Vabbè, di questo poi magari ne parleremo la prossima volta. Dai, avete ancora un quarto d'ora. 333-2688-688. Mettiamo caso che domani il cibo fa let's go dal mondo,
2: va via proprio,
1: ok, va via, e voi potete mangiare soltanto quello che magari coltivate a casa nel vostro appartamento, oppure che ne so, avete un piccolo orticello, oppure le cose che avete provato a coltivare nella vostra vita. Che cosa mangereste?

0: cat's out of the bag.
1: Radio Company. Estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Giovanotti con DNA. C'è chi coltiva zucchine e fagiolini. Hanno
1: grandi.
0: Il congelatore zeppo.
1: Allora guarda, se ti avanza qualcosa, un po' di zucchine a me fanno comodo. Sì. E pure i fagiolini, ti
0: cosa
1: posso dire.
0: Cosa devi fare con le zucchine?
1: Le mangi con il pollo, le fai lesse, ragazzi. Certo. Fermiamoci qui.
0: Che poi che
2: una, uno la mangia, una
0: fermiamoci
2: la mangia.
0: Qui. Zucchine e fagiolini. Patapum.
1: Piccole e grosse. This summer your experience. Pischelia Molo on Radio Company. Pischelia Molo.
3: Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: D'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: grazie, vi lasciamo con i brutti ma simpatici più Andrea Rossini.
1: Mi raccomando, non dormire in macchina. O se devi farlo, farlo a macchina spenta.
2: I piscalli di Radio Company.
0: Grazie per le tue rassicurazioni, grazie,
3: Radio Company Time.
0: Le 16 e un minuto.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: bello. Another 54 altro, uno dei pezzi da ballare sì. dell'estate 2026.
1: L'altro è quello di Hügel, se non sbaglio, vero?
0: L'altro è quello di Hügel e anche The Bosa, per gli amici The Bosa, Magnetic, che è un altro dei pezzi. Diciamo, sono i tre. Ci sono in totale 4-5 pezzi quest'anno che ci fanno muovere un po' le estremità.
1: È la magica triade, invece. Cominciamo.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
0: E qui a Radio Company oggi è un giorno che definirei gaudioso.
1: Gaudioso
0: perché stamattina sei arrivato qui presto.
1: Sì, prima di te.
0: Esatto, sei arrivato tipo alle 9:30.
1: No, ero qui alle 8:30.
0: Alle 8:30 eri qua, hai cominciato a lavorare sulle connessioni internet di questa azienda, che poi non è un'azienda, ma
1: è una grande famiglia.
0: E in questo momento cioè, hai girato tutti i computer, tutto ciò che si connette, diciamo, alla rete stamattina. Tutto. Sì. Confermandoci che adesso abbiamo una connessione con i controcazzi, come si dice in gergo. Beh. E domani pomeriggio dopo le 3 te lo so dire anch'io.
1: Ah sì? Perché non è pomeriggio dopo le 3?
0: Mercoledì alle 2:30 di solito vado in bagno a masturbarmi. E quindi ti dico, se il video non si blocca domani... ti dirò che è tutto a posto.
1: Sai che in realtà la direzione mi ha chiesto di bloccare certe categorie di siti.
0: Ma le hai già bloccate?
1: Non ancora.
0: Ah, ok, perfetto. Magari fai giovedì.
1: Un'opzione.
0: Dobbiamo fare un
1: opzione
0: test.
1: Opzione Ferrari.
0: Puoi lasciare aperti certi tipi di contenuti soltanto a me, per favore. Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova puntata di Brutti ma in costume qui a Radio Company. Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche Andrea Rossini alla parte tecnica. Ciao voi ascoltatori. Fino alle 18 siamo qua, facciamo cose, vediamo gente. Insomma, non impegniamo troppo. Siamo tranquilli e facciamo la cacca nell'angolo,
0: ma soprattutto zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Esatto.

0: Jacobs, I don't mind. Sai che su quello che stavo dicendo fuori onda ti do ragione, nel senso che si stava parlando
1: che vai
0: di quella...
1: anche tu a masturbarti mercoledì in bagno? No, dimmi che cambio orario.
0: Io faccio il giovedì.
1: Ah, ok.
0: No, a parte questo, stavamo leggendo queste notizie che riguardano quei ciclisti, sai che sono stati travolti in auto.
1: Sì, a Torino.
0: Adesso c'è anche tutta una serie di odio social. Chiaro. Contro i ciclisti,
1: la
0: tra l'altro.
1: Shitstorm, sì.
0: Esattamente. Stavo proprio riflettendo fuori onda che ultimamente ci si infastidisce per tantissime cose, anche troppe cose, e a volte, insomma, basterebbe... È vero che magari non vanno sempre in fila indiana, però cioè si aspetta qualcosa e finisce lì.
1: Un po' di elasticità.
0: Sì, non è necessario farsi rovinare la giornata da queste cose.
1: Ecco, ci si crea del danno da soli, sì, a volte, sì, bisognerebbe evitarlo.
0: Vero, assolutamente. Va bene, una piccola pausa per noi.
2: Brutti, brutti, ma in costume, su Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.

0: Giorgio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002.
0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: Gaia con la sua Bossa Nostra qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove, se ho capito bene, andiamo in provincia di Treviso.
1: Di Treviso, esattamente, a Castelfranco.
0: Treviso?
1: Esatto, a Castelfranco, a Castelfranco Velto.
0: Questa la tagliamo.
1: Sì, sì, taglia.
0: Perfetto,
1: taglia.
0: Vai, riattaccati da qua.
1: Allora, c'è un signore che a un certo punto vede un ragazzo che va in giro con un monopattino e fin qua non c'è niente
0: normale.
1: Di strano. Poi guarda bene e dice, ma quello là è il mio monopattino.
0: Ok, che gli era stato sottratto.
1: Gli era stato rubato da questo ragazzo. Chiama le forze dell'ordine, forze dell'ordine arrivano, bloccano il ragazzo essendo minorenne che cosa fa? Chiama il papà?
0: Il padre.
1: Esattamente, il padre arriva, però c'è un dettaglio, che è in visibile stato di ubriachezza, cioè ubriaco, ma ubriaco.
0: Ma arriva a piedi?
1: Allora, a quanto non è specificato, però sembra proprio di sì, perché l'uomo è stato solo multato. In quel caso c'è tanta patente, robe, non
0: patente,
1: c'è
0: veramente gliela
1: facciamo vedere. È stato multato
0: vedere,
1: perché leggo che c'è l'articolo 688 del codice penale, che comporta una sanzione amministrativa che va da 51 a 309 euro nel caso in cui diciamo si vada in giro in pubblico all'aperto in stato di manifesta ubriachezza, cioè quindi che si vede proprio che sei ubriaco. Ok, quindi lui è arrivato per difendere il figlio, ma in realtà è stato multato, hai capito?
0: Ok. Che poi difendere il figlio, cioè cosa difendi che ha rubato un monopattino?
1: Vabbè, ci provi.
0: Cioè cosa sta, vai lì,
1: copri la targa col piede.
0: Vai lì ubriaco per dimostrare che è stato un caso e il monopattino gli è caduto proprio sulle spalle.
1: Certo. È proprio così che funziona.

0: Medusa, Lose Controller e adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Quando finirà questa estenuante quarta fase di ondata di calore? Per una vera svolta bisognerà attendere almeno oltre Ferragosto, dicono gli esperti. La fase più intensa è prevista tra oggi e venerdì 14 con punte di 38-39 gradi in diverse città. Oggi sono 19 le città con bollino rosso per le ondate di calore appunto, che però salgono a 20 domani. Qualche temporale porterà una breve tregua su Alpi, Appennini, Pianura Padana e parte del centro-sud, ma l'anticiclone nordafricano continuerà a mantenere temperature molto elevate in gran parte d'Italia.
2: Arrivano Marco Mengoni e Tom Walker. Radio
3: Company. Estate. I used to be a little better at dancing on my own.

0: Check it, Burna Boy con Dai Dai qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, che diventa Brutti ma in costume perché è estate, si sente che è estate.
1: Assolutamente, sarà così fino alla fine del mese di agosto, probabilmente anche la prima di settembre.
0: Hai visto,
1: non lo
0: che
1: sappiamo
0: ci sono già
1: ancora
0: delle foglie che cadono, delle giove che dipende dal caldo.
1: Sì, beh, sì, tra un po' nevica secondo me. Qualche giorno, guarda, andiamo fuori a giocare a palle di neve proprio.
0: Vabbè, a tra poco.
2: Su Radio Company, Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianise Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianise Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Mamma qui a Radio Company, in brutti ma in costume, è arrivato quel momento lì, che quel secondo Pietro è quel momento là, quel in momento cui là. Vi coinvolgiamo usando ovviamente il nostro numero WhatsApp, che è il 333-2688-688.
1: Esatto, questa cosa ci arriva dalla regia. Stavo facendo dei discorsi riguardo alle estati passate e poi sì, quando parli di queste cose qua ti scatta il momento a Marcord, capito?
0: Sì, piangi, ti viene la pelle d'oca, ti butti per terra rotolando. Sì. Certo. Fai The Blair Witch Project con la faccia a muro.
1: Vabbè, allora, cose da rimpiangere delle estati anni 90.
0: Esatto, che fondamentalmente sono le cose che mancano. Ma a certo, questo punto, che ora non ci sono più.
1: Sai a me che cosa è venuta in mente? È venuta in mente questa cosa, che d'estate, soprattutto la sera, c'era sempre un sacco di motorini che giravano. E su questi motorini ovviamente c'erano i tuoi amici. E quindi se tu passeggiavi per la strada, ok, ti capitava che magari l'amico ti fermasse, oppure tu fermassi l'amico, facessi due chiacchiere. Cioè adesso non c'è il deserto la sera, cioè si vede più niente, c'è più nessuno. È vera sta cosa, o sono a casa, sono in ferie,
0: certo, sono cambiate le abitudini. Per quel che mi riguarda, rimpiango, anche se adesso ovviamente non possiamo farne a meno, però negli anni 90, quindi quando io avevo tipo 17-18 anni, di quell'epoca rimpiango l'assenza degli smartphone, dei telefoni, dei cellulari, in generale, per le persone normali, tra virgolette. E quindi andavi a suonare, chiamavi a casa, da casa tua, capito? Se uno non era a casa, no, è uscito, dovevi andare in cerca, capito?
1: Certo.
0: Non è che potevi chiamare, dove sei?
1: È vero, vero.
0: Sono cose, erano cose belle.
1: Va bene, Rossini, tocca a te, visto che la roba arriva da te.
2: Le compagnie degli anni 90.
1: Le compagnie d'estate, sì.
2: Adesso non esistono più.
1: Sì, è vero. Anche perché qui si parla di estati anni 90, cioè non degli anni 90, dell'estate degli anni 90, ok? Poi è tutto commisurato anche all'età che avevate, perché è chiaro che poi le abitudini di vita cambiano anche sulla persona stessa.
0: Chiaro.
1: Però è chiaro che a noi interessa sapere quando voi eravate negli anni 90, ok?
0: Sì.
1: Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritto e vocali, cose da rimpiangere, le cose che voi rimpiangete più che altro dell'estate degli anni 90. Fateci sapere, vi aspettiamo. Here we go.

0: Dice Joel Corry nella sua Whisper qui a Radio Company in Brutti ma in costume.
1: Vado.
0: Dove oggi interrompimi pure quando vuoi.
1: Vado.
0: Oggi vi abbiamo chiesto che cosa vi manca, di che cosa sentite la mancanza delle estati, pensando alle estati degli anni 90.
1: Sì, allora la quantità di discoteche locali aperti, le auto con la musica a palla, le Uno Turbo, le Renault 5 GT Turbo con gli scarichi aperti. Molto bello.
0: È vero.
1: Andare in giro in motorino in pantaloncini corti e maglietta.
0: Sì.
1: Perché poi queste cose sono anche commisurate all'età, cioè quanti anni avevi, quello che facevi, quindi non è soltanto l'estate, ma è estate a quegli anni, capito? Ciao amici, dell'estate di quegli anni mi mancano le tedesche.
0: Le tedesche?
1: Le tedesche. Le tedesche.
0: È vero, cioè, c'era tedesche, comunque l'abitudine delle famiglie tedesche di scendere sull'Adriatico.
1: E mollare le loro figlie,
0: mollare
1: loro sorte, diciamo. Ecco.
0: Sì, era veramente, hai detto bene, poverine.
1: Poverine, sì. Il Festival Bar è notte horror su Italia 1, ciao da Erika, poi la sagra di paese in cui da bere e da mangiare costavano pochissimo e ti distruggevi. Ok, le canzoni estive di quegli anni. Negli anni 90 facevo le medie, quindi rimpiango i 3 mesi di vacanza.
0: Ok,
1: è vera sta cosa, alla fine, cioè 3 mesi, ti rendi conto? Vabbè,
0: sì.
1: Ciao, non è una cosa solo legata agli anni 90, ma all'età, le compilation che si facevano con le cassette e le canzoni dell'estate, molte registrate dalla radio. E diciamo che la verità è che poi la radio negli anni 90 aveva, cioè, tutt'altra importanza.
0: Per la musica c'eravamo solo noi.
1: Sì,
0: e gli album da comprare.
1: È vero. Incontrare la gente conosciuta per CB. Grande. La sera ci si dava appuntamento e così nascevano le prime compagnie.
0: Esatto. Beh, tu lo fai ancora, solo che adesso col CB parli con quelli che stanno tipo in Groenlandia, no?
1: No, faccio ASMR.
0: ASMR.
1: Sono Cucciolotto. Ok. Cucciolotto 98.
0: Cucciolotto
1: 1898.
0: Ah, ecco, infatti, non mentiamo.
1: Allora, delle stati 90 rimpiango le serate a giocare a carte e cucciolone, anche due senza pensieri costavano 750 lire, oltre che i primi baci, Sandra, va bene. Dell'estate anni 90 rimpiango le sagre di paese, anche se ero piccola la sera potevo andare alle giostre, il paese era piccolo ma si riempiva di tutti i ragazzi, le ragazze dei paesi attorno venuti in motorino, così conoscevi molte persone e ci si divertiva un sacco. Jenny, vera sta
0: è vero.
1: Sentiamo.
2: Sapete cosa rimpiango? I gelati che erano molto più grandi, tipo il cornetto Maxi che era gigante.
1: Maxi,
2: adesso
1: succede.
2: Sembra che li facciano i puffi gelati. Sì. Una boccata sono già finiti.
1: È vero.
2: Sono una tristezza. Costano il doppio e ce n'è di meno.
1: È vero, vero, vero.
0: La shrinkflation si chiama. Ne abbiamo anche parlato nel programma.
1: Sentiamo.
3: Io rimpiango i tamarri che in macchina giravano con lo stereo a tutto volume, dove praticamente sentivi il basso che ti faceva vibrare il petto. Anche perché io all'epoca non avevo ancora la patente, avevo appena 14-15 anni. E quindi l'invidiavo.
1: È vero.
0: E poi
1: si facevano anche le gare, sai che c'era l'impianto in macchina più che suonava più forte.
0: O il cinquantello più rumoroso,
1: anche
0: o quello
1: sì.
0: che correva di più.
1: Sì, è vero. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti, vocali, scegliete voi cosa rimpiangete delle estati degli anni 90.

0: Tu cosa fai questa sera? Il disco di Noemi qui a Radio Company in Brutti ma in Costume. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: E parliamo di truffe. La Polizia di Stato mette in guardia da una nuova truffa online che viaggia via email. Nel messaggio si accusa falsamente il destinatario di aver visionato materiale pedopornografico o altri contenuti illeciti. Chi risponde può ricevere una seconda comunicazione con la richiesta di denaro per chiudere un presunto procedimento penale. Le email utilizzano loghi, firme e riferimenti a uffici di polizia, ma sono completamente false. La polizia ricorda che non notifica mai provvedimenti giudiziari via email e non chiede pagamenti di sanzioni o ammende in questo modo.
2: Grazie a Vittorio Ferro, time out per noi.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
13: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
14: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
17: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
18: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
17: Saldi Globo, fuori. Da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: C come Company, C come C Radio.

0: Olivia Rodrigo qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Oggi vi abbiamo chiesto qual è la cosa che vi manca, quella per la quale avete un po' di rimpianti del magone delle estati degli anni 90.
1: Allora, ciao, la musica, girare il motorino in due senza casco e i muretti dove ci si trovava tutti quanti, i muretti in giro per le città, insomma, capito?
0: Però mi sa che già negli anni 90 in due senza casco non si poteva, eh?
1: Dipende, forse nei primi sì,
0: forse 91, neanche 92. Mi sa che poi neanche, è subentrato il casco obbligatorio.
1: Vabbè. Incontrare la gente per caso in giro al mare, diciamoci la verità, in quegli anni si conosceva un botto di gente nuova. E poi mi scrivono: estate 1992, Jesolo, avevo 19 anni, conobbi una ragazza stupenda, una svizzera, mora con gli occhi verdi, uno spettacolo, wow. Non la dimenticherò mai, rimpianto non aver avuto l'esperienza che ho oggi in fatto di donne. Capito?
0: Bene. Conosciuto anch'io una svizzera quando ero...
1: Io con formaggio, due fette di pane,
0: un tosta hai conosciuto tosta, praticamente.
1: Ottimo. 17:04.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: passo ben solto. Atlas.
1: È
0: scritto così?
1: Sì, no, ma si può leggere Atlas. Sì, ho controllato.
0: Grazie.
1: Ho controllato l'altro giorno. L'ho fatto per te, amore mio.
0: Grazie. Allora, abbiamo una piccola pausa da fare, sì. Ma tra poco ritorneremo. Parleremo di un'indagine della Guardia di Finanza. Molto interessante.
1: Ti riguarda?
0: No.
1: E allora non mi interessa. Se non ti riguarda, non voglio neanche sapere.
0: Ho capito io. A tra poco.
2: Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna alla Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle 20 con La Notte del Bacio.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.

0: Jay qui a Radio Company in Brutti ma in costume, dove adesso parliamo, se volessi fare il doppio senso direi parliamo di prezzi alla pompa, ma sì, in realtà è vero.
1: Parliamo esattamente di un blitz che è stato fatto tra marzo e luglio 2026, quindi insomma concluso poco fa,
0: negli
1: poco
0: ultimi
1: tempo
0: mesi.
1: Fa, negli ultimi giorni, esatto, con dei risultati insomma un po' preoccupanti che riguardano ovviamente i carburanti, i distributori, le pompe di benzina e così via. Allora qui leggo che su 3.428 impianti controllati,
0: sì, 3.428
1: sono state contestate 2.279 violazioni.
0: Che è un po' tanto.
1: Tanto, sì. Sono, è il 66,5% degli impianti che sono stati dichiarati più o meno fuori legge.
0: Ok. In che senso? Allora, due scandisci pompe su, più o meno.
1: Ecco, adesso ti leggo. Due pompe su tre presentavano irregolarità dalla mancata esposizione chiara dei cartelloni. E qua, insomma, vabbè, la cosa più leggera, insomma, diciamo, fino alla ben più grave, leggo, difformità tra il prezzo pubblicizzato e quello effettivamente addebitato all'erogatore.
0: Cioè in pratica, ce n'era uno pubblicizzato, però alla pompa, cioè alla macchina,
1: sì,
0: ce n'era un altro.
1: Esatto. Sono stati sequestrati durante tutto l'arco di questi blitz 20 milioni di chili di prodotti energetici, sequestrati, quindi cose spacciate per altre cose, mettiamola così. Non per ultimo, in questi giorni stanno venendo fuori quei problemi legati proprio all'inserimento di acqua.
0: Sì, è vero, a Roma, no?
1: Ok, cioè, quindi ce ne stanno facendo un po' così. 265 persone denunciate e 6,5 milioni di chilogrammi di carburante consumati in frode, cioè dove in pratica hanno fatto un po' di carte un po' false.
0: Sì.
1: Oppure carburante che non arrivava, non era dichiarato.
0: Lo facevano arrivare da posti.
1: Sì, esattamente.
0: Cioè provenienza ignota.
1: Esattamente.
0: Diciamo.
1: Quindi
0: loro erano anche figli di madre ignota, se vogliamo dirlo.
1: Esatto. Con Radio Company.

0: Vaia da Mazzassari, Christopher Barbatuques e adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Il caldo estremo non mette in difficoltà solo chi guida, ma può danneggiare seriamente anche le auto. Secondo Federcarrozzieri, nei casi più gravi, i danni provocati dalle alte temperature possono arrivare fino a 16.000 euro per vettura. A soffrire sono soprattutto gli pneumatici, ma anche le batterie e il motore con maggiore usura, perdita d'efficienza e rischio di surriscaldamento. Nell'abitacolo, dove si possono sfiorare i 70 gradi, plastiche, cruscotti e guarnizioni dei sedili rischiano di deteriorarsi più rapidamente. Anche la carrozzeria può presentare danni alla vernice dopo una lunga esposizione al sole. Gli esperti dunque consigliano di controllare regolarmente gomme, batteria e liquidi di raffreddamento.
2: Arriverà giovedì 10 settembre la nuova stagione di X Factor che, oltre alla presentatrice Giorgia e ai giudici confermati Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia, vedrà la presenza del nuovo giudice Irama, che si calerà nella gara settimana dopo settimana tra auditions, bootcamp e last call prima e poi con il live show. E da 6 al 23 dicembre sarà protagonista del suo tour A Chi Ci Sarà Sempre. Arriva Cabana!

0: era Banal Disco di Rava, e tra poco invece arriverà anche Cervelli in Fuga con ovviamente i nostri partner amici San Marco Petroli, che ci consentiranno di regalarvi 50 euro di buoni carburante, quindi meglio di così si muore.
1: Sì, anche perché hai detto tutto tu, quindi andrei in pubblicità.
0: Molto bene, molto bene, tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Cat's Eye, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Calvin Harris con Dua Lipa e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Dai. Va bene? Ti piace?
2: Chi sei, Shakira?
0: Anche questa sera qualcuno potrà portarsi a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Il cui motto è pieni di
0: qualità.
2: Li riconosci dal
0: leone.
2: Graur, dal leone, e anche dal fatto che c'è la F101, la benzina speciale, che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, che riduce gli attriti interni, limita le usure, in particolare tra cilindro e pistone, e quindi ci sono minori costi di manutenzione.
0: Che bello, se i video tutorial avessero le tue spiegazioni grafiche, guarda, infatti, sarebbero cose incredibile.
2: Sì.
0: Va bene, vediamo le categorie: atletica leggera, geografia portoghese, musei e astronomia. Le ripetiamo: atletica leggera, geografia portoghese, musei oppure astronomia.
2: Yeah.
0: Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Vi farò una domanda, ci sono le risposte. Se la risposta è giusta, 50 euro sono vostri. Facile, no? Cioè, facciamo così tutti i giorni. 333-2688-688, atletica leggera, geografia portoghese, musei oppure astronomia.

0: volando per il mondo. Carol G e Manu, ciao, e adesso giochiamo con Checco. Uè, Checco. Con Francesco da provincia di Padova, che però sta tornando dalla montagna.
1: Sì, perché è in ferie.
0: Beh, insomma, ci sta, beato lui. Ciao,
2: sì,
0: Francesco.
2: Buonasera a tutti.
1: Ciao,
2: buonasera,
1: come stai?
2: Buonasera a tutti.
1: Come va?
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Sì, come
2: ciao.
1: Va? Ciao. Ok.
2: Bene, bene, bene, grazie. Sto tornando dalla montagna e... una settimana di relax, dai.
0: Bene, ci sta. Bene. In quale montagna sei andato?
1: Dove?
2: A Trento, a Campodenno.
1: Ah, Trento.
0: Ok, va bene.
1: Molto bene, molto bello il Trentino, tra l'altro. Molto
0: anche,
1: più bello
0: anche le trentine.
1: Le mele trentine,
0: esatto.
1: Volevi dire,
0: sì,
1: certo.
0: Sì, sì.
1: Allora,
0: certo,
1: Francesco, tu hai scelto atletica leggera, giusto?
2: Sì.
1: Molto bene. Allora, sto per farti la domanda. Poi ti do le tre alternative di risposta, una sola ovviamente quella giusta. Poi dirò via con il tempo, da lì 10 secondi, mi raccomando non farli assolutamente scadere. E sei pronto?
2: Ok. Sì, certo.
1: E allora possiamo andare con la domanda della categoria atletica leggera. Francesco, la domanda è questa: quanti ostacoli ci sono nei 110 metri maschili, quindi nei 110 ostacoli, questo è il nome della specialità.
2: Okay.
1: Quanti ostacoli ci sono? A, 9, B, 10, C, 11. Via con il tempo. Saranno 9, 10 o 11?
2: 10.
1: Sono 10?
0: Sono 10!
1: È certo che sono 10!
0: Li ho fatti tutti, me li ricordo.
1: Sono 10.
0: Sono 10, sono 10. Bravo Francesco, ti porti a casa 50 euro. Molto bravo, molto bravo. 50, prego, 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli e un buono da 50 che ti arriva a casa e che ovviamente potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Molto bene. Ciao Francesco, buone ferie.
1: Ciao.
2: Grazie mille, buon lavoro. Buona
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: Days, Martin Garrix, U2 e ora gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al tempo per domani, tempo in prevalenza soleggiato, molto caldo e afoso ancora da metà giornata, aumento della nuvolosità sui rilievi, seguita da brevi rovesci o isolati temporali di calore, più probabili nelle Alpi, lungo l'Appennino e occasionalmente anche nelle zone interne delle regioni tirreniche e della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
2: Grazie Vittorio Ferro, a domani!
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
4: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
5: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro. Il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare! A settembre arriva a Benevento una grande novità. Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni.

0: detto tutto lui.
1: Mi sa che qualcuno ci sta spingendo a dire ciao, a salutare,
2: ad andarcene.
1: Anche
2: proprio.
1: Se torniamo domani.
0: Sì, domani.
1: Ci hai pensato per un attimo?
0: Sì, ci ho pensato un secondo.
1: Hai alzato proprio lo sguardo al cielo.
0: Sì, domani.
1: La tua RAM se un attimo ha incespicato. Torniamo domani sempre tra le 16 e le 18, sempre con zero problemi
2: e zero discussioni. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
2: Grazie anche ad Andrea Rossidi per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte. Ciao.
3: Radio Company Time.
2: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. Mauro Tonello presenta Il Viaggio. 30 anni di musica ed emozioni da vivere assieme a Gazebo e le hit delle estati anni 80. Rainy days never say goodbye. Protagonista dei tormentoni anni 90, Double D. Hitmaker degli anni 2000, Paps. In console, Harry Morri DJ e DJ Nick. Inizia con noi Il Viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks. Evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche. Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX. E con il patrocinio della Regione Veneto.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Come back.

0: I can't wait, Bobo Sinclair. Per gli amici, Bobo. Dai, Messele Friante, con chi è Sara? L'abbiamo sentito la sua I Can Wait, che ufficializza l'inizio di questo 11 di agosto 2026 con tutti in lista, Club Privé.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Sì. Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutti in lista, ogni sera, dalle 18 qualche minuto fino alle 20 siamo insieme con tutti in lista Club Privé, la versione estiva, che poi noi continuiamo, cioè andiamo avanti, non ci fermiamo, tutto il mese di agosto saremo con voi, per quelli che non si fermano come noi, per quelli che sono già in vacanza, che sono in ferie, sono moltissimi, perché l'ho già detto quando eravamo in onda con il Belli Conte Show, ho incontrato tantissimi amici che, mettiamola così, sono venuti a trovarci in quello di Porto Santa Margherita, ma in realtà non erano lì solamente per godersi i fuochi, la serata dove abbiamo fatto musica e tutto quanto, ma erano lì anche semplicemente per venirci a salutare, perché non lavoravano, erano in una settimana di vacanza, ma da casa sono venuti praticamente nella località di mare per fare festa con noi, quindi sono moltissimi anche quelli che, mettiamola così, sono a regime pieno però vanno al 50% e quindi magari hanno più l'opportunità di partecipare, più entrare in discussione con noi, più partecipare con tutti in lista, insomma oggi un altro tema di quelli che creano proprio quella discussione così, come piace a noi, da bar, per il bar Conte, come ha definito qualcuno. Il numero ve lo do fra un attimo, intanto voglio salutare il Ciringhito che è in regia con me, presente, salve da parte mia, pronti anche con tanta musica, abbiamo iniziato con Bob Sinclair, si continua con Clara e San Giovanni, le ragazze.

0: Dai, anche d'estate, belle le ragazze, questo tributo di Clara e San Giovanni, mentre noi siamo pronti con tutti in lista per questo racconto, che poi sarà occasione di discussione anche stasera per gli amici di Tutti in Lista, mi raccomando. Allora, ieri sera un concerto in omaggio a Fabrizio De André in Sardegna, una spettatrice si è alzata in piedi e ha interrotto l'esibizione perché tra il pubblico c'era Matteo Salvini seduto vicino ad Orighezzi, vedova di De André. La ragazza ha detto di sentirsi offesa dalla sua presenza a un evento dedicato a un cantautore con idee politiche completamente diverse dalle sue. È intervenuta la stessa Orighezzi, che pur dicendosi di sinistra ha difeso la presenza di tutti, dicendo la musica deve unire, cioè la musica non è che deve entrare su idee politiche. Quindi tra l'altro è intervenuto anche lo stesso Diodato, che ha detto, è intervenuto anche il cantante Diodato, che ha detto di rispettare sia chi resta sia chi va via, ma che non se la sente di cacciare nessuno, cioè quindi non si è sentito di appoggiare l'iniziativa di questa ragazza che si è sentita particolarmente offesa. Poi è arrivato l'affondo della nipote di De André, Alice, che ha detto che le idee di Salvini sono diametralmente opposte a quelle del nonno e che probabilmente lui davanti a quella scena avrebbe fermato il concerto. E allora a questo punto vi chiediamo, al di là poi dell'idea politica che uno possa avere, perché qua non la voglio buttare sulla politica, ma voglio più andare sulla musica, cioè la musica deve unire tutti, anche chi ha idee politiche opposte a quelle dell'artista, o è giusto contestare apertamente chi si presenta a un evento in cui non si riconosce dai valori celebrati? Perché in questo caso magari non tutti si... Ripeto la domanda. La musica deve unire tutti, anche chi ha idee politiche opposte a quelle dell'artista, o è giusto contestare apertamente chi si presenta a un evento in cui non si riconosce nei valori celebrati? Cioè, come se... Adesso non so, magari uno non si riconosce proprio nella musica di Marilyn Manson e in quello che dice, e quindi uno si alza e dice no, tu non hai diritto di stare qua perché al concerto di Marilyn Manson non c'entri niente. Per fare un esempio di qualcuno che magari si allontana un po' da questo disco. Voi che ne pensate? 333-2688-688 per dire la vostra all'interno di Tutti in Lista. C'è pausa con Dirty Cash, Money Talks.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Harry Cash, pausa, insomma, questo DJ e producer ormai di fama internazionale che aveva già rifatto questo pezzo qua. Stiamo parlando dell'altra estate, perché non è neanche questa. Mentre noi siamo pronti a sentire i primi messaggi degli amici in lista con noi al 333-2688-688.
1: Sentiamo. Ma che discorsi sono che la musica deve unire tutti? Le canzoni hanno dei testi, se i testi sono impegnati, le canzoni sono impegnate, non può unire tutti. Chi la pensa in maniera diametralmente opposta al testo impegnato vuol dire che non ha ascoltato il testo.
0: Sì, ma questo l'ha detto Dori Ghezzi durante il concerto, non è che l'ho detto io, cioè l'intervento di Dori Ghezzi è stato vedova tra l'altro di De André, si è alzata difendendo la posizione dicendo la musica dovrebbe unire tutti quanti, quindi tutti quanti possono assistere, poi non condividere ma assistere sì, cioè mettere un divieto sulla musica che uno deve ascoltare non le sembrava giusto in quel momento. Voi che ne pensate? Fra un attimo si ritorna insieme con Tutti in Lista, Club Privé.

0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
0: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?

0: parlare d'amore. Ieri sera c'è stato questo concerto omaggio per Fabrizio De André, interrotto l'intervento di Dori Ghezzi, oggi l'intervento di Alice, nipote di De André, che ha parlato, ha detto la sua, insomma l'ha espressa via social. Da lì la domanda di stasera: la musica deve unire tutti, anche chi ha idee politiche opposte a quelle dell'artista, o è giusto contestare apertamente chi si presenta a un evento in cui non si riconosce nei valori celebrati? Sentiamo chi c'è in lista.
1: La musica, lo sport, gli eventi uniscono le persone, le idee politiche non c'entrano nulla su questo discorso, ma purtroppo la sinistra si deve aggrappare su ogni cosa perché non ha argomenti, non sanno più cosa fare, cosa dire, si aggrappano solo a queste cose.
0: In questo caso era il singolo che si è lamentato, cioè la persona che si è alzata in piedi, la ragazza, dicendo non posso stare zitta dinanzi alla presenza di questa persona, quindi non era stato sollevato dal punto di vista politico, era questa ragazza che interpretava così il suo pensiero, poi appoggiato dalla nipote, non appoggiato da Dori Ghezzi, che sarebbe la moglie di André, insomma c'è stata tutta questa discussione, da qui la domanda di oggi. Swedish House Mafia insieme a Licky Lai, Happiness Is So Sad, in arrivo.

0: Swedish House Mafia, Licky Lie, Happiness is so sad. Sentiamo chi c'è già sulla porta per entrare. Per
1: Ciao Conte, Simone dalle colline del Prosecco.
0: Ciao Simone.
1: Stiamo diventando un paese veramente ignoranti, perché adesso se ci mettiamo a guardare anche la politica sulla musica, la musica non è, deve aver confine, come cantava, non mi ricordo come si chiamava la mia banda suona rock.
0: Ivano Fossati.
1: La musica non ha confine, come se io adesso prendiamo un altro esempio, vado al cinema, sto guardando un film, vedo uno che pensa diverso da me e gli dico vai fuori, perché? Ma che discorsi sono? La musica deve essere intoccabile.
0: È perché magari qualcuno si è appellato, come si è appellata anche la nipote, dicendo fa riferimento non tanto alla musica ma ai testi. Sì, ma i testi sono tante le canzoni, non è che c'erano quelle un po' più impegnate su certi valori, ma ce ne sono altre che sono universali, secondo me, e possono starci in un concerto per qualcuno che magari apprezza generale, che molti hanno cantato anche con Vasco Rossi, e non penso che insomma sia solo esclusivamente dominio di André. C'è un altro pezzo, quello di Adam Porte con Camila Cabello, la sua Move.

0: Support, bellissimo da riascoltare ancora una volta. Ciao Company, secondo me non si può vietare a nessuno di essere presente da qualche parte. Poi, se questa persona professa ideali che sono contrari a quelle che il cantante esprime, è lui che fa la figura da incoerente, come direbbe Emilio Fede, che figura di merda. Saluti da Stefania. Però in questo caso è qualcun altro che si è messo a giudice. È quella la cosa che ha fatto un attimo discutere, cioè che ci sia stato qualcuno che ha detto: non posso accettare la presenza di questa persona durante un concerto di qualcuno che professava altre idee. Quando poi la musica che ha fatto, continua a ribadire, era talmente tanto ampia e parlava di talmente tante cose, come Volta alla carta, che è la storia di una ragazza, di una storia d'amore, cioè potremmo citarne veramente tantissime, dove non è che si abbraccia solamente un'idea, cioè ce ne sono tante, anche di vita vissuta e di storie raccontate, quindi magari uno può ritrovarsi in altri pezzi, non in alcuni. C'è Siena Spyro con Material Lover in arrivo.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: Persiana Spyro, grande successo del momento, all'interno di tutti in lista Club Privé, ancora amici in lista con noi, sentiamo.
1: Allora io dico che la musica dovrebbe unire piuttosto che dividere, comunque sì. Siamo in Italia, la politica è tifo da stadio, okay. Però voglio dire, adesso anche gli artisti che prendevano una certa posizione non sono poi così da ammirare, okay. Tanto più che noi pensiamo che votassero di sinistra o di destra, ma quando erano da soli nel gabbiotto
0: non si sa di nessuno,
1: ci li lasciano, comunque va bene, buonasera a tutti,
0: non si sa di nessuno, ci fermiamo un istante, torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Su Radio Company Tutti in Lista Club Privé. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Antidroga, il pezzo di Emma e Fabri Fibra che abbiamo sentito. Da dove siamo partiti? Da ieri sera, questo concerto in omaggio a Fabrizio De André in Sardegna. Una spettatrice si è alzata in piedi e ha interrotto l'esibizione perché tra il pubblico c'era Matteo Salvini seduto vicino a Dori Ghezzi, vedova di De André. La ragazza ha detto di sentirsi offesa dalla sua presenza in un evento dedicato a un cantautore con idee politiche completamente diverse dalle sue. È intervenuta anche Dori Ghezzi, che pur dicendo è salita sul palco, tra l'altro Dori Ghezzi, non è che ha parlato così, che pur dicendosi di sinistra ha difeso la presenza di tutti, la musica deve unire. È intervenuto anche il cantante Diodato, che ha detto di rispettare sia chi resta sia chi va via, ma che non se la sente di cacciare nessuno. Poi è arrivato l'affondo, ma questo il giorno dopo, quindi praticamente oggi, della nipote di De André, Alice, che invece ha detto che le idee di Salvini sono diametralmente opposte a quelle del nonno e che probabilmente lui davanti a quella scena avrebbe fermato il concerto, ma non so se avrebbe mandato via però la presenza. Cioè, conoscendo il nonno, avrebbe discusso, avrebbe dialogato, forse avrebbe aperto anche un dibattito, ma non avrebbe mandato via nessuno. La musica deve unire tutti, anche chi ha idee politiche opposte a quelle dell'artista. È giusto contestare apertamente chi si presenta a un evento in cui non si riconosce nei valori celebrati e soprattutto nei testi raccontati, secondo chi ci ha detto, anche magari ha mandato il messaggio in apertura di Tutti in Lista. Sentiamo chi
1: ci Ciao Conte, ciao. Allora, credo che la musica sia un evento che dovrebbe perlomeno unire tutti. Non c'è destra, non c'è sinistra, perché è musica, punto. Se a me piace un cantante di sinistra, anche se sono di destra, e al contrario, posso andarlo a vedere. Nessuno deve dirmi di andare via perché non sono delle sue idee politiche. Ma... ho trovato proprio una stronzata il fatto di interrompere tutto e di mandare via un leader politico che era andato là solo per ascoltare la musica.
0: Ma anche perché uno può stare, senza citare ovviamente chi era presente ieri sera, ma qualcuno può stare anche al centro e quindi può andare da una parte e dall'altra, può stare anche al centro, e quindi mi sembra che tutti quanti possano avere questa possibilità. DJ Goya insieme a Jason Derulo, Micicco.

0: Micicco, eccolo qua. Allora, DJ Goya, Jason Derulo, mentre stavo guardando insomma le risposte che arrivano al 333-2688-688, ma abbiamo già qualcun altro alla porta.
1: Questa qui non era mica a posto, no. Però che cavolo c'entra la politica con la musica? La musica deve unire tutti, basta, cosa c'entra destra, sinistra? Ma che cavolo i discorsi sono? Stava veramente proprio malata al cervello questa.
0: No, questa ha contestato dicendo che non accettava la presenza perché infastidiva questa cosa qua, che ci fosse qualcuno. Però è perché vietare? Cioè la domanda forse è lecita, perché vietare? Fra un attimo altre risposte. Intanto Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Radio Company, the summer is magic.

C'è chi come Federica ci ha mandato un messaggio dicendo: io capisco benissimo quella ragazza che si è lamentata per la presenza di Salvini al concerto tributo per De André. Ricordiamo, De André cantava Gli ultimi diseredati, chi era ai margini, e vedere seduto in prima fila proprio chi politicamente rappresenta l'opposto di quei valori deve aver fatto uno strano effetto. Non è censura, è coerenza. Può anche apprezzare una canzone senza aver capito nulla del suo significato profondo, e quindi è favorevole all'idea di mandare via chi professa, diciamo, qualcosa di diametralmente opposto a ciò che effettivamente cantava De André. Io ribadisco, non in tutte le canzoni, quindi magari uno può non apprezzare una ma apprezzarne altre 15 e assistere comunque al concerto tributo. C'è Giovanotti con Alfa, buon vento.

0: fa, momento, abbiamo già altri amici in lista con noi, quindi
1: io non sapevo di questa notizia e ho appena cercato. Ovviamente ho già capito cioè, da che parte stava la signora che ha allontanato l'esponente di destra, no? Si tratta di un evento pubblico e siccome si fanno chiamare democratici e lottano per l'inclusività, però sto vedendo che ultimamente allontanano, vietano, cioè tutto quello che non è delle loro idee. Questa è la peggiore forma di fascismo, cari miei, quindi anche no.
0: Cioè, quindi anche no, lasciamo seduto chi vuole assistere al concerto e non interveniamo, perché sennò incominciamo a vietare quella libertà tanto professata, cioè quella libertà che poi abbiamo conquistato con fatica, qualunque sia il pensiero, qualunque sia l'idea. C'è un attimo dove ci fermiamo, no? Pensavo fosse già pronto qualcosa, c'è un attimo dove ci fermiamo e torniamo fra pochissimo con tutto.

0: Din lista che le prime.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Fra Ducci e Lady Gaga per Runway, servita ovviamente come colonna sonora per Il Diavolo Veste Prada 2. Prima abbiamo sentito Susan Vega con Luca, brano del passato, brano del presente. Siete all'interno di Tutto in Lista, Club Privé. Abbiamo altri messaggi, altri amici che vogliono entrare. Amiche, sentiamo.
1: Credo che sia una cosa veramente indegna. Ritengo che la politica debba fare politica dei suoi ambienti e la musica debba essere super parte. Mi domando dove siamo arrivati. Non abbiamo più niente di puro e di sano.
0: Siamo arrivati al segnale orario, anzi lo controlliamo, alle 19 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Sullo sfondo le voci di una ripresa dei colloqui USA-Iran, non si allenta la tensione su Hormuz. Le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che, ignorando gli avvertimenti, avrebbe tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Sono invece 4 morti in seguito all'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen. Lo Yemen accusa dell'attentato i ribelli Houthi. La Colombia è in ginocchio dopo il terribile terremoto di ieri, finora 224 vittime, circa 3.000 dispersi, in tilt metà della rete mobile del paese. Il presidente della Ispreja in visita nelle zone più colpite. Un uomo di 59 anni è morto a Bosco di Corniglio nel Parmense sul monte Tavola. L'uomo ha perso la vita nel tentativo di soccorrere uno scout di 13-14 anni, membro di un gruppo in escursione caduto in una scarpata. Sport atletica, quasi mezzo secolo dopo cade il primato degli 800 femminili di Gabriella Dorio agli Europei di Birmingham, firma l'impresa Eloisa Coiro. Stasera Jacobs insegue il terzo oro di fila nei 100 con il pensiero rivolto al compianto Livio Berruti. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
2: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro, con il patrocinio del comune di Apollosa, presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 62. 33. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto, lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

Eccoci, allora, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope, ma in realtà non vogliamo parlare di Partenope, ma bensì del pezzo che stiamo, anzi dei pezzi che stiamo per ascoltare, visto che sono tre, e fra questi tre dovete decidere quello che sentiremo, quello che andrà all'interno di Tutti in Lista Club Preview in questa serata. Il numero resta sempre quello, lo ricorderò fra un attimo, però voi dovete decidere, pezzo A, pezzo B e pezzo C, e dite: ma come faccio a deciderlo? Perché ve lo facciamo ascoltare, vediamo un piccolo assaggio e voi dovete dirci quali di questi tre volete risentire, poi mandare la vostra preferenza, noi sommiamo e vediamo quale va in onda stasera in questo 11 di agosto. Pezzo A, Savage Garden, To the Moon and Back.

Invece abbiamo i Erasmus in the Shadows. Pezzo C, Muse Uprising. Non facile. Quale volete riascoltare? Quindi A, Savage Garden, B, Erasmus o C, Muse? Diciamo che secondo me ci sarà dell'indecisione anche stasera nello scegliere il pezzo come vostra preferenza di questo 11 di agosto. Il tempo di una canzone per sommare le vostre preferenze. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: Che pezzo, ragazzi, che è stato scelto stasera come Happy Vibes. Mentre noi abbiamo anche la new track, c'è Criss Cross Amsterdam, Luis Sosa e Willy William, My Oh My, la new track.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Una bella canzoncina di Tony Vivace anche stasera per la nostra new track arrivata a Criss Cross Amsterdam, però, perché se resta Criss Cross erano quelli di qualche anno fa, forse bisogna scendere ancora negli anni 80-90 per ricordarsi prima Criss Cross. Luis Sosa, Willy William, Mai Oh Mai, questo è il pezzo che abbiamo sentito per tutti in lista Club Privé. Ci fermiamo un istante, torniamo fra pochissimo di nuovo insieme, arriverà il momento dell'effetto, quindi...
1: Tutti in lista Club Privé. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Che pezzo, oh my soul, Bruno Mars, tutti in lista, Club Privé, siamo pronti anche oggi per intrattenervi con gli effetti, ma in realtà siete voi i protagonisti, anche in questo caso, perché tutto il programma, dalle 18 fino alle 20, è per voi, è per divertirvi, e anche per scoprire qualcosa magari sui prossimi 3 anni, perché oggi abbiamo ritrovato quello che era un effetto che avevamo archiviato, quello che su certe chat... piuttosto che su certi profili Instagram, piuttosto che mi ricorda più TikTok forse, mettendo delle immagini ti diceva come sarebbero stati i prossimi 3 anni. La stessa cosa la facciamo in radio oggi, solo che ci dovete mandare degli elementi vostri per conoscere come sarà il 2027, il 2028, il 2029 con 3 immagini molto divertenti. Di solito le risposte fanno sorridere, perché potrebbe essere che finiate in prigione, così come avere la villa nel 2029, così come avere semplicemente una Lamborghini nel 2028. Uno si accontenta anche della Lamborghini, cioè se arriva, perché dire di no? Cosa fare però per poter partecipare, per poter giocare con noi e conoscere i vostri 3 anni come saranno con queste 3 immagini molto divertenti? Il nome, l'animale preferito e il colore preferito. Semplice. Proprio queste 3 cose per conoscere 2027, 2028, 2029, come andranno? Nome, animale preferito, colore preferito, dai che giochiamo così per divertirci stasera con l'effetto J.P. Cooper, She's on My Mind.

niente, anche stasera quello che abbiamo con il nostro effetto per giocare con voi, per conoscere insomma aspetti del vostro futuro, ma anche semplicemente così per farsi una risata, perché ci sta anche quello. Mandateci il vostro nome, l'animale preferito, il colore preferito e vediamo che cosa viene fuori, se sarete scelti fra tutti quelli che ci mandano i messaggi. Abbiamo pescato Gloria, suo colore è il rosso, l'animale è il cane. Gloria, 2027 per te, come prima immagine abbiamo l'anello, quindi una promessa importante, un legame, una scelta che cambia le carte. Il 2028, accattone. Non è mai un buon segnale. Comunque, anno più duro, bisogna stringere i denti e non mollare. 2029 c'è la Lamborghini, rivincita totale, accelerazione, successo e una grande soddisfazione. Quindi, prima una promessa importante nel 2027, anno più duro nel 2028 e la rivincita totale arriva nel 2029. Certo che aspettare 3 anni. Poi ci fai sapere, Gloria, se nel 2029 si conferma questa redenzione. C'è Arizona, bel nome, curioso veramente. Viola il suo colore, cane l'animale preferito. 2027 ha dei dadi. Una scelta azzardata può aprire una strada completamente nuova per il 2020. 2028, manicomio. Anno fuori controllo, non vuol dire quello che diventi pazza. Cioè, il 2028 vuol dire che un anno fuori controllo, imprevisti, follie, situazioni decisamente insolite. 2029, un mare di soldi. Il caos porta fortuna, grande soddisfazione, guadagno, un'occasione irripetibile. Quindi, insomma, diciamo che il 2029 porterà il denaro. Quindi lancia i dadi, perdi un po' la testa e alla fine trovi il tesoro. Questa è la sintesi delle tre immagini. Volete anche voi le vostre? Continuate a mandare i vostri messaggi con le indicazioni che vi abbiamo chiesto. Adesso Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Radio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Un canto d'amore, per chi non l'avesse capito, c'è Angelina Mango che è tornata con la sua voce. Mentre voi continuate a mandare i vostri messaggi per conoscere quali sono le previsioni per il 2027, 2028, 2029, grazie a tre immagini generate dal nostro oracolo, come? Con le vostre indicazioni, quindi nome, colore preferito, animale preferito, inviato al 333-2688-688. C'è Rebecca, il suo colore è il Bordeaux, l'animale è il Carlino. 2027... si parte bene, Rebecca. Villa con piscina, un anno di comfort, soddisfazione, un sogno che prende forma. 2028 invece c'è la prigione. Mai piacevole da ricevere, però qualcosa ti tiene stretta. Un impegno, una responsabilità, una situazione da risolvere. Quindi in realtà non è la prigione vera e propria, ma come hai capito è qualcosa che evidentemente ti trattiene nell'anno 2028. Nel 2029 invece c'è l'aereo lussuoso. Finalmente libertà, cambio di scenario, viaggio importante, nuove possibilità. Quindi c'è un cambiamento nel 2029. Come sempre però io dico, si parte bene, poi c'è l'anno dubbio, poi dovrebbe andare tutto bene. 2027 per Walter, il suo colore è nero, l'animale è il lupo. Walter, 2027 si parte con l'immagine dell'accattone, quindi un anno che chiede pazienza e capacità di arrangiarsi. 2028 fulmine, svolta improvvisa, una notizia, un'occasione, cambia tutto. 2029 Lamborghini, ripartenza poderosa, successo, velocità e soddisfazione. Walter, dovresti essere contento, è che devi aspettare il 2029 per ripartire alla grande. Come al solito, secondo me lo butta sul terzo anno perché sa che uno magari... al tempo per meditare il fulmine, la svolta improvvisa nel 2028. Vabbè. C'è Cassango, Alejandro Garrido, aie! Ah yeah.

Leandro Garrido, aie! Sonia, il suo colore rosa, l'animale, la farfalla. Andiamo a vedere com'è il 2027 per Sonia. Come prima immagine mi dà una maschera. Un anno in cui qualcuno potrebbe non mostrarsi per quello che è, occhi aperti, per il 2027. Cioè,

0: pezzone veramente questo di Chris Lorenzo insieme a Jassy Invisible, successo per quest'estate 2026. Mentre abbiamo ancora Davide, il suo colore è il verde, l'animale è il cavallo. Davide, dunque 2027 mi ha dato una Lamborghini come immagine, quindi accelerazione improvvisa, ambizione, successo, voglia di arrivare. 2028 accattone, un passaggio più duro, attenzione ai soldi, energie, scelte sbagliate. 2029 villa con piscina, la situazione si ribalta, stabilità, benessere e una bella conquista che quindi arriva nell'anno successivo. Insomma, punta sugli anni dispari, quelli pari non vanno bene Davide per te, punta sui dispari. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco con tutti in lista.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile.

0: 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Ugel insieme a Ultra Natte, Alex Party, Wrap Me Up prima e dopo Ugel per chiudere questo nostro appuntamento di Tutto in Lista di oggi. Grazie, un abbraccio a tutti voi che siete stati con noi fino adesso. Attenzione perché si continua tanta musica su Radio Company anche nella serata, grazie al Ciringhito in regia. Ci ritroviamo domani, sempre dalle 18 alle 20, sempre qui su Radio Company. Ciao!
1: Lista Club Privé.
0: Le 20 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

0: One Live.
1: One Live, appena iniziato, fino alle 22 stiamo insieme, amici, tra pochissimo vi parlo di ristoranti, ma in maniera molto particolare.
0: One Love, One Live, on Radio Company. Spot!
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Radio Company, Wallow One Live. Tra pochissimo vi parlerò di ristoranti, ma di una cosa che abbiamo la tendenza a fare ultimamente un po' tutti, e cioè di fotografare il piatto. Si fa? Non si fa? Non andrebbe fatto? Andrebbe gustato il piatto? Ve lo racconto fra poco. One Love, One Live on Radio Company.

Olive Radio Company, qui si viene a mangiare, non a girare un film. No, non è un'esclamazione che è uscita da un regista, ma anzi da dei ristoratori. Siamo in Spagna, ragazzi, fari, cavalletti, piatti lasciati raffreddare per trovare l'inquadratura perfetta. Alcuni ristoranti hanno cominciato a dire basta. Stanno comparendo locali che limitano le riprese durante il servizio. Non possono vietare l'ingresso a qualcuno soltanto perché è influencer, ma possono ovviamente stabilire regole chiare. Niente luci o attrezzature che disturbano. A dire il vero, io non le ho mai viste qui in Italia, mi auguro anche che non ci siano. Niente clienti ripresi senza permesso e stop alle scene che rallentano la sala. Il punto non è la foto al piatto, ma quando una cena diventa per l'appunto un set. Probabilmente in Spagna, adesso non so, magari qualcuno mi correggerà perché magari a Milano succede, c'è più di qualche influencer che arriva con l'attrezzatura, quindi fari per far sì che il piatto sia instagrammabile e quindi per poi pubblicarlo sui social. Lo fareste? Oppure anche voi, lo fareste anche voi quando siete al ristorante, oppure preferite prima gustarvi il piatto? Devo dire che tante volte l'ho fatto anch'io perché c'erano dei piatti che meritavano veramente una foto. One love, one live on Radio Company.

0: Live. Questo è One Love One Live. Piccola pausa, torniamo tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento, 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C'Company, C'Radio.

State ascoltando One Love One Live, questa è Radio Company, io sono Enrico Sisma. Amici e amiche, paghereste mai un abbonamento per trovare degli amici? Ve lo svelo fra poco perché c'è un'app che probabilmente vi fa fare tutto questo. Magari siete in cerca di amicizie. One Love One Live on Radio Company.

0: Live.
1: Walla Walla Live, qui su Radio Company. Allora, paghereste per un abbonamento per trovare degli amici? Attenzione, perché è stata creata questa app che finalmente non è un'app per incontri romantici. Non è quella dove fai finta di cercare un'amicizia, ma alla fine o cerchi un'avventura di una notte o cerchi comunque una relazione stabile. In realtà in Spagna stanno crescendo servizi che organizzano cene, club di lettura per conoscere nuovi amici. Si paga una quota a un singolo evento e si viene inseriti in un gruppo di persone con interessi simili. È usato soprattutto da chi si è appena trasferito o non trova più occasioni naturali per fare nuove conoscenze. Il servizio può creare il contesto, ma naturalmente non può garantire che nasca un'amicizia. Certo, poi lì dipende da quanto è estroverso una persona o comunque se trova una persona dall'altra parte, magari un nuovo amico che possa avere i suoi stessi interessi. Io devo dire che conoscendola adesso, perché non ne avevo mai sentito parlare prima, se dovessi andare in una grande città e trasferirmi, giustamente potrebbe essere un'occasione per farsi dei nuovi amici. One love, one live on Radio Company.

0: Woman, Peggy Gou, Aira Star, qui su Radio Company, a tra poco amici.
1: One love, one live, on Radio Company. Spot.
0: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie M. DJ e come sempre una

0: Company, giovedì 13 agosto. Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento, in piazza Santa Maria, dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
0: Il 12 agosto, come da tradizione, ritorna la Notte del Bacio. Cultura, storia, leggenda, tradizione, musica ed enogastronomia. Ti aspettiamo nel centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, dalle ore 20 con La Notte del Bacio.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
0: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bausa Magnetic qui su Radio Company. È terminata la prima ora di Wallow Wallive.
1: Radio Company Time.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: One Live.
1: Il brano dell'estate 2026, Another 54 Ultra con Talk to You qui su Radio Company. Amici, tra pochissimo continuiamo con One Love, One Live.
0: One Love, One Live on Radio Company.
2: Radio Company Live Tour.

0: Viaggio ad Asiago.
1: Vuoi saperne di più?
0: Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
2: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: One Live.
1: Wallah, One Live qui su Radio Company. Attenzione, perché fra poco vi parlo di papà a lezione di Trecce e Codini. Sì, non sto scherzando. Beh, giustamente, siamo nel 2026. Bisogna adattarsi a tutti i tipi di eventualità.
0: One Love, One Live on Radio Company.

Company, papà all'ascolto, oggi mi rivolgo, questa sera vi rivolgo a voi. Tra i nuovi incontri di gruppo segnalati in Europa, infatti, ci sono papà che si ritrovano per imparare a pettinare le figlie. Beh, certo, ma voi avete mai visto quella immagine, credo che sia la più emblematica dei papà con le proprie figlie soprattutto? Quella di The Rock, grande e grosso com'è, che però giocava a fare la signora del tè con la propria figlia. Eh certo, ai papà tocca fare anche questo, anzi tocca. Lo si fa con piacere, giusto? L'idea è semplice, invece di guardare un tutorial da soli, i padri provano elastici, trecce e acconciature insieme, scambiandosi trucchi e piccole difficoltà quotidiane. Un rapporto europeo sulle esperienze condivise cita questi incontri come esempio di persone che affrontano in compagnia le cose normali della vita. Ci sta, papà all'ascolto. Lo fareste mai di andare a dei corsi per pettinare le vostre figlie? Ma certo che sì, io lo so già che la risposta è sì. One love, one live on Radio Company.

0: Sorry Papi, qui su Radio Company si chiude così la terza mezz'ora di One Love, One Live.
1: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bad Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Radio Company, questo è Walla Wall Live, io sono Enrico Sisma, tra pochissimo concluderemo anche questo appuntamento di Walla Wall Live, ma prima vi faccio una domanda. Siete dei maniaci dell'ordine? Magari qualcuno di voi ha risposto sì, e allora attenzione perché il disordine è tornato chic, ma solo quello finto, attenzione. Letti sfatti, vestiti stropicciati e foto mosse, la moda riscopre l'imperfezione, però il vero caos quotidiano resta molto meno elegante. Quindi passerelle, arredamento e social stanno abbandonando un po' l'estetica perfetta, borse consumate, trucchi da mattina dopo, stanze vissute e fotografate non curate. Una commentatrice del The Guardian fa però notare la contraddizione: disordine preparato per sembrare spontaneo piace, i piatti da lavare e le bollette sulla scrivania un pochino meno, ragazzi, ma ci sta. Il disordine da mettere su Instagram è una cosa, il disordine vero, quello da vivere in casa, delle volte, anzi la maggior parte delle volte, crea disagio. One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Siamo agli sgoccioli di One Love One Live con Queen of Chinatown. Torniamo tra poco.
0: One Love One Live on Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro.

0: leinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.

0: brano del passato e uno del presente, soprattutto quello del passato degno di nota, un Robert Miles con The Freedom e poi Dito nella piaga Businessman, vanno a chiudere così questo appuntamento di One Love One Live per questo martedì. Ci sentiamo domani con la family dalle 6:30 puntuali e poi di nuovo domani sera con One Love One Live. Ciao.
1: Radio Company Time. Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Radio Company. Hot. Presented by Daniel Belly.
1: What?
0: Live in the mix, DJ Nick. Oops.
2: Yeah, let's go to the beach.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati una nuova puntata di Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Ciao Daniele Belli, ciao anche dal DJ Nick. Come ogni puntata, insomma, noi stiamo viaggiando a nord, sud, est, ovest dell'Europa con questa sorta di Pechino Express che ci accompagna praticamente in ogni puntata, perché non so se lo sapete, se magari vi siete persi qualche pezzo, però abbiamo spedito il nostro omino di Daft Punk a scoprire il mondo.
3: Ciao a

Vabbè, sono problemi quando soprattutto al luogo dove sei si va su, giù, giù, su. Dove siamo? Quest'oggi ve lo dico io perché lui non ve l'ha fatto capire, ma siamo a Lisbona, quindi siamo ancora, insomma, abbiamo scavallato, no? Dalla Spagna al Portogallo, quindi zone molto belle anche da andare a visitare. Miraduro de Santa Lucia vi suggerisco, e poi il quartiere dell'Alfama, che insomma è carino, e Torre di Belém, che non è invece la Torre di Belém. Così, se volete andare a fare una vacanzina, mentre voi riflettete, se volete andare a

posso dirlo io, grazie, molto gentile, no? Perché c'è l'omino del Daft Punk che ogni tanto prende il timone di questo programma. King of Tomorrow, finally, gran bel pezzo, e poi appunto Jack La Furia. Tra poco torniamo sempre qua su Radio Company.

Radio Company, questo è Un Sacco Beach, l'estate di Un Sacco Belli. Come sapete, a questo punto c'è la rubrica dell'estate, andiamo a frugare tra le cassettine vintage del DJ Nick. Attenzione, qua siamo indietro nel tempo di 23 anni, giusto? Perfetto. Andiamo nel 2002 e sentiamo che cosa succedeva proprio in quell'anno.

0: E prima ancora se ne è parlato molto Gianluca Grignani con L'Aiuola, canzone che insomma ha fatto molto discutere cos'era L'Aiuola nel 2002, ma che cos'è ancora adesso. Momento C60 col DJ Nick, consumato alla grande nell'anno 2002.
1: Bene capo.

0: Company, Un Sacco Belly, Un Sacco Beach, L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22:30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianese Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22:30 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Gli amici di Monte Mauro con il patrocinio del comune di Apollosa presentano Estate a Monte Mauro il 7, 8, 9, 10 agosto e 14, 15 e 16 agosto. DJ set, ballo di gruppo, notte magica tra musica e stelle cadenti e spazio gastronomico con i sapori di Monte Mauro. Ti aspettiamo al Bosco di Monte Mauro ad Apollosa Benevento. Non mancare!
0: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianese Benevento. Il

ci siamo sempre noi, c'è il DJ Nick, c'è Daniele Belli e adesso il sound diventa molto relax. Senti qua, arriva Mo Black assieme a un nome famoso, vi ricordate di Salif Keita?

sempre la possibilità di riascoltare tutte quante le puntate quando volete, e poi se avete voglia scaricate anche l'app Streamo e anche lì trovate sempre tutte quante le puntate di Un Sacco Belli e anche le puntate ovviamente di Un Sacco Bici.

ragazzi, siamo pronti per la nostra classifica. La classifica ufficiale della top 12 delle canzoni più ascoltate dei cartoni animati. Anzi, non più ascoltate, più richieste dei cartoni animati, più richieste al nostro gioco dove non si vince niente. Siamo a metà classifica, ce la portiamo dietro tutta l'estate. Posizione numero 6. Se vi siete persi le altre puntate, andate ad ascoltarvi ovviamente le altre puntate su stream oppure su radiocompany.com, dove ci sono tutte quante le puntate di Un Sacco Belli, di Un Sacco Bitch. Attenzione alla numero 6, un cartone mitico, epico, che si chiama Dragon Ball.

0: purtroppo va così alla fine di questa trasmissione. Ma attenzione, perché sapete che quando è giorno di replica, molto più che replica, noi procediamo col privettino del DJ Nick.
1: Go!

0: Over.
1: E così ci salutiamo, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. L'estate continua. Ovviamente le belle giornate ci abbracciano quando è possibile.
0: Ciao.
1: Grazie al DJ Nick, grazie alla Sandy, grazie a tutta la crew. Dove ritroveremo l'omino dei Daft Punk nella prossima puntata? Non lo sappiamo, ma lo scopriremo. Restate con noi, sempre qua con un sacco belli e un sacco beach. L'estate, appunto, di un sacco belli. L'unico e solo programma senza regole. Ciao.
2: Bel lavoro, andiamo.
0: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Radio Company Live Tour. Questa settimana ci trovi il 13 agosto a Foglianise Benevento, il 18 agosto a Rotondi Avellino.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

tutti da Fabio De Magistris, ben ritrovati anche stasera martedì 11 agosto qui pronti su Radio Company per Company Yesterday, quindi a quest'ora solo i grandi successi di qualche tempo fa. Abbiamo due ore da passare assieme, quindi tantissime canzoni che ritroveremo una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Saluto Gianluca Pacini perché sarà lui ad occuparsi della parte tecnica, a mixare praticamente tutti i grandi successi che abbiamo scelto. In questa prima parte ritroveremo MC Light assieme a Missy Elliott, poi Sean Kingston, Will Smith, The Roots, riascolteremo anche Hilary Duff, Madonna, Alex Gaudino, subito con The Real Slim Shady, ritorna Eminem.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Alex Gaudino era Destination Calabria, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Che grande successo, uno dei tanti naturalmente che abbiamo inserito stasera all'interno del nostro appuntamento. Adesso però per noi c'è una brevissima pausa, ritorneremo tra poco. Company yesterday. Don't stop the party.
1: Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna nella storica e rinomata Festa del Grano di Foglianese Benevento. Dalle 22.30 ti aspettiamo in Piazza Santa Maria. Canta, balla e divertiti con Radio Company. On stage Luca Bravi, Viviana Rapisarda, Frankie MDJ e come sempre una valanga di gadgets Radio Company. Giovedì 13 agosto, Radio Company in Action ritorna a Foglianise Benevento in Piazza Santa Maria dalle 22.30 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris. My company yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Ancora una buona serata a tutti. Questa è Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e questo è il nostro spazio dedicato, come sempre, ai successi di qualche anno fa. Company Yesterday. Vi ricordo che tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare, le trovate in podcast tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, oppure scaricando in questo caso l'app di Streamo, oppure anche su tutte le principali piattaforme audio. Continuiamo con altre canzoni. Sentiremo quelle di Jennifer Lopez, 50 Cent, Michael Moore, Shakira, Stromae con Lauren Dance, poi Aaron Ciupa, Carolina Marquez e subito c'è Rihanna.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Carolina Marquez era Sing La La La, la canzone che abbiamo appena riascoltato ed è la canzone che abbiamo scelto stasera per chiudere la nostra prima ora. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Noi siamo la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
5: J-Lo Company yesterday. Radio Company Yesterday.
6: Accendi il ritmo
5: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
6: It's a new generation.
7: Company yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
5: Radio Company Yesterday.
0: Ancora una buona serata a tutti da Fabio De Magistris. Continua il nostro appuntamento con Company Yesterday. Parte adesso la seconda ora di stasera, quindi ancora tante canzoni da riascoltare assieme. Sono mixate come sempre da Gianluca Pacini. Tra poco Sun Kids con Rise Up. Poi ritroveremo Shape Sisters, Madison Avenue, Team Deluxe, Bob Sinclair, House of Glass, Jennifer Lopez, Sat Noel e subito Sissy Peniston ritorna con Finally.
5: Radio Company Yesterday. Yesterday.

0: Un'altra delle canzoni scelte per questo appuntamento di stasera qui su Radio Company con i grandi successi di qualche anno fa. Ne abbiamo approfittato, abbiamo riascoltato Sac Noel. Adesso ci fermiamo, un'altra brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company. Oh, baby.

Fino a quest'ora della sera qui su Radio Company, l'appuntamento dedicato ai successi di qualche anno fa, cioè Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, pronto a farvi riascoltare altre canzoni, una dietro l'altra e come sempre senza nessuna interruzione. Tra poco ritroveremo Cassius, poi Inna, Planet Funk, Piero Pelù, Junior Jack, Icona Pop, Will.i.am assieme a Justin Bieber e subito Olly Mars.

0: Will.i.am, Justin Bieber assieme per That Power, la canzone che abbiamo scelto per chiudere questo appuntamento di stasera, il secondo contatto praticamente di questa settimana in piena estate. Grazie a Gianluca Facini che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento con Company Yesterday giovedì, vi aspetto quindi a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibe.

0: summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.